34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: 5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamano microfono di cassa e nu DJ, radamo gire passa una tastiera e nu delay.
2: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, andale manito hermano con coraggio e corazón.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Non ridere. Abbracciami.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

lo gridare, che un dì sei stato grande, vecchio boxer, nessuno ti risponde.

piena sulle mani, acrobata sul pavimento nero. Ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari.

si parla un po' di te. Adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà

30 anni di carriera alle spalle, un nuovo album e un tour che inizierà proprio sul palco del Gatto Nero. Parliamo della band torinese che ha saputo miscelare rock alternativo e sonorità elettroniche in un modo unico, scuotendo la scena musicale di fine anni 90 con sonorità inedite, vibranti, in cui sono i synth a definire l'ossatura ritmica, le atmosfere e quei riff che da sempre caratterizzano il loro peculiare rock elettronico. Sì, sono proprio loro. In occasione della 34esima festa di Radio Onda d'Urto tornano sul palco principale di Via Serenissima a Brescia i Subsonica, e lo faranno giovedì 20 agosto portando in scena il loro ultimo album Terre Rare e i brani scelti per celebrare il loro trentennale. A calcare il palco la stessa sera anche la cantautrice italo-palestinese Tara. E non è un accostamento casuale. Tara ha infatti collaborato a uno dei brani simbolo dell'undicesimo album dei Subsonica, innestando sonorità altre che state già sentendo in sottofondo. Non potevamo quindi non iniziare questa puntata speciale dedicata alla nostra e vostra grande festa di autofinanziamento e alla musica che grazie ad essa sarà possibile ascoltare dal vivo dal 5 al 22 agosto, con il brano Straniero, parte di Terre Rare e che vede uniti Subsonica e Tara, così come nella serata del 20 agosto.

Il brano Straniero è una lucida critica sociale che, fondendo sonorità elettronica a suggestioni musicali medio orientali, affronta il tema dei conflitti, delle frontiere e del dramma di chi subisce la violenza della guerra. Del resto, l'undicesimo album dei Subsonica è un viaggio che si dispiega ora tra geografie immaginarie, ora tra le luci e le ombre del tempo presente. Prima però di esplorare le profondità di questo nuovo album, riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo le tappe principali di questa band fondata nell'estate del 1996 da Max Casacci, Davide Di Leo e Samuel Romano, a cui si aggiunsero ben presto Ninja e Pierre Funk, in seguito sostituito da Vicio. Siamo infatti nella primavera del 1997. I neonati Subsonica fanno uscire il singolo Istantanee, che anticipa Subsonica, il primo disco del gruppo. Un singolo subito acclamato da pubblico e critica per la sua originalità. È infatti un periodo di grande fermento nella musica italiana e i Subsonica si preparano a farne parte.

State ascoltando istantanee dei Subsonica che faranno tappa il 20 agosto alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto con il loro Terre Rare Tour. Il brano istantanee faceva parte di Subsonica, il primo album del gruppo, di cui molti brani diventarono subito iconici grazie alle loro sonorità inedite, metalliche, in grado di rivestire di atmosfere notturne sospese melanconici immaginari urbani. Tra questi spicca Come se, un brano dedicato a Silvia Baraldini, ex prigioniera politica negli Stati Uniti. Ascoltiamola.

Era come se dei Subsonica un brano parte del loro disco d'esordio, un album dirompente. Tuttavia, a far fare ai Subsonica il salto, quello vero, fu il loro secondo album, Microchip Emozionale, pubblicato il 26 agosto 1999 dalla Mescal. Il sound distintivo dei Subsonica si fa più deciso e incisivo qui. Le sonorità elettroniche invadono prepotenti ogni anfratto e immaginari analogici e cibernetici si fondono, dando voce a desideri e paure di una generazione di giovani pronta ad affacciarsi, trepidante, sul nuovo millennio.

0: sintetica.
1: Microchip emozionale è un disco generazionale che, grazie alle tracce iconiche e alle numerose collaborazioni che contiene, segna un passaggio importante tra il vecchio e il nuovo millennio, tra ciò che è stato e ciò che appare ormai anacronistico. Racconta una generazione in trasformazione, che ha paura, che vuole emozioni nuove e intense, ma che soprattutto desidera rabbiosamente far sentire la propria nuova voce a una società stantia e arrogante, quella che da sempre esige l'ultima parola, come recita Colpo di pistola, che ascoltiamo.

Ho ascoltato Colpo di Pistola, un brano parte del secondo celeberrimo e pluripremiato album dei Subsonica intitolato Microchip Emozionale. Dall'uscita di questo disco tutto cambia per la band torinese, fondata nel 96 da Max Casacci, Davide Di Leo e Samuel Romano. Il gruppo ha infatti intercettato lo spirito del tempo e il pubblico risponde con entusiasmo anche all'uscita del loro terzo album, arrivato nel 2002 e intitolato Amore Matico. Un album anticipato da un altro singolo che ben presto diverrà l'ennesimo cult, Nuvole Rapide.

Radio Onda d'Urto, speciale dedicato alla festa di autofinanziamento della nostra e vostra radio e, nello specifico, alla serata del 20 di agosto, dove saranno i Subsonica e Tara a suonare sul palco principale di Via Serenissima a Brescia. Continuiamo il viaggio nella musica dei Subsonica. L'11 gennaio 2004 il gruppo inizia ufficialmente la lavorazione del nuovo disco intitolato Terrestre. È il quarto ed esce nell'aprile dell'anno successivo. Ma è una gestazione discografica travagliata, sebbene foriera di singoli che entreranno nei cuori di moltissime persone, soprattutto di quei giovani inquieti, reduci dal G8 di Genova. Tra questi singoli c'è Incantevole, un brano che resterà più di 3 mesi in classifica, diventando ben presto il singolo più venduto dei Subsonica.

Terrestre dei Subsonica è un album di transizione che vive di chiaroscuri e caratterizzato da chitarre più in evidenza rispetto agli album precedenti. Quel sound elettronico che aveva contraddistinto i primi tre album della band torinese sembra dissolversi sullo sfondo. Occorre aspettare il 2007, l'album L'Eclissi, per poter riassaporare quel sound elettronico che per molte e molti era sinonimo dei Subsonica stessi. Con L'Eclissi, l'elettronica torna infatti a inghiottire tutto, gelida, tagliente, quasi asfissiante. È un nuovo equilibrio musicale, più crudo e maturo. L'album, insomma, inverte sì la rotta rispetto al precedente, ma dispiega atmosfere inedite, ora incisive, ora cupe e riflessive. Tra i brani più rappresentativi di questo cambio di passo, La Glaciazione, che ascoltiamo.

Stiamo ascoltando La Glaciazione, brano del 2007 dei Subsonica, protagonisti con Tara il 20 agosto del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Una serata in cui si potrà ascoltare live il loro ultimo album, Terre Rare, l'11° All'Eclissi, l'album che contiene La Glaciazione che abbiamo appena ascoltato, seguiranno infatti altri 5 album prima di quest'ultimo: Eden del 2011, Una nave in una foresta del 2014, Otto del 2018, Mentale strumentale del 2020 e Realtà aumentata del 2024. Quest'ultimo, il 10° album registrato in studio dalla band torinese, è stato celebrato dalla critica come un ritorno convincente ed energico. Convincono infatti le sonorità e i testi affrontano quei temi sociali che ancora oggi caratterizzano la contemporaneità, come la guerra, la discriminazione e i processi di disumanizzazione accelerati dall'era digitale. Ascoltiamo da questo album Mattino di Luce.

Con Mattino di Luce chiudiamo il viaggio attraverso i 30 anni di musica dei Subsonica e torniamo alla loro ultima fatica, Terre Rare, uscito nel marzo di quest'anno. Più che un album, un viaggio verso nuove geografie sonore, più ricercate, apparentemente sospese tra realtà e immaginazione. È anche un viaggio nel tempo, ma soprattutto nel tempo presente, quello di oggi, un tempo ferito, per certi versi distorto, su cui si allungano ombre profonde, illuminate solo da qualche barlume di umanità. Da Terre Rare ascoltiamo Transumanesimo.

Ci avviamo al termine di questo speciale dedicato alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto e, nello specifico, alla serata del 20 agosto. Prima di farlo, però, lasciamo per un attimo i Subsonica e passiamo a un brano di Tara, che salirà sul palco di Via Serenissima la stessa sera. Della cantautrice e content creator italo-palestinese ascoltiamo il brano d'esordio, Zefiro, in cui ha intessuto un racconto autentico delle proprie radici e della propria esperienza di seconda generazione, fondendo R&B contemporaneo, pop e sonorità mediorientali. Ascoltiamola.

Listen up now. Siamo così giunti al termine di questo speciale dedicato alle sonorità dei Subsonica e di Tara, che animeranno il palco principale della Festa del Gatto Nero giovedì 20 agosto. In chiusura, però, non potevamo che scegliere uno dei brani più celebri e iconici della band torinese, presentato anche al Festival di Sanremo nel 2000. Parliamo di Tutti i miei sbagli, parte dell'album Microchip emozionale del 1999, di cui abbiamo parlato a lungo. Si tratta di una ballata elettronica intensa, per certi versi intimista, che esplora la complessità delle relazioni, la ricerca di se stessi e l'accettazione dei propri errori in pieno stile Subsonica. Segnatevi la data, 20 agosto. Noi vi aspettiamo anche tutte le altre sere, dal 5 al 22 agosto, come sempre, in Via Serenissima a Brescia. E ora, Tutti i miei sbagli.

0: Ed eccoci qui per l'ultima diretta di questa notte, mezzanotte 08. Se ci state ascoltando in diretta, non so che ora, se ci state ascoltando in replica, credo 9:30. Quindi oggi è già domani, anche per chi ci sta ascoltando in replica.
1: Siamo allineati.
0: Oh, io odio quel termine lì, ti prego, no? Quello resilienza, un po'
1: e
0: quelle
1: orgoglio.
0: Cose...
1: E orgoglio.
0: Anche tu sei passato dall'altra parte della base, sei orgoglioso anche tu?
1: Sono molto orgoglioso di essere qui.
0: Raga, ormai alla fine della festa saremo tutti orgogliosi.
2: No, io non ancora,
3: mi dissocio. Okay. E comunque tutti poco in linea, direi.
0: Va bene, allora.
1: Allora ci fai un briefing?
0: Che
1: quasi pesi di allineati, eh.
3: Ma la possiamo dire, ma che serata è stata questa, ragazzi? Ma che bomba! Musica di vero hip hop, possiamo dirlo, di tutto e per tutto, perché è arrivata veramente una ventata, un'onda d'urto di hip hop dall'apertura fino alla fine, fino ad Ensi, pubblico caldissimo quanto le temperature di stasera, e quindi veramente wow, bellissimo.
0: Beh, d'altronde se fai aprire a dei bravissimi ragazzi come sono stati quelli di Undersound, poi arriva Nerone, che figo, ok,
1: così,
0: cioè da lì non può essere che una roba.
3: Ma poi Nerone era più gasato ancora del pubblico stesso, pazzesco, perché lui l'ha detto anche sul palco, era davvero felicissimo, no, di essere qui stasera, perché lui è sempre venuto qui da utente della festa. Questo, in tutto e per tutto. e quindi era uno dei suoi sogni, era calcare questo palco, ci è riuscito oggi ed era proprio contento, è sceso dal palco felice.
0: E ha alzato l'asticella, gli altri dopo Nerone hanno dovuto impegnarsi parecchio.
1: Mi è piaciuto veramente, scusa.
2: Ha testualmente detto che è stato qui da caimano.
3: Sì, ha scelto il suo animale guida, quindi, era il caimano.
0: Quindi di là, allo spazio bimbi, magari gli hanno fatto un caimano per... Ah no, era ieri quello degli animali.
1: Oppure è andato a zannare dei bambini, non lo sappiamo.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Comunque mi è piaciuto un botto, si può dire che tunado.
0: Sì, assolutamente.
2: Era il mio.
1: Lo so che è il tuo, ma stasera me lo rubo.
2: Va bene, okay. Te lo concedo.
1: E personalmente con Nerone uscirei a bere una birra.
0: Mi è piaciuto.
3: Posso dire, conoscendolo, anche lui uscirebbe con te a bere una birra, vai tranquillo.
1: Poi suoniamo i campanelli e scappiamo.
0: Ma solo una?
1: Per iniziare.
0: No. Ah, okay.
1: Se ne ordini troppo insieme poi si raffreddano, fa brutto, si scassano.
0: Allora c'erano Manuel, Ensi e Eric Sardinas che andavano al Pinta Rossa.
3: Mamma mia, ragazzi, è una storia che voglio sentire fino alla fine, è una questa che... lo dico,
1: che finisce in tragedia, chiaramente
0: finisce malissimo.
3: Comunque io adesso vado in missione, vado a recuperarvi Ensi e Nerone che vengono qui insieme.
0: Grande,
3: va bene,
0: perfetto,
3: così facciamo una bella chiacchiera,
0: perfetto.
3: Non so come vi porto Nerone, ve lo dico,
1: a spalle,
3: perché è da due ore che sta festeggiando, okay. Quindi vediamo come arriva, però
0: non so
3: arriva.
0: Se Chiara riesce a portarlo a spalle, fatti aiutare dalla sicurezza nel caso.
3: Vai, okay, ce la faccio.
0: Va bene. Io direi che potremmo già andare ad ascoltare qualche intervista, perché abbiamo, mentre prima del concerto dicevamo la redazione batte la fiacca, non ci mandano le interviste, ci hanno mandato una cifra, e inoltre ci sono anche altre interviste che ho realizzato io durante il concerto di Ensi,
1: con grande sacrificio,
0: con
1: peraltro
0: grandissimo sacrificio. Guarda, sto ancora sudando,
1: si vede.
0: tantissimo
1: per il sacrificio, le corse che ho dovuto fare per rincorrere,
0: secondo
1: i volontari
0: me,
1: e le volontarie.
0: Comincia con la S, ma non è sacrificio, è sangria. Però ma va bene lo stesso.
1: Sentivo un sentore di Spagna qua nello studio.
0: Sì, ma insomma, allora volevo verificare che effettivamente questi decantavano, abbiamo ereditato una cosa pesante, ma noi abbiamo le spalle larghe, eh? Devo dire che effettivamente capisco perché la sangria va parecchio.
2: Olè.
0: Dalla parte del toro abbiamo avuto anche Caparezza, voglio
1: Gino
0: dire.
1: Gino, vado in Spagna, ok.
0: Va bene, ok. Allora andiamo ad ascoltare un'intervista, una serie di interviste che ci ha mandato Bendy poco fa. Eccole qua.
4: Come vi chiamate? Come ti chiami?
5: Elisa Giordano.
4: Elisa Giordano, di dove siete?
5: Di Bergamo.
4: Di Bergamo, stasera qua a Festa Radio, una bella serata di musica rap, avete seguito il palco, vi è piaciuto?
5: Sì, ci è piaciuto.
4: Conoscevate già questa festa, siete venuti?
5: No, è un bel po' di anni che veniamo.
4: Ok, stasera quindi siete venuti per questa serata in particolare, per la musica?
5: L'ultima volta a vedere Noiz e stasera.
4: Per cui venite quando c'è questo genere di musica? Tutto bene alla festa, come la trovi? Cosa ti piace questa festa, oltre alla musica?
5: Tutto, in particolare, vabbè, la vibe che c'è, poi quando ci sono gli artisti. artisti che ti piacciono, li ascolti anche a un basso prezzo. Se...
4: prezzi buoni, quindi.
5: Sì, per me sì.
4: Ok, grazie, ciao.
5: Mille, ciao.
4: Come vi chiamate?
6: Io Luca.
7: Io Ivan.
4: Di dove siete?
6: Trezzo.
4: Trezzo?
6: Sì.
4: Concorrezzo. Stasera siete venuti qui a seguire qualche evento particolare?
6: E il concerto.
4: Il concerto, vi è piaciuto?
6: Sì, bello.
4: Quindi la festa la conoscevate già?
6: Sì, sono già venuti altri anni.
4: Altri anni, e vieni in queste occasioni, quando c'è musica rap, così? O anche sì, per farti della serata?
6: Anche per stare qua con gli amici.
4: Ok, vedo che avete dei libri, avete fatto acquisti in libreria?
6: Sì, la libreria del Gatto Nero.
4: Cosa avete comprato?
6: Io ho comprato dei libri per la mia ragazza, in verità.
4: Ok, per fargli un regalo. E tu invece?
6: Idem.
4: Ok, grazie e buona serata, ciao.
6: Buona serata.
4: Come ti chiami?
6: Luigi.
4: Tu?
8: Clara.
4: Clara, di dove siete?
8: Brescia.
4: Brescia?
9: San Benedetto del Tronto.
4: San Benedetto del Tronto, è la prima volta che vieni a festa radio o la
9: sì,
4: conoscevi?
9: Sì, la prima volta.
4: Che impressioni hai avuto?
9: Bella, mi è piaciuta, sì.
4: Sì, ma hai seguito i concerti questa
9: sì,
4: sera?
9: Sì, sono entrato dopo, però sì, mi è piaciuto.
4: Ti sono piaciuti, tu invece?
8: No, io sono già venuto tanti anni e è sempre bello, come sempre.
4: E vieni per gli eventi musicali o anche
8: ma
4: così?
8: Entrambe, un po' per seguire la musica, un po' per passare il tempo con gli amici.
4: Ti piace molto quindi questa
8: sì,
4: festa,
8: sì.
4: I prezzi come sono?
8: In realtà ho preso solo dell'acqua oggi, non lo so.
4: Ok, ciao.
6: Ciao.
4: Come ti sei? Come ti chiami?
6: Marco.
4: Di dove sei?
6: Brescia.
4: Di Brescia, con cosa vieni alla festa?
6: In moto.
4: In moto. Quanti anni hai?
6: 20.
4: Conoscevi già la festa?
6: Sì, sono già venuto altri anni.
4: Altri anni, cosa ti piace di questa festa?
6: Che è tranquillo, un posto tranquillo e i concerti a basso prezzo di nomi alti importanti.
4: Stasera hai seguito il rap, la serata rap, l'hai seguita?
6: Sì.
4: Ti è piaciuta?
6: Sì, mi è piaciuto molto.
4: Ok, i prezzi alla festa come li trovi?
6: Onesti.
4: Grazie, ciao.
6: Prego, buonasera.
4: Rachele, dove sei Rachele?
10: Di San Zeno Naviglio.
4: Tu invece?
10: Giulia.
4: Anche tu
10: di San Zeno Naviglio, sì.
4: Come mai alla festa questa sera?
10: Per beccarci, perché è un sacco che non ci vediamo, esatto. Non vivo qua. E quindi è sempre l'appuntamento a festa.
4: Vi siete dati un puntello qui alla festa,
10: esatto,
4: avete
10: sì,
4: fatto serata, cosa avete fatto?
10: Abbiamo mangiato, abbiamo mangiato il vegetariano che era buonissimo, abbiamo bevuto un po', abbiamo ascoltato un po' di musica e basta.
4: E basta, adesso ve ne tornate a casa, i prezzi?
10: Sicuro che troverai altre persone più interessanti.
4: No, i prezzi come li avete trovati?
10: I prezzi io super ok, beh, il vegetariano da Dio secondo me.
4: Una festa che comunque è tutti gli anni un
10: esatto,
4: giro ve l'ho fatta.
10: Sì, sì, sì, più di uno. E anche il resto
4: va bene, anche il ragazzo
10: che
4: sarà
10: 5 euro.
4: Grazie, buona serata.
0: Grazie. Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.

E in attesa degli ospiti che ci stanno per raggiungere, andiamo ad ascoltare i New Dress con l'alieno e la bambina, perché i New Dress stasera, ridendo e scherzando, suoneranno alla Tenda Blu.

0: E allora lasciamo i New Dress con l'alieno e la bambina, perché è arrivato il momento della rubrica, la seconda rubrica, anzi la rubrica più ascoltata della notte, possiamo dire.
1: Ehi, popolo della notte.

0: La classe non è acqua. Pardon, non è acquario. I consigli alcolici di Galatea.
1: Buonasera, caimani e caimane della festa di Radio Onda d'Urto. Stasera per voi, tra tutti i cocktail che conoscete e potete conoscere alla festa, ne seleziono uno solo, che non è tra l'altro solo una bevanda, ma un manifesto. Seleziono per voi un cocktail nato da un errore, ma che ha vinto battaglie contro la borghesia. Il Negroni sbagliato. Leggenda narra che nel 1972, a Milano, un barista distratto sostituì il gin con il prosecco. Un errore? Sì, forse un errore. Ma in quegli anni il Negroni classico era il drink della borghesia milanese, il simbolo del potere, del gin forte, dell'uomo d'affari che comanda. Ed ecco che nasce lo sbagliato. Non un errore, ma un atto di sabotaggio. Il barista, Mirko Stocchetto, vide che le donne, i giovani, non volevano più il cocktail virile. Preferivano un cocktail più leggero, frizzante, accessibile. Un Negroni che non chiede chi comanda, ma che bel giorno che è oggi per ubriacarsi. Un drink, quindi, nato per democratizzare il gusto. L'errore, forse, sta solo nel nome. Quindi, se oggi siete in festa, se volete brindare a qualcosa di vero, scegliete il Negroni sbagliato. Dove trovarlo? Chiaramente, allo stand Ciringhito.

con questo si chiude la rubrica notturna qui dallo studio esterno Stot con Leoni. La classe non è acqua, pardon, non è acquario.

0: Lasciamo i Subsonica che saranno stasera, perché oggi è già domani, qui alla 16ª serata a Radio Onda d'Urto, ma siamo ancora nella 15ª perché Chiara ha portato qui gli ospiti che sono stati sul palco principale stasera.
1: E posso dire a fatica li ho portati qua, ma non perché non volessero venire, ma perché uno era in mezzo ai fan travolto, no? E abbiamo appena recuperato. L'altro era in festa, perché
0: d'altronde la giustamente verità, non è che stai
1: uno
0: qua
1: è Enzi e l'altro
0: fuori.
1: È Nerone.
2: Yeah.
1: Ma giustamente,
3: qua. Io vengo qui a fare festa da anni. Ormai sono abituato che qua si fa festa.
2: Più festa d'Italia, chiaro.
3: Verità.
2: Verità.
1: No, comunque a proposito di questo, davvero, prima di tutto ho visto una stories oggi di Nerone che era veramente, no, anticipava già la felicità di venire qua, questo perché l'hai detto anche sul palco, l'hai appena detto adesso scherzando, ma insomma comunque tu sei stato un frequentatore, no, cioè, della festa della radio
3: tantissimo,
1: e quindi salire su questo palco stasera è stato qualcosa di importante, no?
3: Sì, vabbè, a parte che certifica il fatto che sono bravo finalmente, no? Cioè, queste cose ti chiamano, non, non ti chiamano quando fai schifo, queste cose qua. Quindi comunque viene fuori finalmente che dopo anni ci siamo meritati dei palchi come questi.
2: Verità, verità.
3: Mentre facevo questa Walk of Fame dal camerino qui, ho proprio detto a Iani, ce ne meriteremo una settimana di queste, dappertutto. Solo che nessuno è bravo a farla come voi qui a Radio Onda d'Urto, quindi voglio dire, come fanno a rifarle ovunque, no? Anche perché c'è una super ospitalità, il camerino bellissimo, cioè anche a livello, no, per noi che siamo
2: tutto
3: abituati
2: bello
3: a girare, trattati benissimo, cioè dai miei genitori non mi trattano a casa.
1: No, poi lo diciamo sempre perché Gianluca, che non c'è più,
2: esatto,
1: ci ha ricordato, ci hai fatto imparare a tutti noi che questa si chiama festa e non festival, proprio perché alla festa si invitano gli amici, no?
2: Giusto.
1: E quindi voi sentitevi parte adesso, dopo il concerto, ufficialmente proprio della famiglia, no, della festa, e quindi degli amici di Vedi Radio.
2: Grazie.
1: Radio.
3: Se festa fosse stata la parola, questo sarebbe esploso, tra l'altro.
1: Abbiamo detto cinque, due volte. Detto
2: la parola invece Ciringuito. Bravo!
1: Grande. Senti, tu invece, Enzi, com'è stata stasera? Il pubblico pazzesco comunque,
2: sì,
1: per tutta la serata.
2: Incredibile,
1: ma
2: bellissimo. Per me è un onore, l'ho detto sul palco, non solo per quello che è la quantità di persone che vengono, il calore che hanno, è una delle crowd più calde d'Italia, però anche veramente per lo spirito che ha il festival in sé, la festa di Radio Onda d'Urto. Adesso, al di là della festa inteso come spingiamoci, divertiamo, il concetto di accessibilità di una festa, riportare le cose alla portata di tutti per fare in modo che tutti possano godere della musica, della cultura, creare aggregazione, creare, no? E tutto questo fa bene, bonifica in maniera buona il tessuto sociale, e quindi davvero ci vorrebbero più feste di Radio Onda d'Urto in tutta Italia.
1: La cosa bella poi del pubblico di Enzi, e l'ho notato anche stasera e anche in altri concerti, ma soprattutto stasera, è che comunque nell'arco della tua carriera, no, ti sei portato tantissima gente che tuttora ti segue. Però vedere la differenza di pubblico che c'è, cioè sì, noti anche dei giovanissimi.
2: Bello.
1: E poi ovviamente dall'altra parte magari sai quella qualche barba bianca che ti segue dall'inizio, no? Giusto.
2: Siamo
1: è
2: contenti.
1: Bello avere un pubblico così transgenerazionale.
2: Per me è fondamentale, perché comunque significa che quello che abbiamo fatto è rimasto e ha cresciuto una generazione, no? Arrivo in un momento dove c'è stata una svolta. Quando ho iniziato a rappare pensavo di essere nato troppo in ritardo e che quello che era successo era già successo, e quindi gli anni 90 erano finiti. In realtà ho vissuto in pieno la generazione post 2012 e poi 2016, e quindi tutti i cambiamenti che ci sono stati con l'avvento poi delle piattaforme di streaming e tutto quello che vogliamo, il cambiamento della musica, viverlo in questo passare delle generazioni, con mi ricordo quando io, come altri che ad oggi sono al top ancora del game, faticavamo a fare le cose e magari suonavamo per una nicchia, ad oggi a ricoprire un ruolo del genere, quindi davvero it was all a dream, era tutto un sogno. Stasera ho dedicato qualche pezzo a quel disco proprio perché ci tenevo a ribadire il concetto, questa roba per noi c'è sempre stata, era chiara, era lucida, ma è arrivata con il tempo, ha maturato, e oggi permette a me, in realtà mi permetto di dire un pubblico cumulativo, perché c'è chi anche segue i ragazzi e abbiamo sicuramente una parte in comune, ma ci sono anche Nerone
3: della Fiorentina. La tua è una legacy, fratello, ormai.
2: Chiaramente è una legacy ed è, mi fa piacere, ma ripeto, è un risultato, è un gol di gruppo. Vedere così tanta gente che ha voglia di sentire questa roba e continua a essere carbone per la locomotiva, quindi si va avanti.
1: E a proposito di gol di gruppo, possiamo dire gol in due. Voi due avete fatto una bellissima doppietta, perché poi è uscito anche l'extra di Brava Gente. E vi faccio i complimenti perché è un disco pazzesco, entrambe le versioni.
2: Grazie.
1: Ovviamente.
2: Grazie.
1: E la cosa che mi è sempre piaciuta di voi, no? È che voi loro sono esattamente così come li vedete, no? Cioè sono sinceri, schietti,
2: belli,
1: divertenti, perché siete molto divertenti, anche se Enzi fa il serissimo stasera, ma è molto divertente.
2: No, ci tengo
1: lui
2: a dire delle cose serie, dai, in mezzo a...
1: No, però effettivamente quella che poi lo accomuna ancora di più è il fatto che loro, quando si parla di pop, quando si parla di rap, comunque siete serissimi su questo, no?
2: Chiaro.
1: Io vorrei
3: ci giochi, ma col rap non ci si gioca.
1: Vorrei un attimino fare questa riflessione con voi, proprio perché, partendo da questa descrizione che vi ho fatto, no? Perché oggi si cerca tantissimo, no? Visto che oggi che il rap è il pop nel 2026, possiamo dirlo? So che è brutto dire così, mi guardate
2: forse
1: malissimo.
2: No, il pop nel 2026 è difficile.
1: Malissimo. Però a livello di, comunque, di numeri, diciamo che finalmente si è preso il posto
2: meno male,
1: che
2: meno
1: meritava,
2: male,
1: no?
2: Meno male, siamo contenti.
1: Però cosa succede? Da una parte,
3: prezzo, dici tu?
1: Da una parte tu hai tantissimi altri mezzi anche per esplodere, perché se poi partite ad esempio voi dal freestyle, prima era quello, era un modo anche le gare, no, per potersi far vedere.
2: Come no?
1: Ad oggi ci si può vedere in tutti, far vedere in tutti i modi, tramite TikTok, tramite,
2: certo,
1: le piattaforme
3: però sei
1: social.
3: Però un pesciolino nel mare.
1: Esatto. Quindi... Però cosa succede? Che quindi loro cercano in tutti i modi di andare a fare qualcosa di virale. Voi questo non l'avete mai fatto, cioè tutto quello che avete fatto nell'arco delle vostre carriere e anche insieme con quel disco, si capisce proprio che non è un qualcosa costruito per funzionare. Poi funziona perché è un bellissimo disco, no? Però è stato fatto perché vi gasava a farlo.
3: Forse la parola che si contrappone a virale a riguardo è organico.
2: Yeah.
3: La nostra è una roba più organica, no?
2: Sì.
3: Che si costruisce col tempo.
2: È un comune denominatore per noi, sì.
3: Devi anche capire tutto quello che viene detto nelle robe, no? Quindi tu hai quasi l'obbligo di riascoltare più volte le canzoni per cogliere appieno i testi. È anche difficile, poi è triste da dire, ma la comprensione del testo è una missione impossibile.
2: Ci sono varie soglie di sensibilità a questa musica. C'è chi ne capisce solo un aspetto e va benissimo. C'è chi va più a fondo nelle cose, quindi magari nella nostra cosa trova una cosa migliore. In noi come in altri, voglio dire, chi si lamenta della pochezza nel rap è perché non va a fondo nella cosa. Là fuori è pieno di artisti che dicono le cose, che fanno roba di qualità. Poi,
3: come se vai dal fruttivendolo e ti lamenti che non trovi la carne, no?
2: Sono d'accordo, no? E quindi il lato nostro, in quel momento eravamo assolutamente in sintonia da un punto di vista proprio lunare, cioè era il periodo migliore per tutti per fare quella roba. Ci siamo trovati in studio, abbiamo fatto le cose, le abbiamo fatte in maniera naturale, divertendoci. Secondo me si sente nel disco, siamo stati una cosa fresca che ha fatto capire che si può ambire a fare il rap in una certa maniera senza per forza dover incontrare il gusto di tutti. Ci sta, è un modo di fare. Se io domani mi mettessi a fare tutta quella roba che tenta di funzionare e non funziona, allora potrei lamentarmi, ma siccome non tento di fare quella roba, tento sempre di fare meglio, di arrivare a più persone, ma di fare una cosa che mi assomiglia, che mi rispecchi, che mi rispetta, che rispetta gli anni che ho fatto in questo game, che rispetta l'arte di questa musica, allora se quella cosa poi si unisce a un pezzo di successo, ben venga. Questa è la ricerca. Quindi
3: dormire bene la notte,
2: assolutamente.
1: 8 ore
2: come
1: minimo.
2: Testimonianza, no,
3: ma anche 3.
2: 8 ore in questo periodo veramente sarebbe
1: possibile.
2: 8 ore a settimana.
4: Io volevo farti una domanda per quanto riguarda il tuo brano Contro Natura, che trovo assolutamente meraviglioso e necessario.
3: Grazie.
4: Ti chiedo se nell'ambiente dell'hip hop, del rap, è difficile portare all'attenzione certe tematiche e problematiche che troviamo poi e riscontriamo purtroppo anche nella società di oggi. Penso ad esempio a una conversazione avuta con un MC donna torinese mesi fa. Lei arriva dalla comunità queer e faceva presente della difficoltà difficoltà di passare determinati messaggi all'interno della scena rap e hip hop. Chiedo anche a te se hai avuto questa difficoltà o se comunque c'è una sorta di riscontro per portare all'attenzione tematiche e problematiche di questo tipo.
3: Allora, grazie intanto per le belle parole sul brano. Credo che in realtà ognuno ormai sia più o meno libero di dire quello che vuole, a patto che ne prenda le conseguenze, no? Quindi devi essere consapevole di cosa scrivi, di quello che dici, e sai che se hai una tesi e la esponi devi portarla avanti col cervello, no? Posso staccarlo così ti guardo, sì.
1: Prendi.
3: Fastidio, ok. Poi credo che ormai la censura sia un po' impossibile. Ovviamente il passaggio radio dipende ancora un po' da quello che dici e come lo dici.
2: Chiaro.
3: Non è più la cosa fondamentale per campare, per avere successo. Un tempo era il passaggio radio, era sintomo che stavi facendo una grande cosa. Ora riempire un posto come questo è un'altra, no?
2: Certo.
3: Cioè ci sono più modi di attestare che i tuoi messaggi passano nel modo corretto. Non mi aspetto che determinate piattaforme si accollino questa roba, non mi interessa. Sono sicuro che chi viene a saperlo, questa roba si espande più per passaparola quasi, no? Perché tu hai detto è un brano necessario, è triste che sia necessario.
1: Chiaro.
3: È triste,
1: chiaro,
3: che la gente ancora non lo facciano tutti, o che non capiscano tutti che non ci sarebbe neanche bisogno di dirle queste cose.
1: Chiaro.
3: Ormai dovrebbero essere intrinseche nelle capocce di ognuno di noi. Di necessario c'è trovare le piattaforme, se no comunque chi è tuo fan e capisce che una piattaforma non ti spinge, è il suo dovere aiutarti a spingerla. Quindi piuttosto il passaparola, l'amico, chi compra il disco, chi lo suona, chi viene ai concerti, si porta qualcuno. A noi basta questo. Comunque è una roba che si espanda a macchia d'olio e va capita col tempo, quindi anche se questa roba fra 3 anni esplodesse mi andrebbe benissimo lo stesso.
2: Sì, e poi diamo sempre per scontato che magari le persone meno sensibili ci arrivano di più. In realtà no, è proprio le persone più sensibili che arrivano di più alla cosa, e proprio perché sono più sensibili le sentiamo di meno, perché sono quelle che magari meno scrivono nei social pubblicamente, magari ti scrivono un DM. A oggi questa musica ha una grande forza e ancora trova tessuto in una roba che poi è antica in questa musica, che è quella di dire qualcosa per qualcuno. Ed è la cosa che non farà mai morire il genere. Molti generi si sono arenati, hanno frenato. Il rap si evolve, il rap cambia forma, trova una nuova pelle, trova un nuovo modo per dire qualcosa, ma dice qualcosa. Quello che rimane alla fine dice qualcosa. Ci lamentiamo troppo di quello che non dice niente, ma amen.
3: Voglio aggiungo dire, troppe uscite pubbliche.
2: Sicuramente.
3: Cioè un tempo parlavano le canzoni, poche gente veniva intervistata riguardo le rime. A nessuno veniva rotto il cazzo pubblicamente, c'erano programmi televisivi che dicevano ehi, Public Enemy dicono questo.
2: Esatto.
3: Sì, però diciamo questo e lo sapete, quindi sai già come la penso.
2: Certo.
3: È inutile che mi chiami a difendere una tesi che ho già esposto chiaramente. Non dobbiamo spiegazione a nessuno, non dobbiamo educare nessuno, se non i nostri figli. Chi è padre deve educare suo figlio.
2: Bravo.
3: Ma noi abbiamo un messaggio da lanciare, un'idea mia. Puoi sposarla o non sposarla. Più sposano la mia idea, più viene esposta, giustamente. Una volta.
2: Il rap ha tante facce, puoi guardare quella che vuoi. Noi entrambi, credo di parlare al plurale, ci siamo innamorati di questa roba perché può parlare di tutto e può farlo andando in profondità, quindi c'è qualcosa
3: o no
2: può stare in superficie e far sentire quanto, cioè, è figo come suona e va bene ugualmente. È l'unione delle cose, nessuno ti deve costringere ad andare più in una direzione più che in un'altra. Io parlo solo che chi si lamenta è perché guarda la punta dell'iceberg e sta seduto là sopra col culo che gli gela, no? Mentre sotto il cazzo di iceberg c'è tutta la parte che non si vede, o che si vede di meno, o che vogliono farti vedere di meno, perché poi ci sono dei casi in cui le cose funzionano molto bene live, ad esempio, e poi magari raccolgono meno streaming, e quindi sembrano non funzionare in quel tipo di mercato e non vengono prese in considerazione, e invece hanno il loro spessore e il loro valore. In tutta questa varietà rimane sempre il punto di dire come lo facciamo
3: benissimo, cazzo.
2: Esatto.
1: Beh, confermiamo.
5: Direi di sì. Io se posso volevo riallacciarmi a una cosa molto interessante, la comprensione del testo.
3: Buonanotte.
5: Che in un genere come il vostro,
2: c'è uno stacchetto pubblicitario,
5: credo che sia abbastanza fondamentale.
3: È ma anche la soglia dell'attenzione.
5: Bravo, esatto,
3: passa a braccetto, esatto, con questa merda. Ed tu guarda la durata dei brani.
5: Ecco.
3: Ora porti in etichetta un brano che dura 3 minuti e mezzo, ti guardano e dicono: minchia, l'audiolibro.
5: Ma chi sei? I Beatles? Tipo,
3: perché, cioè, dovrebbe durare 1 minuto e 40,
1: quando
3: no?
1: Quando mi sono iscritto a questo
3: podcast. Strofe e 100 ritornelli in 1 minuto e 48 secondi.
2: Ehi, ehi, controlla quanto dura adesso un video su Instagram.
3: No. La gente si annoia, non c'è più un intrattenimento genuino. Nessuno vuol più sentire parlare nessuno se non i podcast, e quindi la gente che si dedica quella mezz'ora a quella roba lì, ma è tutto uno scrollare, e ci ha portato ad avere la sensibilità su un omicidio che è la stessa che abbiamo su un gattino.
2: Sì, sì.
3: Quindi ci siamo un po'
5: con tutto il rispetto per i gattini,
3: sì,
5: che
3: sì,
5: ci piacciono,
3: o degli omicidi tra gattini o dei gattini omicidi,
5: soprattutto i gattini omicidi.
3: Da, guarda, io non ho nulla,
2: dei video di gattini incazzatissimi.
3: Io sono solo allergico ai gatti.
1: Passatemeli.
3: Ma li adoro. Cioè,
2: tra l'altro non abbiamo mai visto un gatto poliziotto.
5: Esatto, mentre i cani sì, lo diciamo sempre, sì.
3: Ci sono delle ormai ha appiattito la sensibilità che c'è tra queste cose, no? Davvero, tu guardi un panino con la stessa enfasi di una condanna a morte, e poi vedi un mio freestyle, e poi vedi un breaker, e poi una lezione di geofisica di un ciuccio. E questo causa un appiattimento empatico molto grave. Arriveremo veramente a quegli episodi tipo Black Mirror, dove c'è la gente che si taglierà le teste in live, perché tanto la gente non avrà più l'empatia del sangue, di queste cazzate qua.
1: E già succede, siamo già in Black Mirror.
5: Siamo già, sì, voglia, sì. Cioè, mangiamo con i morti nel piatto, lo diceva sempre Jean-Luc. Tu ceni e intanto vedi le bombe che distruggono dei palazzi.
3: E noi che facciamo?
5: Che magari dove dentro c'erano delle persone, anche dei gattini, chi lo sa.
3: Vero.
5: Però, cioè, voglio dire, è una cosa che noi tranquillamente continuiamo a mangiare. Non è che
3: noi
5: diciamo,
3: poi abbiamo
5: cazzo,
3: la missione.

0: Di solito partiamo piangendo.
1: Ma guarda, per quanto mi riguarda, devo davvero glorificare tutto questo che abbiamo detto? O devo concentrarmi su tutto il resto che non è poco? Che invece va in profondità, guarda, è curiosa, ascolta, capisce. Io lo faccio per loro, sta principalmente.
0: Roba poi un po' fatto okay? Il giro, si sono stufati.
1: Bravissimo.
0: C'è bisogno di profondità.
1: Allora, in maniera furba, l'unica cosa che mi viene da dire è: quali sono le mie skills? Cosa so fare? Come posso allargare? Come posso andare in diagonale? Sia in avanti che in alto? Perché non è solo in alto.
0: Certo.
1: Capito? È difficile magari da spiegare. Io ho qualche anno in più di Max, però il nostro state of mind
0: ma li
1: è
0: porti
1: simile.
0: Meglio.
1: Li porto bene, sono consapevole, ma... i segreti della mia skin care nella prossima puntata.
2: Beh, potrebbe essere una nuova rubrica,
3: una nuova
2: che
3: rubrica
2: proponiamo.
3: Che esatto,
0: cioè,
3: esatto.
0: Le cose che sai fare, tra l'altro, gli spiedini di pollo, secondo me.
1: Incredibile.
0: Tra le cose migliori che. Cioè, oltre ad aver fatto dei dischi
3: di pollo con la skin care.
0: Niente, però Iari, okay. Una delle cose che ha cioè uno degli assi più grossi della sua manica è la cucina, ragazzi.
2: Cioè, allora abbiamo avuto Danny Five che sa fare i trucchi di magia. Qui abbiamo skin care e pollo, fantastico, ragazzi, qualche scoperta, è bellissimo.
3: Qual è la tua skin care?
0: Speravo che non mi venisse chiesto il cazzo, che io non so fare niente.
3: Io so che tu sei un campione di Tekken 3.
0: Io sono. No, in realtà era il fenomeno era Nitro. Io ho sempre preso
3: allora,
0: le botte. Ma
3: il mio fidanzato sì? Prima mi ha detto che tu andavi tantissime volte con Nitro a giocare a casa sua in Loreto.
0: Sì.
3: Con Fra e Merio.
0: Sì, sì.
3: I fratelli Quintale. Il mio
0: certo.
3: Moroso abitava con loro e mi ha detto:
1: ora c'è un fuoco
3: quella
1: per ascoltare
3: PlayStation
1: questa
3: esiste
1: storia.
3: Ancora.
0: C'è la casa più derubata d'Europa,
3: sì,
0: tra l'altro.
3: Assolutamente. È vero, la sai allora questa
0: mi
3: storia.
0: Non ho mai sentito persone che mi hanno detto: guarda, mi hanno rubato in casa così tante volte in una settimana, bro. Mi chiama, chiudete le tapparelle.
3: Quindi direi che sei campione di Tekken 3, possiamo dirlo.
0: Sì, sì, sì. È di furti delle case, scelte. Alla fine ero stato io, viene fuori questo.
1: Allora,
0: questo lo sapevo fare. Sapevo fare questo.
1: Di Tekken non lo so, ma qualsiasi gioco dove ci sono due squadre composte da 11 giocatori
0: a FIFA
1: sono un pallone, devono
2: mamma
1: fare gol.
2: Io vorrei sfidarti adesso, cazzo. Va bene, va, che bello. Mamma.
1: E tra l'altro noi ci siamo conosciuti esattamente
0: così. Un torneo di FIFA con in ballo sì. Una PlayStation che
2: fantastico.
0: Poi è finita al piccolo Vincent, noi siamo diventati amici per sempre.
1: Esatto.
3: Fantastico. Perché se vi foste conosciuti tramite invece il calcio quello giocato era un casino, perché eravate no.
0: Ma in realtà noi sai che siamo dei tifosi un po', cioè Iari segue meno di quanto seguo io, ma anche io ormai non ho più tempo. È 2 anni che faccio il fantacalcio e sono dentro. Il fantacalcio mi ha tirato dentro, ormai devo capirne qualcosa se no perdo. Poi mettiamo le penitenze per l'ultimo.
3: Posso
0: capito?
3: Sapere il nome della tua squadra, per favore? Ti prego.
0: Strasburgo.
3: Lo sapevo.
1: Aspetta, è quella prima.
0: È il Marcellona.
1: Il Marcellona, bellissimo.
3: Ragazzi.
1: Io invece sono nato nell'85, figurati, ad Alpignano.
0: Non puoi non ti fare Juve.
1: Alle porte dell'impero di Torino, ti la squadra del padrone o quantomeno la simpatizzi. Per me ancora adesso se mi chiedi qual è il portiere della Juve io dico Peruzzi, cioè non lo so.
0: Neanche Buffon.
1: Non lo so.
3: Esatto.
2: No, ma certo, ma che scherziamo.
0: Tacconi.
2: Tacconi, esatto. Cioè,
3: Allora, sarebbe bellissimo concludere con queste risate, ma giuro voglio farvi quest'ultima domanda. No, ma perché devi spaventarti? Comunque, non vi dà fastidio, siate sinceri, visto che siete sinceri, ok? In percentuale.
0: Che ci riconoscono solo per la nostra bellezza e non per la bravura? Sì,
3: quanto ti urta?
1: Che utilizzano il nostro corpo solo come metro di paragone.
0: Esatto, cioè è terribile. Questa cosa è orrenda. Siamo anche altro. C'è anche qualcosa dentro questo involucro sensazionale.
1: Io
3: ti hanno anche chiesto di spogliarti, tra l'altro.
0: Verità. Non so da quante volte è stato urlato nudo Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda nudo.
2: Allora, noi abbiamo qua anche in rappresentanza i ragazzi di Made in Brescia, che sono un gruppo che promuove la cultura hip hop e non solo da tanti anni e fa emergere tanti ragazzini che forse vogliono farvi qualche domanda.
4: Io in realtà avevo una curiosità principalmente. Voi top 50, da uno dei vostri brani siete nella top 50, secondo me addirittura oltre. Ma io ho una curiosità, cioè adesso che siete lì, cos'è che vi manca? Cioè, rispetto a prima, che tra virgolette non vi conosceva nessuno, che cazzeggiavate, perdonatemi il termine, cos'è che vi manca? Cos'è che vorreste avere che adesso non riuscite ad avere?
0: È la voglia.
1: Ma io sì,

0: Sinceramente, brother, arrivo da un'epoca dove, che agli occhi di molti oggi può sembrare preistorica, dove davvero la prima volta che ho visto i Club Dogo eravamo in 30, compresi noi che aprivamo il concerto con i One Mic. Di che cosa stiamo parlando? Per me davvero questa è la concretizzare tutto. Arrivo da un'epoca dove non ci facevamo un euro, poi ci abbiamo fatto qualcosa.
1: E lì io aprivo gratis.
0: Adesso,
1: mentre loro ci già facevano cose, io aprivo i concerti gratis.
0: Adesso io, dopo tutto quello che succede, capisci, posso campare mio figlio dignitosamente facendo la musica che faccio senza scendere a nessun compromesso. E cosa c'è più di in linea con quello che si può considerare successo in questo? Poco, no?
2: Ci sta,
0: quindi
2: ci sta.
0: Dipende dove piazzi l'asticella.
1: Si
0: dove
1: sale, si scende. C'è gente che non è pronta a scendere.
0: Occhio, scusami, nulla a che vedere con l'ambizione di fare meglio, che quella è una roba che ci motiva sempre, ci porterà sempre avanti per tentare di fare ancora di più. Tolto questo, io personalmente fiero e contento di quello che c'è.
1: 100%, anche perché è tutto grasso che cola, no? Non ci si aspettava niente, ora è tutto questo. E quindi può venire solo meglio. Puoi fare meglio dell'anno prima, puoi fare uguale, puoi fare un pelo meno, e comunque è meglio di come, cioè, di come, se tu parli con Max, certo, di 16 anni.
0: È chiaro che se oggi ti fanno passare, riempire lo stadio come livello medio di quello che dovrebbe fare la musica, il concetto è sbagliato.
1: Eh sì.
0: E quello è il problema, è la percezione.
1: Guarda, i concerti costano un sacco, sono
0: bravissimo,
1: tantissimi.
0: Bravissimo.
1: Io già di sapere che qualcuno sta risparmiando per me, non andrà da qualcun altro per venire da me.
0: Bravissimo.
1: Io ho vinto, cazzo me ne frega. Non tutti possono permettersi 65 concerti da 70 euro l'anno. Quindi se noi già abbiamo un prezzo più accessibile, siamo bravi, non c'è il playback, non c'è un cazzo, vedi lo show, il rap.
2: No, esatto, questo è molto importante.
1: Ti piace la roba, vieni.
0: Chiaramente fai la cosa proporzionale, non annunci lo stadio.
1: Bravo, fai una roba più annunci piccola, piuttosto ne fai due.
0: Quanto è dignitoso fare bene un posto?
1: Tantissimo.
0: Quanto è produttivo dal punto di vista anche banalmente monetario, se vogliamo essere spiccioli, ok? Fare questa cosa in più città d'Italia, come facciamo noi, sì, ovunque, dappertutto, da anni. Chi più a chi meno, non importa, amen.
1: I ganci che mi sono fatto in giro per l'Italia, i ricordi che mi sono fatto di me che giro per l'Italia, cioè.
0: E vuoi essere famoso o vuoi cavartela e farcela essere, no?
1: Io ero un animatore di Alpi Tour, ma dove cazzo dovevo andare?
2: Questa è la differenza, secondo me, tra un evento e un concerto. Questa è la differenza. Un concerto tu lo vai a ascoltare davvero. L'evento vai perché ci devi essere. Poi magari la band.
1: Come in chiesa. Sì. In chiesa ci vai perché non si può far vedere che non ci sei andato.
2: Bravissimo, esattamente. Esattamente, stessa cosa. Va bene,
3: grazie,
2: ragazzi.
3: Grazie mille.
1: A voi, amici.
3: Tutto questo tempo che ci avete dedicato. Grazie.
2: E io direi che vi aspettiamo quanto prima.
3: Sì,
2: eh?
3: Assolutamente.
2: Quanto prima.
1: Bravo, al Ciringhito.
3: Al Ciringhito.
2: Non so se ci stanno. Guarda, che forse Laura vuole chiedere ancora qualcosa.
4: Penso, a questo punto direi che possiamo chiedere un jingle.
2: Direi di sì. Avete voglia di farci una promo per Radio Onda d'Urto? Così poi noi la mandiamo.
5: Un bel freestyle.
0: Permettetemi, introduco, scusa il disturbo, e se ne ero nel Radio Onda d'Urto. Here we are.

0: Caduto, buon love. Yeah, yeah.
1: Potrebbe essere la più bella di tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso, ragazzi.
2: Ottimo. È già proprio lì.
1: Grazie mille per essere stati qui.
3: Buona serata, godetevi la festa.
1: Anche voi, anche voi. Ciao, ciao, ciao.

0: Allora, siccome mancano pochi minuti, manca un quarto d'ora, ma abbiamo tante interviste da andare ad ascoltare, lasciamo i Subsonica e diamo la parola a Giacomo.
1: Ciao, sono Diego, ho 58 anni, abito a Brescia.
2: Bianca, 48, Brescia.
3: Come venite in festa, visto che siete dalla città?
2: Come?
3: Con quale mezzo di trasporto venite in festa?
2: Macchina, metro.
3: Anche
2: dipende,
3: con la
2: sì.
3: Dipende dalla cosa.
2: Se veniamo insieme, se non veniamo insieme, sì.
3: Ho capito. Tu?
1: Io auto perché ho un lavoro particolare, quindi...
3: Ho capito, sei più comodo.
1: Bravissimo.
3: Ho capito.
1: Bravissimo.
3: Siamo nel retro stand dei Cobas, dove si cucinano gli arrosticini, i fritti di pesce, poi ci sono le birrette, tutto quanto. Come mai sei volontario qui ai Cobas?
1: Sono volontario perché lo ritengo una cosa giusta per lo stand dei Cobas, che è all'interno della struttura della radio.
3: Per sostenere anche i Cobas, oltre
1: sì,
3: che la radio,
1: sì,
3: che è il progetto politico della radio.
1: Esatto, bravissimo.
3: Quello sindacale dei Cobas, il lavoro del sindacato. E da quanti anni sei volontario qui?
1: Da una decina d'anni.
3: La festa invece da quanto la frequenti?
1: Da quando avevo 22-23 anni.
3: E come l'hai vista cambiare questa festa negli ultimi 30 anni buoni?
1: Allora, all'inizio quando era al monastero era intima e quindi a me piaceva un sacco, sarà che avevo qualche anno di meno, quindi la vivevo in un'altra maniera. Poi non mi è piaciuto quando c'è stato il cambio nella zona industriale, e non sto a raccontare il perché, il come e il quando, e infatti avevo mollato un attimo. E
3: si deglutisci, respira, accendi la sigaretta.
1: E poi invece quando siamo arrivati qua in Via Serenissima, da quando siamo qua ad oggi è migliorata tantissimo, veramente tantissimo. Tanto è vero che vedi tante
3: famiglie. Quali sono
1: famiglie.
3: I punti di forza adesso? Le famiglie, per esempio? Cioè accessibile per tutte le età?
1: Per tutti, sì. C'è, scusami, una miriade di modelli, se si può dire, musicali.
3: C'è molta diversità.
1: Sì, molto. C'è una libreria che è fotonica.
3: La libreria.
1: A me piace un sacco. E poi c'è tanta gente dove puoi parlare tranquillamente. Hai tanti amici, hai tante conoscenze, ne conosci altri.
3: Lo spazio
1: quindi,
3: di confronto, di conoscenza,
1: sì,
3: di socialità.
1: Sì, che è una cosa per me fantastica, visto che il mondo fuori è grigio, almeno qua lo viviamo a colori.
3: Senti, tu sei qua tutti i giorni e poi anche da lavorare?
1: Sì.
3: Più o meno la tua giornata tipo?
1: La mia giornata tipo, nel senso...
3: Di questi giorni in festa, che sei volontario qua e c'hai anche il tuo lavoro.
1: Ah sì, ho finito mezz'ora fa, 40 minuti fa di lavorare, un'ora fa.
3: E avrei cominciato a che ora?
1: Il lavoro?
3: Oggi sì.
1: Oh, alle 2:30.
3: Alle 2:30, ok, finito poco fa, sono adesso le 10:46, insomma.
1: Esatto, sono andato a casa, mi sono cambiato velocissimo, sono venuto
3: qua. E sei qua fino a che ora?
1: Alla chiusura.
3: E non è stancante?
1: Sì, ma è motivante.
3: Vale la pena?
1: Sì, vale molto la pena.
3: Grazie.
1: Credimi, figurati.
3: Bianca, tu da quanto sei volontaria qui ai Cobas?
2: 5 anni.
3: Ah, prima facevi volontaria da altri stand?
2: No, prima 5... ero solo visitatore.
3: Cosa ti ha motivato 5 anni fa a venire a fare la volontaria?
2: Ma guarda,
3: poi?
2: Un po' lui che è diventato mio compagno mi ha inserito, poi mi sono trovata bene con loro e sono rimasta.
3: Ok, il clima è positivo allora, sì. Qua nello stand?
2: Sì, è bello, sì. Stare insieme, socializzare, sì, un po' c'è bisogno.
3: C'è bisogno di socialità, sì. E sì. Questo posto offre, sì. Offre anche, sì. Questo, dici?
2: Sì, non infatti... Capito? Ah, ma anche tra gli stand vari, cioè tutta, è come una famiglia. Sì, per
3: invece
2: me.
3: Nel resto della festa, quando hai occasione di uscire, cosa
2: guarda,
3: ti piace?
2: Dico, sono sincera, non sono riuscita ancora a farmi un giro. Ho visto il concerto di Caparezza, perché non me lo sarei perso per niente, però non sono riuscita ancora, spero che riesco a andare fino a non finisce a fare un giro alle bancarelle.
3: Dai, approfittane, perché bisogna anche respirare il clima della,
2: sì,
3: festa,
2: sì.
3: Oltre che quello degli arrosticini, sì. Dei fritti qua dello stand dei Cobas. Grazie.
2: A te, ciao.
4: Sono Cecilia, ho 19 anni e vengo da Chiari.
3: Volontaria qui a...
4: Ah, io ho fatto...
3: Barricata?
4: Particolare, ho fatto un anno di Siamo Gatti, un anno di Barricata, un anno di Siamo Gatti e 2 anni di fila di Barricata.
3: Ah, dai, sei già da un po', quindi...
4: Sì, poi vabbè, da piccola stavo allo stand delle magliette, però non è che fossi tanto d'aiuto, perché... che ero piccola.
5: Di piccola?
4: Esatto, perché conosco Festaradio grazie a mia madre.
5: Ah, tua mamma come, che parte è di Festaradio?
4: Mia madre ha fatto un po' tutti, fra pizzeria, magliette, diritti per tutti, perché appunto mia madre era una militante, faceva parte del KSL per poco.
5: E ci sono anche delle famiglie che come tradizione, esatto, si mettono a disposizione della festa della radio, sì, per sostenere la causa, naturalmente.
4: Io le chiamo i bimbi della radio, i bimbi del magazzino, per scherzare io li chiamo così, però comunque sì, io mi sono sempre trovata bene a Festa Radio, poi anche con l'aggiunta dello stand dei bambini, secondo me ha fatto molto bene alla festa, ha attirato molte famiglie, che fa bene a un, diciamo, migliora la reputazione brutta che aveva Festa Radio magari di anni fa. Io mi sono sempre trovata bene anche nel retro stand, anche se diciamo che il barricato è un po' più stressante rispetto a quello dei bambini.
5: C'è molto lavoro.
4: Esatto, però devo dire che negli anni ho visto sempre una gestione migliore dello stress.
5: È migliorata, come mai?
4: Sì.
5: Come, in che modo?
4: Secondo me ce lo siamo anche detti, abbiamo parlato tanto di comunicazione, poi quest'anno abbiamo cercato appunto di, abbiamo tenuto i responsabili dello stand, ma abbiamo deciso che siamo tutti allo stesso livello e non è che si carica solo i responsabili dello stand e tutte le responsabilità. Il mio ultimo anno comunque penso, perché se serve una mano l'anno prossimo tornerei, anche se pensavo di voler entrare un Ilvegio in cassa, ma mi hanno chiesto anche libreria, quindi vediamo. In generale vorrei andare negli stand a cui servono di più, alla festa e soprattutto alla radio, perché all'inizio quando venivo qua era una festa per me, per divertirmi, quando ero bambina vedevo le amiche di mia mamma, poi col tempo ho capito cosa c'era veramente dietro e comunque secondo me Radio Onda d'Urto è una cosa essenziale, diciamo, per una persona militante.
5: Però ti diverti ancora?
4: Certo che mi diverto ancora.
5: Ecco.
4: Ormai però la festa non la giro così tanto, vado solo ai concerti perché ormai le mancherelle le so a memoria praticamente. Firmo le petizioni, perché tutti dovrebbero firmarle, ricordiamoci di firmare le petizioni.
5: Sì, perché ci sono anche, ricordiamolo,
4: esatto,
5: quei banchetti delle associazioni che
4: quest'anno
5: hanno
4: c'era ancora
5: petizioni.
4: Esatto,
5: e
4: c'era fecondazione assistita e eutanasia.
5: Molto importante.
4: Esatto, quindi anche quello, mi piace molto la festa, un ambiente comunque sicuro, e anche se magari ci sono situazioni abbastanza pesanti o comunque in cui una persona si senta a proprio agio può sempre chiedere aiuto e si viene sempre ascoltate e validate, quindi a questo è un lato di festa che mi piace, che migliora sempre e diciamo si parla in maniera costruttiva.
5: Ti ringrazio.
4: Grazie a te.

0: Onda d'urto, abbiamo spaccato come non mai. E ricordatevi sempre che cultura ripaga e ripagherà.
1: Mi chiamo Alessandro Murari, ho 19 anni e vengo da Volta Mantovana, provincia di Mantova.
2: Volta Mantovana.
3: Io mi chiamo Michelle e vengo da Concisio.
2: Michelle, da quanto tempo sei volontaria?
3: Ormai 3 anni, ho fatto 2 anni allo stand del Barricata e quest'anno sono al Ciringhito.
2: Hai cambiato al Ciringhito?
3: Sì.
2: Ah, io pensavo fossi del Barricata, perché siamo qua dietro il Barricata, cercavo i volontari e le volontarie del Barricata, ma continuiamo lo stesso con l'intervista. Tu invece?
1: Io no, io sono proprio del Barricata. E questo qua è il mio primo anno.
2: Come hai trovato il clima qua dietro nel retro stand?
1: Bene, ogni tanto i compagni begano, ma è normale perché comunque c'è tanto da fare e sono felice di stare qua.
2: Poi adesso siamo verso gli ultimi giorni della festa, la fatica si fa sentire. Di certo, giorno cosa certo. Fai tu per riposarti?
1: Io? Ma mi fumo una paina e sto a posto. Ogni tanto bevo qualche birra.
2: E tu?
3: Io mi sono trovata veramente bene questi 2 anni al Barricata, li ho passati molto tranquillamente con i miei amici ed è stata una bella esperienza. Poi ho scelto di spostarmi al Ciringhito per provare qualcosa di nuovo e mi piace veramente tantissimo anche lì, è un ambiente tranquillo, non sento pressione e invoglia molto anche a lavorare, ad impegnarsi, e sono molto contenta di questa esperienza, di sicuro lo farò anche l'anno prossimo.
2: Oltre all'ambiente tranquillo, alla socialità, perché è importante secondo te fare la volontaria qui in festa?
3: Per diversi motivi, oltre che ti dà molta soddisfazione, che ti regala veramente delle belle esperienze, dei bei ricordi con tanta gente, conosci tante persone, per aiutare la causa, scontato dirlo, per dare una mano e fare quello che si può.
1: Io trovo che sia fondamentale passare all'azione diretta, come appunto svolgere questa attività o far crescere delle realtà sociali che a cui tengo, che possono rimpiazzare invece, non lo so, ciò che secondo me non può funzionare. Credo in queste realtà sociali e vorrei ampliarle.
2: Chi ti ha consigliato di fare il volontario qui in Festa Radio?
1: Consigliato in realtà nessuno.
2: Ti ha portato?
1: I miei amici del collettivo. Grazie ai miei amici del collettivo, che anche loro facevano volontariato, esatto. Collettivo Onda Studentesca.
2: Ti hanno tirato dentro?
1: Sì, mi hanno tirato dentro.
2: Poi durante l'anno vai anche, partecipi alle assemblee del COS, sei anche parte attiva del collettivo?
1: Ma
2: oppure no?
1: Allora, non molto, perché essendo che io sono di Mantova, io faccio parte del collettivo
2: di
1: Mantova.
2: Ah, ok, come si chiama?
1: La Ruggine.
2: Ho capito. Va bene, salutiamo qualcuno della Ruggine.
1: Sì, sì.
2: Se all'ascolto.
1: Se esiste ancora come collettivo.
2: Grazie ragazzi.
3: Grazie mille.
1: Grazie, ciao.
4: Mi chiamo Silvana, ho 24 anni e sono da Valsabbia.
5: Io mi chiamo Emanuele, ho 22 anni e sono di Botticino Sera.
2: Siamo nel retro stand della pizzeria, la ponizzeria anzi, meglio dire.
5: Ponizzeria.
2: Ponizzeria. Quante pizze vanno in una sera?
5: Dalle 300 scarse a
2: minimo?
5: 600, 700 in una serata.
2: Il record storico che tu ti ricordi?
5: Per me, non lo so, credo con caparezza 700 siano andate, direi, in questa edizione.
2: E quanti siete tra volontari e volontarie qua dentro? Più o meno?
5: Direi che ogni serata si presentano 30-40 persone, poi nel gruppo siamo sopra i 60.
2: Tu da quanto tempo ti presenti in questo stand a fare volontaria?
4: 3 anni.
2: Come mai?
4: Mi piace molto il clima, e soprattutto fine turno, quando si sta tutti insieme, e un minimo poter dare una mano e vedere effettivamente il frutto.
2: Sei qui tutte le sere o...?
4: Sì, più o meno, sì. Quasi ho saltato quest'anno, ho saltato pochi giorni.
2: Quanti giorni hai da lavorare, da studiare?
4: Studio.
2: Studi?
4: Sì, sì.
2: Tu cosa ti motiva invece a venire qua dietro? Da quanto tempo, tra l'altro?
5: Io sempre da 3 anni e da quando ho iniziato in pizzeria sono sempre voluto tornarci perché ho trovato un ambiente caloroso. Mi sono sempre trovato bene.
2: Caloroso in tutti i sensi, tra l'altro.
5: Davvero caloroso.
2: Qua sei in mezzo ai due forni e la temperatura è alta.
5: Altissime e... Il lavoro penso sia più duro rispetto a tanti stand, ma mi piace un sacco l'interazione che si crea tra tanti di noi. Credo siamo anche un bel gruppo eterogeneo e comunque riusciamo a trovarci sempre.
2: Ho capito. Va bene. Grazie. Buona serata.
4: Grazie.
5: Grazie altrettanto.
6: I don't know if I can say it.
7: You definitely can.
6: I think you can.
7: Radio Onda Dorotho.
6: There you go.
7: There you go.
8: We're the Adolescents, and you're listening to Radio Onda di Otto.
9: And thank you.
10: Yes, perfect. Awesome. Let's go.

0: E con Vacanza Dark dei New Dress, che ricordiamo stasera alla 16ª serata di festa saranno alla Tenda Blu. Ovviamente non c'è bisogno di dirvi che il piatto forte saranno i Subsonica.
1: Ovviamente.
0: Va bene, uno dei concerti che io aspetto di più in assoluto, e prima di loro anche Tara.
1: Tara la rivediamo volentieri.
0: Spettacolo. Sì. Però comunque in New Dress alla Tenda Blu
1: tanta roba.
0: Hanno
1: e il
0: quattro...
1: DJ set dopo.
0: E il DJ set nostro, raga,
1: Soprattutto
0: al Ciringuito.
1: Ho perso il campanello.
0: E quindi ci risentiamo tra qualche ora, come sempre. Spettacolo. Grazie squadra dell'Aquario, siete sempre i migliori, vi voglio un sacco di bene.
2: Anche noi,
0: anche voi. Meno male.
3: C'è stato un silenzio un attimo.
0: Ma io non so, ma siete degli dubitare. Stronzi, veramente. Cioè, io vi voglio bene, silenzio. Ah, va bene, no.
3: Ci vogliamo bene.
0: No. Da domani noi, si cambia, noi. Anzi, da oggi si cambia registro. Non è vero.
3: Indisciplinata.
0: A tra poco. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: La festa
5: ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
6: Ma...
5: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. Due parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
6: Sì.
5: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
6: Certo.
5: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
6: Rimasto senza lavoro.
5: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
7: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
8: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 10:32 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. È iniziata una nuova giornata di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dopo il collegamento consueto dall'area feste di Via Serenissima. Ricordiamo infatti il palinsesto speciale che inizia ora da via Luzzago qui alla sede di Radio Onda d'Urto con le rassegne stampa, prima tra pochissimo quella di carattere nazionale, poi alle 11:15 quella di carattere locale. Ricordiamo anche che prosegue la festa di Radio Onda d'Urto, siamo alle battute finali, oggi giovedì la quartultima serata, a terzultima serata della festa di Radio Onda d'Urto. Che però deve avere necessariamente delle informazioni di aggiornamento, perché stiamo monitorando sia le previsioni meteo sia le allerte per la serata di oggi, questo giovedì. Infatti vi aggiorneremo nel pomeriggio, prima del concerto che si dovrebbe tenere all'area feste di Via Serenissima dei Subsonica e di Tara, in base alle indicazioni che ci arriveranno, se ci saranno le condizioni infatti per garantire lo spettacolo in sicurezza per artisti e artiste, volontari, volontarie e ovviamente anche per il pubblico, perché in questo momento in Lombardia c'è l'allerta meteo arancione. Quindi seguite i nostri canali social, il sito Radio Onda d'Urto, festa di radioondadurto.org per comunicazioni in tempo reale. Noi invece veniamo alla nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, come di consueto fino alle ore 11:15, per poi passare la linea ai quotidiani locali e alle notizie al loro interno. Veniamo intanto a vedere quali sono le notizie riportate in prima pagina questa mattina. In realtà c'è discontinuità nei titoli rispetto al primo piano. Intanto il Corriere della Sera: alta tensione tra NATO e Iran. I media, il regime può colpire le basi statunitensi in Europa. La replica: siamo pronti. Il piano di Trump: soffocare l'economia di Teheran. Israele indaga sull'uccisione di Hind Rajab. Queste sono le notizie riassunte dal Medio Oriente in fiamme, che è il primo piano del Corriere della Sera. Inizieremo proprio da lui tra pochissimo. Andiamo però a vedere quali sono le altre notizie stamattina sulle prime pagine. La Repubblica, poi, altro quotidiano mainstream, parla di tutt'altro tema: banche, il Palio di Siena. Oggi infatti il CDA di MPS Monte dei Paschi, all'ordine del giorno la mossa della D Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte. Inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Qui insomma la chiave economico-politica in primo piano sulle pagine poi interne della Repubblica. Andiamo poi a vedere che il Fatto Quotidiano cambia ancora argomento questa mattina: è Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice. Anticorruzione, contanti in sacchi e scatole. Si parla delle tangenti perpetue all'interno dei vertici del governo di Zelensky in questi anni di guerra e anche di quelle che sono le spinte alternative a governare che arrivano da Fedorov, che va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita con Trump. Qui vedremo poi quali sono i dissidi interni all'Ucraina. E anche in questo caso è il Domani a citare questa notizia. Siamo in prima pagina: corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida subito al voto. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione colpisce infatti il presidente ucraino, arrestata Mudra, numero due del suo staff. Intanto l'ex ministro della difesa prepara la sfida elettorale e si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, infatti, l'Iran può attaccare le basi statunitensi in Unione Europea. Qui il contesto ovviamente è quello di un'altra guerra, oltre a quella alle porte dell'Europa, che si riverbera appunto sul vecchio continente. La NATO che dice: siamo pronti. In taglio basso poi c'è una notizia di carattere nazionale che ormai è diventato il gossip dell'estate, riguarda in questo caso Sigfrido Ranucci e Report. Querele e popolo Ranucci prova a rompere l'assedio.
i messaggi ai vertici Rai e chi lo critica. Questa è la seconda notizia in primo piano dalla prima pagina del Domani. E poi abbiamo il Manifesto. Qui abbiamo il Manifesto che in primo piano ha come immagine quella di Donald Trump e il titolo "Senza diritto". Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale, intensifica le pressioni sugli stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi abbiamo anche in taglio centrale la notizia che arriva sempre dagli Stati Uniti, dalle elezioni all'interno dei vari stati e persino la Florida che sorride ai socialisti. Angie Nixon infatti si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. Abbiamo però un altro quotidiano che ineditamente decide di dedicare il primo piano agli Stati Uniti anche con un segnale di allarme. È il quotidiano economico e politico vicinissimo a Confindustria, un po' insomma il suo eco, che è la sua eco, che è il Sole 24 Ore. Infatti il titolo è "Stati Uniti, debito monstre da 40 miliardi, mila miliardi scusate, molto di più di quanto detto. Stati Uniti, debito monstre da 40 mila miliardi. Il tesoro raddoppia l'acquisto di bond, è il fardello americano, il nuovo record sarà raggiunto a giorni, molto prima del previsto. La bocciatura dei dazi ha tolto infatti una fonte di entrate per lo Stato, massiccio piano dei buyback di titoli a lungo termine per abbassare i rendimenti. Qui il campanello di allarme che lancia il Sole 24 Ore, infatti il primo piano del quotidiano Confindustria, e sono ben due le pagine dedicate all'America sull'orlo del baratro, come viene scritto. Non sono diciamo parole leggere. Ma noi ripartiamo, oltre aver visto le prime pagine, dal Corriere della Sera, entrando nel merito del Medio Oriente in fiamme. L'Iran può colpire l'Europa, allerta per obiettivi americani. Qui siamo sul campo intanto delle dichiarazioni, ovviamente non delle notizie di cronaca vere e proprie. Si specula insomma su quelle che sono spesso gli attacchi da un lato e dall'altro e le dichiarazioni dei vertici. Sono le indiscrezioni, in questo caso del Financial Times, che Crosetto replica: evitiamo di suggerire scenari. Lo avevamo sentito mesi fa, non da Teheran ma da chi Teheran la combatteva. Un missile iraniano può arrivare fino a Roma, fino all'Europa, lo aveva detto a marzo Ilan Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, dopo il primo lancio iraniano di un missile intercontinentale contro la base statunitense di Diego Garcia, l'atollo dell'Oceano Indiano affittato da Londra a Washington. Allora sembrava propaganda tra nemici, oggi ha un altro suono, che anche qui in questo caso riguarda le dichiarazioni, perché a scrivere Europa è il Financial Times. Secondo fonti del quotidiano della City, la Repubblica Islamica starebbe valutando di colpire obiettivi militari statunitensi nell'Europa sud-orientale se Trump intensificasse la guerra. Nel mirino, dicono le fonti, due basi, quella bulgara di Bezmer, aperta il mese scorso al rifornimento in volo statunitense, e quella britannica di Cipro, già colpita da un drone. Questo è il contesto. Ovviamente il Corriere della Sera lancia scenari preoccupanti con un'immagine con i potenziali bersagli solo per delle dichiarazioni fatte quando erano stati anche gli israeliani a inizio della guerra imperialista lanciata appunto dall'asse Stati Uniti-Israele contro l'Iran. E qui abbiamo immagini e altri articoli dedicati al tema. Le dichiarazioni del generale Camporini: l'Italia tenga la guardia alta, l'Unione Europea trovi sistemi di difesa ma sono cauto sull'attacco. E poi ancora pagina 3, da Cipro alla Bulgaria, la lista nera di Teheran, la NATO, siamo pronti, le fonti ipotizzano colpi su target già presi di mira. Abbiamo quindi ben due pagine che parlano soltanto di dichiarazioni. E poi ancora pagina 4, Iran, l'ultima mossa di Trump, assedio economico a oltranza. Qui sono le altre dichiarazioni che arrivano dal tycoon oltreoceano, l'ipotesi del blocco terrestre contro l'Iran, nel mirino le raffinerie del petrolio degli Ayatollah. E qua ci sono i vari punti e scenari.
Dopo le operazioni militari per mettere pressione all'Iran, Donald Trump intende puntare sulla pressione economica. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha minacciato misure mai viste prima. La scorsa settimana il Senato americano ha approvato un ampio disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia, che includeva anche nuove sanzioni e misure contro l'Iran. Nella lista delle opzioni non militari nelle mani dell'amministrazione statunitense, Trump insiste con le minacce di dazi sulle merci provenienti da paesi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. C'è anche l'ipotesi del blocco terrestre, oltre a quello navale. Il problema però sarebbe convincere Iraq, Turchia, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaigian e Armenia a monitorare l'effettiva riuscita. E poi abbiamo i dati. L'80% è la percentuale di petrolio esportato dall'Iran e acquistata dalla Cina. Il 31% sono le importazioni iraniane fornite dagli Emirati Arabi Uniti nel 2024 per circa 21 miliardi di dollari. 1000 le persone che l'Office of Foreign Assets Control, l'OFAC, del tesoro statunitense ha sanzionato per commerci con l'Iran. E poi c'è la scelta degli Emirati, stop agli scambi con l'Iran. Abbiamo anche le notizie poi che arrivano, in questo caso non tanto dalla guerra imperialista di Trump e Netanyahu contro gli Ayatollah, ma piuttosto per quanto riguarda il genocidio nella striscia di Gaza. Pagina 5, si parla dell'esercito israeliano che apre l'inchiesta sull'uccisione di Inder Rajab a Gaza. Inder Rajab aveva 5 anni, fu uccisa con due zie e quattro cugini il 29 gennaio del 2024 durante la fuga in auto da Tel al-Awa, un quartiere di Gaza City, e qui c'è anche la sua immagine rappresentata dall'artista Emmalene Blake Dublino, completata con un ritratto proprio della bambina palestinese, simbolo della tragedia di Gaza, una delle decine di migliaia di bambini massacrati dall'esercito israeliano in 2 anni e mezzo di genocidio e aggressione via terra della striscia. È una notizia che vedremo anche sulle pagine del Manifesto, anzi la prendiamo subito il Manifesto per vedere la sua apertura. Vedevamo come Trump fosse, il faccione di Trump fosse sulla prima pagina del quotidiano comunista. Senza diritto il titolo, qui Trump con un martelletto classico dei giudici in mano nell'immagine. Trump, altre sanzioni alla Corte Penale e ora gli stati si ritirano. Restrizioni contro la presidente del Tribunale dell'Aia, nel mirino anche un procuratore che starebbe seguendo il fascicolo Palestina. Erano trascorse poche ore dall'annuncio del Dipartimento di Stato USA di nuove sanzioni ad alti funzionari della Corte Penale Internazionale quando ieri l'esercito israeliano ha aperto e chiuso indagini legate ad alcuni dei peggiori crimini commessi a Gaza dopo il 7 ottobre. A ribadire indirettamente la nota versione di Washington e Tel Aviv, Israele può indagare su se stesso, di corti internazionali non c'è bisogno. Tra i fascicoli aperti c'è quello sull'omicidio della piccola Inder Rajab, crivellata da centinaia di colpi a soli 6 anni, dopo ore trascorse in auto accanto ai corpi senza vita di 6 familiari. Era il gennaio 2024. Numerose inchieste hanno già ricostruito le responsabilità e c'è quello sui 15 paramedici uccisi a Rafah nel marzo del 2025, giustiziati e poi seppelliti male sotto accumuli di sabbia. L'esercito ha invece chiuso le indagini su 2 raid che ad aprile 2024 centrarono il convoglio dell'ONG statunitense World Central Kitchen, 7 le persone uccise, sul bombardamento di una delle sedi di Medici Senza Frontiere a Khan Yunis nel febbraio 2024, 2 le persone uccise, e sul raid che nel novembre dell'anno precedente ammazzò altri 2 membri di MSF a Gaza City. Nessun colpevole, le decisioni dei comandanti non hanno oltrepassato la soglia di rilevanza penale. Queste le parole giuridiche per assolvere il genocidio. Quando Israele indaga su se stesso si assolve sempre, dice Chiara Cruciati, che firma questo articolo in seconda pagina all'interno del Manifesto, che poi prosegue. Abbiamo poi in taglio basso: Gaza seppellisce le vittime di martedì, poi un altro raid, 10 uccisi e 15 feriti, si intensificano le bombe della cosiddetta
tregua, virgolettato, ovviamente. E poi ci sono le dichiarazioni della figlia di Fatima al-Sahar: ha ucciso, ha vissuto la guerra come tutti, eppure ha continuato a lavorare. Il suo ruolo era aiutare le donne e credeva di dover proseguire. Queste le testimonianze raccolte da Eman Abu Zayed sulle pagine del manifesto. Abbiamo poi anche un capitolo dedicato all'Iran, a pagina 3. L'Iran può colpire l'Europa, ma il più a rischio è il Golfo. Gli Stati Uniti sono allo stesso punto: usare l'economia per strangolare il nemico. E qui abbiamo in taglio basso poi un interessante editoriale firmato da Luca Baccelli, che titola "Autocrati e liberali, il piano inclinato della guerra giusta". Andiamo a leggerne un estratto. "Penso che a Gaza si dovrebbero effettuare omicidi mirati, eliminando da 30 a 40 persone ogni notte. Lì ci sono persone che non meritano di vivere, non sono nemmeno persone". È difficile stare dietro alle truculente dichiarazioni del ministro israeliano della sicurezza nazionale. Sui giornali liberal democratici, infatti, Tamar Ben-Gvir è rivisto come una sorta di anomalia, un'anomala escrescenza dell'unica democrazia del Medio Oriente e dello stesso governo Netanyahu. Ovviamente "unica democrazia del Medio Oriente" è in virgolettato. Purtroppo le sue politiche genocidiarie, le guerre di aggressione, lo spregio del diritto e il linguaggio di disumanizzazione dei palestinesi sono largamente condivisi in Israele. Ci sarebbe da chiedersi se qualcosa del genere non si intrinsecamente connesso al progetto sionista e alla pulizia etnica della Palestina, che dura da quasi un secolo e che porterebbe argomenti in questo senso. Ma dobbiamo guardare anche più a ovest. Nel vicolo cieco della guerra di aggressione all'Iran, il governo statunitense trova il tempo di emettere sanzioni contro la presidente Tomoko Akane e il procuratore aggiunto Abdullah Seyeh della Corte Penale Internazionale, come altri 11 magistrati della Corte sono esclusi dal sistema finanziario americano di fatto globale. Lo stesso modus operandi adottato con Francesca Arbanese e con altri collaboratori e funzionari delle Nazioni Unite. Le sanzioni alla Corte sono previste fin dall'executive order del 6 febbraio del 2025 e l'attacco frontale al diritto internazionale è un segno distintivo della politica di Trump, ma tutti i presidenti del dopoguerra lo hanno violato. Anche Obama, che nel discorso di accettazione del premio Nobel per la pace ha rivendicato le azioni unilaterali. Del resto, il campione della filosofia politica liberal contemporanea John Rawls scriveva nel 1971: "Nel caso in cui il diritto di un paese di muovere guerra sia discutibile e incerto, le restrizioni sui mezzi che esso può usare devono essere ancora più severe". Nel contesto della riproposizione della teoria morale della guerra giusta, Rawls sovvertiva il fondamentale principio del diritto internazionale umanitario moderno, che separa lo ius in bello dallo ius ad bellum. Puoi combattere legittimamente, ad esempio in risposta a un'aggressione o su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma ciò che ti è vietato è esattamente lo stesso che se tu fossi l'aggressore. Lette al contrario, le parole di Rawls significano che per il titolare della giusta causa di guerra sono lecite azioni belliche vietate al nemico ingiusto. Il combattente giusto è tenuto a un po' meno di indiscriminazione. Il combattente giusto, scusate, è tenuto a un po' meno di discriminazione fra combattenti e non combattenti, a esercitare un po' meno di precauzione, a considerare un po' meno la proporzionalità dei fini e dei mezzi. Alessandro Colombo ha parlato di grammatica della guerra giusta, che opera come solvente delle tradizionali freni alla guerra, sia nella scelta di intraprenderla sia durante il combattimento, come è stato evidente negli anni della guerra al terrorismo. Poi l'articolo prosegue, leggiamo soltanto la parte finale. "Oggi Trump sembra non avere bisogno di giustificazioni per le sue minacce di aggressione, più o meno attuate dalla Groenlandia all'Oman, dal Venezuela all'Iran, eppure cita my own morality, la sua morale. La logica della guerra giusta ci pone sul piano inclinato, scivoloso,
che da Cambridge, Massachusetts, dove Rawls insegnava, porta a Gaza attraverso orrori e massacri. Per fermare la caduta abbiamo a disposizione un freno, per quanto fragile e imperfetto, il diritto, che trasforma le convinzioni morali soggettive in norme e principi condivisi. Non è sufficiente, ma necessario, dice Luca Baccelli, che firma questo editoriale che vi abbiamo letto in alcuni suoi estratti. Poi, sempre dal Manifesto, abbiamo quelle che sono le notizie che arrivano, anche in questo caso, un'altra guerra, quella della Russia e dell'Ucraina, che continua ormai dall'inizio del 2022. In questo caso però si parla delle corruzioni interne all'interno di diversi ministeri, a diversi livelli del governo Zelensky e dell'assedio. Elezioni, ex ministri, Stati Uniti e corruzione sono gli argomenti dell'assedio a Zelensky. Fedorov infatti si candida al voto ora, le indagini fanno tremare il governo che perde pezzi. Sabato Angeri firma questo articolo che parla di quelli che sono i colloqui interni al governo di Zelensky e quelle che sono le pressioni esterne da una parte alla guerra, da una parte disgregamento dei rapporti con gli Stati Uniti e poi quello interno della corruzione. L'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo, infatti, Fedorov potrebbe essere l'uomo scelto dagli Stati Uniti per il dopo Zelensky, e se non è già un piano potrebbe presto diventarlo, ora che un nuovo capitolo dello scandalo corruzione irrompe tra i fedelissimi di Zelensky. Insomma, una storia già vista. In taglio basso poi si parla della guerra guerreggiata, 4 morti a Kherson, raid su Odessa, russi e ucraini si sono scambiati 103 prigionieri per parte, mentre continuano senza sosta gli attacchi da distanza da un lato all'altro del fronte. A Kherson un minibus è stato centrato da un drone, causando almeno 4 morti. A Odessa sono state colpite navi cargo e depositi petroliferi nell'area del porto. Secondo i russi, oltre 450 droni sono stati intercettati la scorsa notte. Abbiamo poi, sempre sul fronte statunitense, quelle che sono intanto le avanzate socialiste all'interno delle primarie democratiche nei vari stati degli Stati Uniti. Il socialismo Dem vince anche in Florida, viene scritto a pagina 5 del Manifesto. Rubio è avvertito. Alle primarie Angie Nixon prevale sul favorito Bindman, caccia aperta al seggio del Senato che fu dell'attuale segretario di Stato. E qui Libero Vazzoler firma questo articolo che arriva dagli Stati Uniti e quella che è l'avanzata socialista su quella democratica del partito statunitense di centrosinistra. Abbiamo poi, per continuare, sul Sole 24 Ore si parla anche in questo caso di Stati Uniti, ma dal punto di vista economico, con uno scenario drammatico che arriva dal quotidiano economico vicino a Confindustria Italiano. Abbiamo titolo interessante che dice: debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond. E qui vediamo che il debito statunitense vola a 40.000 miliardi, prezzo che non si riesce neanche ad immaginare. Il tesoro raddoppia gli acquisti di bond e il fardello americano parla dell'indebolimento che accelera, oltre le previsioni per i mancati introiti dei dazi dopo la bocciatura della Corte Suprema e per i costi della guerra con l'Iran. Il tesoro vara un massiccio piano di riacquisto di treasury a lunga scadenza per arginare l'impennata dei rendimenti. Il debito pubblico americano infatti ha ormai raggiunto i 40.000 miliardi di dollari. È questione di giorni, forse ore, perché superi ufficialmente la soglia simbolica dei 40 trillion, pari al 124% del PIL, con mesi di anticipo sulle già preoccupanti previsioni dell'ufficio di bilancio del Congresso. Una brusca accelerazione che ha messo in allarme anche l'amministrazione di Donald Trump. Il tesoro è corso ai ripari, ha annunciato il raddoppio dei buyback dei titoli a più lunga scadenza, in affanno con i rendimenti dei trentennali ai massimi da quasi 20 anni, correggendo in fretta e furia un calendario di operazioni annunciato da poche settimane. La montagna del debito equivale a $117.161 per ciascun americano e obbliga il governo a pagare ogni anno fino a 1.400 miliardi di interessi, più dell'intero budget del Pentagono. Viene ricordato
dalle due mani che firmano questo articolo, Marco Valsania e Luca Veronese. Proseguendo poi in questo articolo, si ricorda come la posta in gioco è ben più alta. La spesa per interessi toglie risorse necessarie ad altre strategie economiche. I rendimenti elevati, soprattutto in caso di crisi, aggravano le finanze di famiglie e imprese, fornendo benchmark difficili da sostenere per l'accesso al credito. Ma più di ogni altra cosa, debito elevato e rendimenti ai massimi mettono in discussione la solidità della leadership degli Stati Uniti. Ci sono ragioni specifiche per la nuova corsa del debito nazionale, composto da oltre 30 mila miliardi in titoli detenuti da investitori e da governi esteri, pari al 110% del PIL, e quasi 8 mila miliardi da enti governativi. Pesano oggi le minori entrate dei dazi al commercio. La sentenza della Corte Suprema infatti ha bocciato Trump e ha tolto al bilancio 2 mila miliardi di entrate. Un colpo che si è aggiunto però alle ragioni più strutturali e profonde, dalle spese straordinarie ereditate da recessioni e pandemia, agli ampi sgravi fiscali più non coperti, la riforma fiscale trumpiana One Big Beautiful Bill, che crea un buco da 2.400 miliardi in 10 anni, all'invecchiamento della popolazione con maggiori costi per sanità e pensioni. E poi l'articolo prosegue e ci dice: negli scorsi decenni le tensioni geopolitiche e anche le difficoltà economiche globali avevano spinto gli investitori a rifugiarsi nei titoli del tesoro statunitense, considerati bene rifugio per eccellenza, con conseguenti cali dei rendimenti. Oggi questo non sta accadendo, e magari Trump lo aveva anche immaginato attaccando l'Iran. La tenuta degli Stati Uniti e la capacità di sostenere un debito da 40 mila miliardi non è venuta meno, ma sui mercati si fa sentire un altro elemento straordinario, squisitamente politico e forse decisivo. È l'effetto Trump, un misto di aggressività, imprevedibilità e improvvisazione che alimenta dubbi sull'affidabilità della superpotenza americana. Questo ha probabilmente spinto il segretario al tesoro Scott Bessent ad annunciare nuovi interventi. Tra il 9 settembre e il 4 novembre riacquisterà titoli a lunga, tra i 10 e i 30 anni, in tranche ogni volta almeno raddoppiate a 4 miliardi, una mossa intesa ad aumentare la liquidità e a fare scendere i rendimenti, che però in assenza di surplus nelle casse federali, anzi con deficit annuali quest'anno e il prossimo attesi a 2.000 miliardi, promette di essere a sua volta pagata a debito, lasciando innescata la bomba dei 40 mila miliardi. Non cambia nulla negli aspetti fondamentali, ha detto a CNBC l'analista Cristina Gua di Evercore Easy. Ancora più scettico è Joe Bushelas di RSM. L'operazione è politica e di breve periodo in vista delle elezioni di midterm. Questi sono gli scenari che vengono messi in primo piano di rilevanza, ovviamente internazionale, ovviamente anche sul fronte economico-politico, sul Sole 24 Ore, che poi completa queste prime due pagine con altri articoli. Trump sospende i dazi del 50% contro il Canada, c'è l'accordo, poi c'è la sfida che arriva sulle curve dei tassi, Europa e Stati Uniti su binari divergenti, edge ultra ribassisti sui Nasdaq, e non è soltanto un gioco di specchi. La mossa di Bessent calma l'impennata dei tassi sui treasury, e qui abbiamo anche quelli che sono gli schemi del Congressional Budget Office riportate sulle pagine del Sole 24 Ore, con la lunga corsa del debito pubblico statunitense. Noi però facciamo una breve pausa musicale, sono le 11 in punto in questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali, e facciamo una breve pausa con i Subsonica. Lo abbiamo ricordato all'inizio di questa rassegna stampa e lo ricordiamo anche adesso: stiamo tenendo monitorate le previsioni meteo e l'allerta meteo per la serata di oggi, perché in questo momento in Lombardia la Protezione Civile ha lanciato un'allerta lancione per forti piogge, raffiche di vento e grandine, ed è per questo che noi continueremo a monitorare il meteo e vi daremo quanto prima aggiornamenti rispetto al concerto di questa sera. Intanto tutti i miei sbagli.

pagine dedicate a questo tema in primo piano, oltre che alla prima pagina ovviamente, e abbiamo una serie di altri articoli che fanno riferimento alla guerra russo-ucraina. Militari, consiglieri e ministri, il cerchio magico del capo è crollato tra inchieste e faide, 10 piccoli indiani, da Kuleba all'ex comandante, c'è qua la lista. Riportata in taglio basso all'interno del quotidiano di Travaglio. A Washington, occasione per Trump, la caduta del governo può favorire i piani statunitensi, nuovi scenari per le trattative con Mosca, la finestra, Roberto Festa firma questo articolo che parla di quelle che sono insomma le nuove mosse del tycoon per gestire i rapporti con Mosca attraverso i nuovi vertici ucraini. E poi a pagina 4, a pagina 5 si torna in Medio Oriente sul Fatto Quotidiano. I falchi di Teheran sono pronti a colpire le basi statunitensi in Europa. Linea dura, Washington dovrà accettare l'accordo oppure comincerà l'escalation militare, viene detto dagli Ayatollah. E poi c'è l'intervista all'analista militare Gaiani che dice: l'alleanza ci espone a rischi, ne dovrebbero discutere le Camere. E poi si torna all'Italia. Siamo a pagina 6 e pagina 7 del Fatto Quotidiano. Veniamo infatti ora alle notizie di carattere italiano, ovviamente sullo sfondo la politica. Si parla di Ranucci fuori da Report, la RAI non smentisce ma rischia il boomerang. Come il caso Santoro, il legale del conduttore sarebbe di fatto una punizione politica. Il pressing per il governo, la partita è già chiusa. Fratelli d'Italia indica il successore, Federico Ruffo, volto di Mi manda RAI. E poi c'è la procura di Roma e le carte, è tutto allucinante, Ranucci che dice incredulo in chat con la Vitola. Walter è psichiatrico, il conduttore IPM diceva la bomba era un messaggio per altri, ora scarica l'amico, da lui solo alert generici. E poi ancora pagina 8 e 9 si parla in questo caso, come sempre, delle grandi figure che il nostro governo quotidianamente riesce a fare anche durante la pausa estiva: plastici, show, gadget e simulatori. Matteo Salvini si celebra al meeting di Rimini, quello di Comunione e Liberazione, oltre 300.000 euro per incensare TAV, Olimpiadi e cantieri, con la voce di Luca Ward. E qua c'è l'immagine di un Matteo Salvini circondato dai volontari del meeting di Rimini insomma quello che sarà presente il 25 di agosto all'iniziativa cattolica. Ministero agli stand, esperienze immersive e realtà aumentata, viene anche ricordato. Poi abbiamo Forza Italia, Tajani vuole far fuori l'uomo dei Berlusconi che farà le liste. E poi c'è la mega opera di Salvini, a pagina 9 si parla del Ponte dei Misteri, non si sa nemmeno quanto costerà. 13,5 miliardi, questa è la spesa ufficiale, ma l'autorità dei trasporti e lo Stretto SPA dicono che sarà maggiore, quindi va rifatta la gara. Non solo, le nuove prescrizioni sono lunghe, costose e dall'esito incerto. Insomma, questo è un po' il piano delle notizie sul Fatto Quotidiano di carattere nazionale, ed è la Repubblica in prima pagina invece a dedicarle proprio le primissime. Si parla infatti di economia, di banche, il Palio di Siena. Oggi il CDA infatti di Monte dei Paschi, all'ordine del giorno la mossa dell'amministratore delegato Lovaglio. Arriva infatti la doppia offerta su Banca Generali e BPM. Il CEO ha convocato un CDA in cui presenterà due strade per evitare che il Monte finisca in mani rivali. La prima punta a conquistare l'Istituto di Trieste e la seconda a uno scambio di azioni con il banco. Intanto il ministro Giorgetti ha posticipato l'incontro previsto con gli enti locali toscani preoccupati per le sorti della banca, e siamo proprio in primissimo piano, pagina 2-3, per affrontare questo tema. Il dossier degli azionisti, Credit Agricole, Fredda, il leone studia le carte, percorso in salita tra Quorum, il sì necessario di Delfine e le resistenze del socio francese del Banco Popolare. OPS, protagonisti e scadenze, cosa c'è da sapere sul risico del credito? E qui, con domande e risposte, il quotidiano La Repubblica fa riferimento a questo. Poi si parla di Intesa che va avanti su Siena, il piano non cambia, al vaglio solo piccoli ritocchi. Ancora il piano economico-politico investe le prime pagine di Repubblica. Più che un rilancio vero e proprio, Messina potrebbe correggere alcune criticità evidenziate dalla Premier, come la tenuta del marchio e della sede senese. E dalle scalate all'arte dell'arrocco, le sette vite del banchiere lucano Luigi

Lo vaglio riportate qui sulle pagine della Repubblica, prima ha conquistato Mediobanca con il sostegno di Caltagirone, poi lo ha sconfitto quando l'imprenditore voleva sostituirlo. E poi si parla di Meloni, addio neutralità, il governo benedice il blitz, l'inedito asse col PD, la presidente non vuole lasciare consenso facile ai democratici, non lo spezzatino a favore di Unipol, l'obiettivo è evitare che il primo istituto italiano diventi dominante nel credito e nel risparmio. Queste le notizie riportate a pagina 4 e a pagina 5 della Repubblica. Venendo ancora alla politica italiana, ci spostiamo a pagina 10. In questo caso si parla del caldo soffocante, la strage degli anziani. A luglio infatti colpiti over 85, la conferma dei dati del Ministero della Salute. Nelle città italiane la crescita è dell'8%, l'epidemiologo che dice bevono di meno e vanno incontro a un disequilibrio elettrolitico in questo caso per quanto riguarda le fragilità degli over 85 in queste ondate di calore che hanno investito l'estate italiana. E qui appunto le notizie in taglio basso, c'è anche l'intervista a Carraro, il governo non resti immobile di fronte al disastro, e Carlo Carraro, rettore emerito e professore di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, intervistato per la Repubblica a pagina 10. Noi cambiamo quotidiano, arriviamo sul Domani che ancora non avevamo aperto, e arriviamo a pagina 6 e 7 dopo aver saltato le notizie che vi abbiamo già citato rispetto al Medio Oriente in fiamme e allo scontro interno per corruzione all'interno dell'Ucraina. A pagina 6 si parla a ognuno i propri dublinanti. Meloni paga il suo patto con l'Unione Europea. Qua si parla di migranti, tema conteso all'interno delle propagande delle destre e non solo europee. Si parla di Germania, Svizzera e Austria, i paesi membri rimandano i richiedenti asilo in Italia, in 4 anni Roma ha sospeso 80.000 pratiche, le nuove norme hanno riattivato poi il sistema. Dal passato a Ceuta, contro le sinistre e la destra caccia del nemico interno, lo ricorda Simone Comiselli a pagina 6 del Domani. Si parla anche dei dissidenti, soprattutto a Palazzo Madama, per quanto riguarda la politica di Palazzo, il gran caos all'interno della Lega, ora è a rischio anche la legge elettorale, l'emendamento su preferenze e genere non è stato formalizzato, il tumulto leghista potrebbe riaprire la discussione al Senato rispetto a quello che è lo scontro che continuerà nelle prossime settimane rispetto al varo della legge elettorale. E poi ci sono i dati economici, la narrazione della destra, oggi l'Italia è più forte nella propaganda di Meloni, ma qui Emanuele Felice attraverso i dati smentisce la propaganda meloniana. Fra il 2023 e il 2025, davanti al governo Meloni, il reddito degli italiani è sceso del 97%, dal 97% al 96% della media europea, giusto per citare un dato, ma purtroppo non abbiamo tempo di leggervi l'articolo. Abbiamo poi altre notizie che vi volevamo citare, in questo caso a pagina 10 del Domani si torna a parlare degli attivisti e degli abitanti di Spintime a Roma, l'accusa, Spintime è sgomberato senza seguire le norme, colloquio con l'avvocato Francesco Romeo, riportato sulle pagine del Domani. Il piano operativo infatti prevede censimento e passaggio da casa a casa per i nuclei fragili, gli attivisti lanciano mobilitazione nazionale 19 e 20 settembre, corteo e assemblea pubblica. Venendo poi in ultimo al Manifesto, un'altra notizia vi volevamo citare proprio in chiusura di questo di questa rassegna stampa di quotidiani nazionali, prima di passare la linea a quella di carattere locale, perché a pagina 6 e a pagina 7 si torna a parlare di antifascismo e andiamo in Francia. È arrivato il sì infatti all'estradizione di Gino, Rexino Gino Abasagi, che siede sconfortato su una delle panchine di un atrio sotterraneo della Corte d'Appello di Parigi. Questa volta la decisione della giustizia francese è particolarmente difficile da incassare. Il militante antifascista italo-albanese, ricercato dall'Ungheria e dalla Germania per gli stessi fatti contestati a Ilaria Salis, dovrà essere consegnato alle autorità giudiziarie tedesche nel giro di 10 giorni. Ha deciso la Corte d'Appello di Parigi ieri, e qui la notizia.
riportata sulle pagine del Manifesto, ovviamente unicamente su questo quotidiano. 11:15 minuti, si chiude la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. A brevissimo, dopo qualche spot, come sempre, non commerciale, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.
1: Radio Onda d'Urto, la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Undici e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, in questo giovedì 20 di agosto, rieccoci in diretta dopo i quotidiani di carattere nazionale, tempo invece di quelli di carattere locale. Vediamo velocemente le aperture oggi abbastanza diversificate ma a loro modo interessanti, a partire da quella del giornale di Brescia. Mais, no, pomodori, ecco come cambia l'agricoltura. A causa delle mutazioni globali, cioè della crisi climatica, e delle tensioni in Medio Oriente, i coltivatori bresciani cercano soluzioni alternative più sostenibili. Arriva anche l'app Antisprechi, un software concepito per monitorare le operazioni in stalla e nei campi. In taglio basso invece due notizie che riguardano la cronaca nera in un modo o nell'altro. Schianto in Albania, muoiono una 26enne di Erbusco ed il compagno Sara Brugnatella e Cleo Vrioni, residente nella Bergamasca, sono morti in Albania in un incidente stradale mentre tornavano da una festa. I due si sarebbero sposati pochi giorni fa per i media albanesi, circostanza però non confermata dai familiari ad Erbusco, dove la 26enne è ricordata come una ragazza che amava la vita, molto legata al papà con il quale viveva. Di spalla invece Francesco, tornato dalla Moldavia, il 27enne di Sarezzo, ora è al Niguarda. Parliamo di un altro giovane di 17 anni, bresciano, che era in vacanza in Moldavia, ha avuto un incidente stradale, ora il rientro a Milano. Taglio basso invece crisi abitativa, dalla loggia 2.000 euro a chi affitta le case vuote, un appello ai privati contro la crisi abitativa, così il lancio a pagina 11 del giornale di Brescia. Da ultimo invece a Concesio, due fratelli morti in casa, esclusa l'ipotesi del delitto. Arrivano le prime certezze dalle indagini per la morte dei fratelli Gabriella e Raffaello Rambaldini, trovati senza vita nella loro casa di Concesio. Escluso l'intervento di terze persone, si attende l'esito della autopsia, così il giornale di Brescia. Il Brescia Oggi invece apre con quanto è accaduto sul lago di Garda. Affonda la barca della protezione civile, gasolio nel lago, porto chiuso a Sirmione, sversati nel Garda 500 litri di carburante. Taglio alto invece anche qui le notizie di cronaca che già abbiamo visto. Schianto dopo le nozze in Albania, tra i morti la sposa era bresciana. Concesio invece fratelli trovati senza vita, la verità negli accertamenti. Tra le ipotesi prende campo la possibilità di una intossicazione da monossido di carbonio. Poi il blitz cocaina, sequestrati 94 kg fra il Sebino e la Franciacorte, manetto un 48enne di Provaglio. In un garage di Villongo, subito dopo il confine sulla Bergamasca, ritrovato infatti un quintale di cocaina. E poi in fin una lunga analisi di Giada Ferrari, Brescia modello in Italia per il welfare, di cosa si tratta. In realtà si parla nello specifico degli accordi fra i comuni, i vari distretti, per garantire un qualche tipo di servizio, quindi diciamo non sono servizi direttamente erogati alla persona, ma del tentativo dei comuni, la spieghiamo così, di provare a fare di rete di fronte ai soldi che sono sempre di meno. Il Corriere della Sera di Brescia invece ci porta sul piano nazionale, ma come dire, una ricaduta bresciana in maniera importante. La vicenda è quella dell'ex l'ex Ilva, la partita tutta politica dei cosiddetti cavalieri coraggiosi. Facciamo riassunto, delle puntate precedenti per chi non avesse seguito la vicenda. Fra poco più di due mesi l'Ilva a Taranto dovrà chiudere l'area a caldo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Di fatto si va verso la chiusura con tutte le problematiche, senza soluzioni alternative per almeno 10-12 mila lavoratori. Il governo sta provando a tirare assieme qualche industriale dell'acciaio italiano per fare una cordata, visto che Brescia è la capitale, diciamo, nazionale dell'acciaio. Sono diversi, come dire, gli attori bresciani coinvolti in questa operazione, a partire dal presidente di Federacciai nazionale, che si chiama Antonio Gozzi e che è bresciano. Sono 8 poi complessivamente, appunto, i bresciani che in un modo o nell'altro sono stati coinvolti dal governo. Interessante come definisce questa loro candidatura Massimiliano Del Barba: più che spontanea, spintanea, cioè, come dire, il governo che ha chiesto aiuto ai padroni dell'acciaio. Chi sono? Sono Feralpi, Alfacciai, Orimartin, Asonext, Lucchini, Ferriera, Valle Sabbia, che avrebbero risposto, dopo le pressioni arrivate direttamente dal governo, ai ministri Foti ed Urso per trovare un qualche tipo di soluzione. C'è poi anche un articolo interessante di Spalla, in questo caso di Thomas Bendinelli, che dà voce a lavoratori e lavoratrici attraverso i sindacati, chiesto un progetto più ampio, ma anche la presenza dello Stato. Giudizio positivo sul fatto di provare a salvare comunque il lavoro dell'ex Ilva, ma sono ancora davvero molti i nodi da chiarire, non solo a Taranto, c'è anche Genova, Cornigliano ed altri impianti, ma anche poi a Brescia. Così il Corriere della Sera. In taglio basso abbiamo già visto diversi nodi di notizie fondamentalmente legate alla cronaca nera. Viaggio dopo le nozze, muoiono in Albania Sara Brugnatelli di 26 anni di Erbusco e Cleo Vrioni di 25 della Bergamasca di Ponte San Pietro. Poi invece erano morti da 20 giorni due fratelli ritrovati cadaveri a Concesio, potrebbero essere deceduti per esalazioni di monossido, servirà però l'autopsia. Sul tema, una notizia, diciamo, in questo caso buon fine, salvato dall'infarto, regala defibrillatori, è la storia lieto fine che arriva dall'Ivemmo di Perticalta, dove un 64enne di Brescia è stato colpito da infarto. Fra i primi ad intervenire il sindaco di Perticalta, Giovanni Maria Flocchini, che è andato al municipio, ha preso il defibrillatore, così è come dire riuscito a restare in vita questo 64enne, che ora è tornato a Perticalta e ha regalato altri due defibrillatori allo stesso comune. Di Spalla poi invece segnaliamo un articolo di Resoconto rispetto al dibattito molto partecipato alla festa di Radio Onda d'Urto pochi giorni fa sul tema data center. I territori chiedono trasparenza, già 450 le firme raccolte, ha travagliato contro il progetto, se ne è parlato. L'articolo a pagina 4 del Corriere della Sera di Brescia, all'interno di un partecipato dibattito della festa di Radio Onda d'Urto. Poi vedremo un pezzo del racconto nel segnalarvi che comunque sul sito di Radio Onda d'Urto trovate già il dibattito audio, e sul sito di ctv.bs.it trovate anche il video per poter capire cosa è accaduto. Da ultimo invece Brescia, splendida alternativa a Milano, il virgolettato di un articolo online pubblicato dal Times, uno dei principali giornali inglesi, con Mia Aimaro Ogden, che insomma ha fatto un giro a Brescia e racconta che le è piaciuto, per assumerlo in breve parole. Andiamo a vedere poi la Repubblica di Milano, qui l'apertura è molto molto interessante: il fenomeno degli affitti brevi, i dati che testimoniano il rilancio, cioè l'aumento ancora una volta delle case date non a chi le abita ma a chi ci viene per turismo. Il 98% degli indirizzi di ospitalità a Milano è fuori dal perimetro alberghiero. Traduciamo Airbnb e dintorni. Effetto Olimpiadi, Confcommercio fa sapere, aumenta chi lavora in questo settore in modo professionale. Traduciamo dal lessico di Confcommercio la leggenda, insomma, che chi affitta su Airbnb è magari chi ha la seconda casa piuttosto che vuole un reddito ad integrare, appunto una leggenda. Sono multinazionali, sono società che utilizzano questo sistema sostanzialmente per bypassare le regole degli alberghi e della ricezione classica, avendo poi anche ricadute devastanti sugli affitti e sulla casa, che per chi ha un lavoro anche, diciamo, con un discreto reddito in città come Milano non è più assolutamente alla portata. Ancora dalla Repubblica di Milano, Leoncavallo, un anno dopo siamo senza interlocutori, domani sarà passato un anno esatto dallo sgombro del Leoncavallo, 21 agosto 2025. I blindati sono ancora davanti in via Vattò. Siamo senza interlocutori, non abbiamo né novità né segnali, dicono i portavoce. La vice sindaco Staguzzo: non posso che augurarmi che possa trovare una casa, che è come dire arrangiatevi. E vediamo che cosa accade, così l'articolo dalla Repubblica di Milano, che infine in taglio alto ci porta a Malpensa, la banda che scippava i turisti, rapide, chirurgiche, infallibili, tanto che in molte occasioni non si rendeva conto nemmeno di essere derubati. E quanto accadeva al punto ad una serie di scippatori e scippatrici che all'interno, diciamo, del terminal razziavano le persone in coda prima di fare i controlli. 10 persone arrestate. 2 sono 14enni, le altre 8 persone avranno fra i 19 e i 35 anni. Così l'articolo a pagina 5 della Repubblica di Milano. 11:30 minuti, questa è una lettura un po' ragionata delle prime pagine dei quotidiani locali di oggi. Quanto sei bello, sì. Tra pochissimo andremo a entrare più nel dettaglio, partiremo con i data center. Ignare. Prima per la musica, venerdì alla festa di Radio Nodurto, gli Zen Circus, questa è la loro, adesso è qui.

0: Adesso è qui, loro sono gli Zen Circus, che venerdì saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Oggi però ancora giovedì 20 di agosto e questo è il tempo degli quotidiani di carattere locale. Pagina 4 del Corriere della Sera di Brescia. Data center tra sviluppo e tutele, la politica è chiamata a scegliere. Il dibattito alla festa di Radio Onda d'Urto di pochi giorni fa ha analizzato opportunità, impatti e rischi di speculazione. A parlarne è arrivato Giuseppe De Ruvo, docente a Verona, redattore di Limes, che ha illustrato alla festa del Gatto Nero l'impatto energetico ed ambientale. La politica è chiamata a governare e programmare la localizzazione di questi impianti, non a limitarsi ad attendere facendo finta di nulla, come sta facendo, senza contemplare le esigenze dei territori. Certo, alcune delle funzioni collegate ai data center come ChatGPT o Claude sono totalmente inutili, al massimo servono a divertirsi. Altre comunque possono essere utili per lo Stato e lo sviluppo collettivo. Con un costo ridotto fanno molto bene alcune operazioni. Ha spiegato, bisogna però decidere dove e come farle. La giornalista Rita Cantalino ha invece evidenziato come sia in atto un'evidente tendenza alla speculazione, favorita dall'assenza di adeguate norme di tutela. La crisi climatica impone di realizzarli su aree dismesse, evitando consumo di suolo. Le norme generali invece si limitano a prevedere oneri che per investimenti di questa portata non sono un vero disincentivo all'utilizzo delle aree agricole. Ha poi ricordato un emendamento lombardo non approvato che avrebbe offerto garanzie in caso di futuro abbandono di progetti. Da qui la domanda della Cantalino: ma se alla fine finiscono alle multinazionali, quale beneficio arriverà ai territori? E la conclusione, accolta dagli applausi delle oltre 100 persone presenti al dibattito, molti attivisti dei territori contrari ai progetti, è: questa non è una strategia, è colonialismo. Confronto quello della festa che ha posto quindi una questione centrale: governare la corsa e data center conciliando innovazione, interessi economici, ambiente e territorio, una sfida per la politica. E poi in taglio basso c'è invece il caso, come dire, più noto almeno nel bresciano, quello di Travagliato, già 450 le firme per il no al progetto, chiediamo trasparenza ed unità. La lettera aperta firmata dai residenti chiede al sindaco Pasinetti della Lega un nuovo consiglio comunale sul tema per mettere nero su bianco le posizioni della comunità. Nella lettera si denuncia la mancanza di informazioni dettagliate sui consumi dell'acqua anche nei momenti di picco, eppure sui sistemi di raffreddamento previsti. Mancano poi ogni tipo di riflessione sugli effetti ambientali e climatici dell'impianto, a partire da come verrà disperso il calore con l'effetto ovviamente isola di calore, oltre alle conseguenze sulle aree agricole. Particolare attenzione poi alla vulnerabilità idrogeologica e alla tutela delle acque sotterranee. Così la lettera sottoscritta già da 450 residenti di Travagliato, comune che conta all'incirca 12-13 mila abitanti. Così il Corriere della Sera di Brescia, che noi per ora possiamo anche lasciare. Abbiamo parlato di consumo di suolo, abbiamo parlato quindi di terra, parliamo ora di agricoltura. Pagina 24 e pagina 25 del Giornale di Brescia. Sullo sfondo ovviamente c'è ancora una volta la crisi climatica e quello che sta comportando nei campi, oltre al tema, diciamo, della siccità. Siccità, meno latte e vendemmia anticipata. Ecco come l'agricoltura bresciana in allarme si trasforma. Lungo articolo di Valerio Pozzi a pagina 24. Chi coltiva solo mais, che lo ricordiamo una delle colture che ha più bisogno di acqua, cerca oggi alternative sostenibili anche grazie ai fondi europei. L'aumento del gasolio, il nodo dei fitofarmaci, le guerre in Ucraina ed in Medio Oriente si sono unite alla crisi climatica per provocare un vero e proprio cambiamento all'interno dei campi bresciani. Uno degli esempi, la colza è esplosa rispetto al mais, viene pagata bene ma soprattutto vuole molta meno acqua rispetto al mais. Su questo c'è poi anche una intervista a Enrico Perlotti, agronomo della Copag, assieme a Simona Bondafelli, la sua collega. La bassa bresciana sta cambiando colore, il verde del mais perde i colpi in favore del rosso. Pomodoro, le rese del pomodoro è maggiore rispetto a quella del grano turco, vuole anche meno acqua, anche se in questo caso c'è un disciplinare più rigido da seguire. E poi invece sul fronte dell'apicoltura, anche qui un problema ovviamente, perché Il cambio del clima colpisce anche miele e le api. Per quanto riguarda questo aspetto, il 21 di settembre aprirà un bando di Regione Lombardia per migliorare la produzione utilizzando anche nuove tecniche. Gli alveari bresciani rappresentano oggi il 13% del totale regionale. Il 97% viene gestito in modo cosiddetto convenzionale, mentre solo il 3% ha una produzione di carattere biologico. L'obiettivo è di garantire e consentire il trasferimento, diciamo, al biologico di un maggior numero di aziende, con controlli anche sul tema dei consumi. E ancora sul tema dei consumi c'è un'intervista a Matteo Bulla, creatore dell'app Campostalla. Arriva un'app per gestire le aziende agricole. Questo ingegnere bresciano di fatto ha messo insieme una serie di fattori per cercare di consumare meno acqua e meno energia possibile. È gratuito fino a un certo punto, poi costa, come dire, 5 euro e consente di controllare in tempo reale, spiega Bulla, semina, concimazione, irrigazione e così consumare di meno e sprecare ancora meno, così dal giornale di Brescia con il suo articolo, doppio articolo, pagina 24-25. Sempre sul giornale di Brescia, lasciamo i campi, andiamo invece alle case, che ci sono tante, sono sfitte e sono sempre più sfitte perché costano uno sproposito. Su questo intervento del comune di Brescia vedremo poi quale tipo di cogenza avrà di fronte alla situazione, ma intanto noi lo segnaliamo. Pagina 11, emergenza alloggi, la loggia chiama i privati, 2000 euro per chi affitta. Il comune punta al canone concordato con contributi e bonus fino al 35%. Questo perché a Brescia ci sono 13.000 appartamenti vuoti che sono lì fermi. Le manifestazioni di interesse per questo bando si trovano sul sito del comune fino alla fine del mese di dicembre. I dati che noi prendiamo in maniera interessante qui, che a Brescia oggi l'affitto assorbe il 43% dello stipendio. Ricordiamo che il massimo che gli economisti danno come riferimento è un terzo delle spese per la casa. Qui siamo al 43% solo con l'affitto, poi ci sono le bollette e tutto il resto ovviamente. Questo mette Brescia al 17° posto in Italia fra le città più care e al secondo in Lombardia, dietro ovviamente a Milano. Non solo, tra il 2019 e il 2025 i canoni d'affitto sono aumentati del 32%. A Brescia si calcola poi che vi siano 105.361 alloggi, 105.000, ma che ne siano occupati 92.000, 13.000 quindi al momento rimangono completamente vuoti e sfitti. Così l'articolo del giornale di Brescia. Noi, già che ci siamo, rimaniamo appunto sul giornale di Brescia, andando invece nell'Interland immediato occidentale. Parliamo di migranti, lo facciamo con il progetto SAI, sistema di accoglienza ed integrazione che da diversi anni coinvolge Gussago, Passirano e Rodengo Saiano. Passirano era il comune capofila ma si è sfilato. Gussago alcuni giorni fa ha detto di essere pronto a diventare capofila, ma ora il problema è che Passirano non si sa più se sarà parte di per sé del progetto, quindi non solamente come comune capofila. Questo perché il comune di Passirano ha fatto sapere che dal 2027 non intende rinnovare l'accordo. Replica il sindaco della vicina Gussago Coccoli, che si è detto disponibile a fare capofila. Il progetto accoglie 27 persone, tutti rifugiati, con il diritto di accoglienza. Il comune di Passirano non si sfili. Dare lo stop al progetto SAI significherebbe mandare in cantiere un progetto che è in essere sui nostri territori già da anni, così appunto l'articolo. Perché se rimanessero solamente due comuni, chiaramente al rischio che salti tutto, perché bisogna avere un minimo, diciamo, di strutture e di numeri per poter accedere ai fondi del Ministero. Quindi l'appello del sindaco di Gussago Coccoli a colleghi di Passirano, insomma, affinché non si sfilino dal progetto SAI per i richiedenti asilo. Questo era il giornale di Brescia. Andiamo invece al Brescia Oggi, in questo caso, come dire, un paio di segnalazioni dalla città e poi ci spostiamo. Pagina 14 e pagina 15 nello specifico. Contrattazione sociale, Brescia all'avanguardia. Un'intesa su 7 tra quelle sottoscritte in Italia nel 2025 arriva dalla nostra provincia, coinvolto in comune su 2, tranne quelli della Valle Camonica, che hanno una gestione condivisa già fra di loro. Crescono gli accordi quindi intercomunali e le forme di programmazione territoriali più ampie per capirsi, insomma, gli accordi che vengono effettuati tra i vari comuni per garantire alle persone anziane, alle persone che hanno difficoltà o fragilità, qualche servizio in più rispetto agli scarsissimi fondi a disposizione delle persone e dei comuni. Ci sono alcuni esempi: Lino, ad esempio, con i comuni vicini offre un segretariato, un servizio sociale professionale. A Verola Nuova invece, per le persone oltre una certa età, non viene applicata l'addizionale IRPEF. Tutti i casi vengono riassunti a pagina 15 del Brescia Oggi. Noi ci fermiamo però al momento qui con il Brescia Oggi, perché altre segnalazioni inerenti alla città non ne abbiamo. Dove troveremo nuovamente la vicenda fra poco. Spazio invece ora al un altro quotidiano, alla Repubblica di Milano. Parliamo in questo caso di turismo. L'abbiamo già visto, il fenomeno degli affitti brevi. L'articolo, come dire, abbastanza tendenzioso, potremmo definirlo così, perché i numeri arrivano da Confcommercio e da chi affitta le case, Ministero del Turismo, che parla appunto di una ripresa del fenomeno degli affitti brevi. Traduciamo dalla repubblichese: un aumento degli Airbnb e dintorni, che rappresentano ad oggi a Milano il 98% delle notti. In città, a Milano, ci sono meno di 500 alberghi, ma le censure, le strutture ricettive censite sono 30.000. Vuol dire che tutte le altre sono qualche Airbnb vero e proprio, e poi soprattutto case in affitto breve attraverso, insomma, le piattaforme. Non solo, ci sono altre 5.000 abitazioni in attesa per completare l'iter. Vuol dire, numeri alla mano, che ci sono almeno 35.000 appartamenti a Milano che, invece che essere messi a disposizione delle persone che ci vorrebbero vivere, vanno per chi viene qualche giorno a fare il turista disposto a spendere anche centinaia, se non migliaia, di euro. Dopo il calo registrato nel 2025, le Olimpiadi invernali hanno reinvertito il trend. Nel frattempo, da 6 mesi a Milano è vietata la pratica delle K-box, cioè di mettere un lucchetto fuori dagli appartamenti con cui uno prende la chiave senza nemmeno vedere il cosiddetto host, cioè chi ti ospita. Nel giro di 6 mesi sono oltre 800 le K-box che sono state rimosse. L'articolo di Miriam Romano a pagina 3. Andiamo invece a pagina 2. Leoncavallo Amaro senza interlocutori dopo un anno. Domani, 21 agosto, sarà un anno esatto dallo sgombro del Leoncavallo. I portavoce dello spazio sociale di Avatto dicono: non abbiamo né novità né tantomeno segnali. Poche parole, insomma, dopo le parole, le promesse, comune, dintorni, nessuno ha fatto nulla. Parla Marina Boer, che dice: siamo senza alcun interlocutore, non ci sono mai stati segnali da parte della proprietà. Abbiamo proposto di acquistare la sede di via Vatto, un'offerta che poteva arrivare a fino a 5 milioni di euro, ma non ci hanno nemmeno risposto. Amarezza nelle parole di Marina Boer, così come amarezza c'è nelle parole di Daniela Farina, storico portavoce del Leoncavallo, che oggi vorrebbe rimanere defilato, anche se qualche parola la scuce. Per Spin Time, il comune di Roma ha offerto 21 milioni di euro alla proprietà, offerta rifiutata. Quello di Milano ha chiesto a noi, ai ragazzi, di trovare 3 milioni. Poi viene fuori che vogliono affidare l'ex mercato coperto di piazza Selinunte ad attività per i giovani, coprendo loro l'80% delle spese, ben oltre i due pesi e le relative misure. Tralasciamo poi le silenzio del comune dopo la proposta che abbiamo avanzato attraverso il nostro ambasciatore Sergio Cusani per acquisire via Vatto. Concetti che anche per Marina Boer sono netti. Vengono quindi annunciate future prese di posizioni ufficiali dopo un confronto collettivo. Sarà tutto schietto nero su bianco, così nessuno potrà inventare cose che non succedono. Mirko Mazzali, che è lo storico avvocato del Leonca, lancia quindi un appello. Un anno senza casa è un tempo enorme per uno spazio culturale. È compito di tutti coloro che vogliono bene alla cultura della città trovare una soluzione. Milano non può fare a meno del Leonca Vallo. L'unica che prende parole in realtà sul tema a livello di istituzione è la vice sindaca Anna Scavuzzo, e non sono, usiamo un eufemismo, parole di ottimismo, mettiamola così. A un anno dallo sgombro a Leoncavallo non ha ancora una sede, posso solo augurarmi che prima o poi trovo una casa. È stato un luogo di incontro, confronto e stimolo per il dibattito pubblico della città. Se non è, come dire, un modo gentile per dire arrangiatevi, non sappiamo come altro
1: definire le parole della vice sindaca Scavuzzo. Lasciamo la Repubblica di Milano alle 11.49. minuti, ripartiamo dal giornale di Brescia qui su Radio Onda d'Urto in questo giovedì 20 di agosto. Lo facciamo andando in provincia. Noi non ci soffermiamo molto sulle vicende di cronaca nera che ci portano anche in Albania, giusto il titolo: tragedia in Albania, una 26enne di Erbusco muore nello schianto assieme alla compagna, un 25enne Cleo Verioni, originario dell'Albania ma che è residente da sempre a Ponte San Pietro nella bergamasca. Nello schianto morto anche un ragazzino di 15 anni. L'auto si sarebbe schiantata contro un muretto di cemento. L'auto infatti è uscita di strada da sola. La vicenda la troviamo a pagina 8. A pagina 9 invece c'è la vicenda del 17enne di Sarezzo, di cui si è parlato nei giorni scorsi, rimasto ferito in un incidente stradale il 13 di agosto a Chisinau in Moldavia, è tornato in Italia e ora è ricoverato al Niguarda. Si è riusciti a riportarlo in un ospedale italiano. A Monno invece, siamo in Valle Camonica, scontro con un cervo, migliorano i due centauri. Restano ricoverati in prognosi riservata, ma sono migliorate le condizioni di due motociclisti bergamaschi che in un incidente a Monno sulla statale 42 hanno visto la loro Ducati scontrarsi contro un cervo sbucato all'improvviso. L'incidente a martedì sera alle ore 21 lungo la principale arteria stradale della Valle Camonica. A essere messo peggio un 58enne di Rogno che era sul mezzo assieme alla moglie. I due sono rovinati a terra, si ritrovano ora ricoverati l'uomo all'ospedale di Bergamo, la moglie invece al civile di Brescia. Soprattutto l'uomo è nelle condizioni più complicate, ma si sarebbero registrati dei miglioramenti. Così l'articolo del giornale di Brescia. Andiamo poi davvero in provincia, lo facciamo con Castelmella, le porte della città. Nuova vita per l'ex hotel President, abbandonato da anni, diventerà una casa di riposo da 240 posti. 20 milioni di euro di investimenti, lavori per un anno e mezzo. L'obiettivo è aprire alla fine del 2027. A mettere le mani sull'ex President è un colosso del settore, il gruppo Zaffiro, che costruirà una casa di riposo, ovviamente è da capire a quale prezzo, perché diciamo questo tipo di strutture con questo tipo di investitori si rivolgono ad una fascia di persone che necessitano una casa di riposo ma che hanno anche, come dire, un reddito importante, mettiamola così. Andiamo avanti invece a Lumezzane. Il sindaco Facchini revoca le deleghe all'assessore al commercio sfiduciato Ferraro. Amaro ma inevitabile la scelta, dopo che il consiglio comunale di Lumezzane, in mano alla destra, aveva votato a scrutinio segreto ma all'unanimità la revoca delle deleghe, cioè la sfiducia all'assessore al commercio Rocco Ferraro. Ossia anche i consiglieri di destra avevano votato contro il loro assessore. Il sindaco Facchini ha provato a difenderlo ma alla fine ha dovuto cedere. Ferraro ha lavorato bene ma non può continuare senza il sostegno di carattere politico. Per ora le deleghe rimangono nelle mani dello stesso sindaco di Lumezzane Facchini. Andiamo avanti invece, lo facciamo con quanto accaduto, accade anzi a Bagnolomella. 9 donne, un secolo di storia, la comunità festeggia le centenarie. La decana Evelina Zei con sindaco, vice sindaco, figlio e nuora, appunto viene celebrata quest'ultima centenaria. La più anziana di Bagnolo, Evelina Zei, in realtà a Bagnolo sono 9 le persone oltre i 100 anni. La più anziana è Evelina Zei, classe 1921, quindi a 105 anni. Nelle prossime settimane il comune appunto sta cercando di istituire per loro un riconoscimento. Queste 9 persone sono tutte donne. Il loro elenco lo trovate a pagina 17 del giornale di Brescia. Andiamo avanti ancora, in questo caso invece pagina 18, anfibi e fiori spariti tornano a vivere nelle torbiere. Anfibi e fiori spariti da anni sono tornate a popolare la riserva naturale delle torbiere del Sebino attraverso nuovi stagni realizzati lo scorso inverno lungo il percorso nord nel comune di Iseo. Sono stati registrati importanti risultati. 3 dei 4 nuovi stagni sono stati spontaneamente colonizzate da diverse specie di anfibi, come il rospo smeraldino, la rana verde e la raganella italiana, specie che hanno scelto i nuovi stagni come siti di riproduzione. Novità anche per quanto riguarda le fioriture. Storica accanto alla ninfea bianca, ritornata dopo 10 anni di assenza, c'è anche la violetta d'acqua che mancava da almeno 20 anni. Nell'anno prossimo verranno implementate ulteriormente le misure per la biodiversità. L'articolo è a pagina 18 del giornale di Brescia. Andiamo invece a dare una occhiata, così siamo davvero in conclusione, al Brescia Oggi. Anche qui molti articoli dalla provincia. La vicenda principale è quella che ci porta sul lago di Garda, dove è andata a fondo la barca della Protezione Civile. Farebbe anche, come dire, sorridere come questione, se non che oltre ad andare a fondo la barca c'erano 500 litri di gasolio dentro, che crea ovviamente dei problemi non da poco per quanto riguarda il tema relativo anche alla sicurezza del lago, tant'è che il porto di Sirmione ieri è stato chiuso per cercare le operazioni di recupero. L'articolo è a pagina 30 del Brescia Oggi, che noi abbiamo raggiunto testè. Barca della Protezione Civile affonda davanti al porto, dispersi 500 litri di carburante nelle acque del lago Sirmione. Attracco chiuso per la bonifica, disastro ambientale evitato in extremis. Sono infatti state posizionate le barriere, quelle che si mettono insomma con quei sacchi arancio che emergono dall'acqua per bloccare appunto il gasolio. Fortunatamente, essendo uno specchio di acqua chiuso, un porticciolo, si è evitato che finisse tutto il resto all'interno del lago. La vicenda è avvenuta alla Porto 2 di Sirmione, affondata l'imbarcazione della Protezione Civile del Basso Garda. Resta appunto da capire come sia accaduto. Su questo appunto è iniziata un'indagine, anche perché l'imbarcazione è stata ritrovata con la chiglia squarciata. Per ora però si esclude la possibilità di atti vandalici. Probabilmente è stato invece un cedimento a causare la fuoriuscita e l'affondamento. Ora i volontari ovviamente dovranno andare a trovare i fondi per un nuovo mezzo. Se ne riparla comunque con ogni probabilità nell'anno prossimo. Ancora dalla Brescia Oggi andiamo invece a dare un'occhiata a una notizia che ci porta in Valle Camonica, da Esine a Idolo. Strade rurali e ciclabili, risorse per 7 progetti. Nuova tranche di finanziamenti in arrivo dal GAL, gruppo di azione locale del Sebino Franciacorta, recuperando soldi da un provvedimento regionale. Sul tavolo altri 600.000 euro per recuperare strade rurali e nuove piste ciclabili. Fra i progetti principali c'è la sistemazione dei percorsi lungo l'area dei laghetti di Ciricella, siamo vicino a Esina, poi laghetti carsici, poi la conclusione della cosiddetta via primavera che collega Edolo a Monno, sia per chi vuole camminare che per chi vuole percorrere in bicicletta. Così il Brescia Oggi. Andiamo invece a dare un'occhiata a altre due notizie, così chiudiamo. Palazzolo, riciclo di classe, la scuola elementare di Mura sul tetto d'Italia. La scuola di Palazzolo ha vinto al concorso nazionale Riciclo in classe, dedicato a sostenibilità ed economia circolare. Ad essere premiato in particolare è il gioco da tavolo elaborato dagli alunni e dalle docenti. Dove lo butto? Questo è il nome. Un gioco simile al gioco dell'oca, ma realizzato con materiali di scarto raccolti durante l'anno scolastico direttamente a scuola. Questo progetto nazionale promosso dalla Comal. E per quanto riguarda invece, diciamo, dal tema del riciclo al tema del fumetto, rimaniamo non a scuola, ma comunque nell'ambito, diciamo, formativo, andiamo a Ume. Fumetto da marciapiede, nutrimento della libertà. Da sabato 29 a domenico 30 di agosto a Ume arriva il Festival del Fumetto da Marciapiede, giunto alla 6ª edizione. Il tema di quest'anno è la libertà affilata del nutrimento. Gli artisti da fumetto sostanzialmente possono, in giro per il piccolo centro a Franciacorta, appendere lenzuola o scrivere un po' dove gli pare e piace con una loro serie di fumetti. Il tema appunto di quest'anno è quello dedicato appunto al nutrimento della libertà con come dire, una serie anche di iniziative a corredo, 29 e 30 di agosto a Ome. I riferimenti sono sul sito del Festival del Fumetto da Marciapiede che si terrà in Franciacorta. Con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa locale.

0: Qualche istante di musica, poi arriverà lo spazio approfondimenti. Andiamo già all'ultima sera della festa di Radio Onda d'Urto, sabato 22 di agosto, sul palco principale Alborosi. Lo ascoltiamo con uno dei suoi brani, diciamo, più noti, Herbalist, ma qui con una versione un po' particolare, una versione infatti rivestita in chiavi semiacustica.
1: Vediamo,

Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente antagonista. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze, quelle del Gatto Nero. Gatto Nero che si è trasferito in queste settimane in Via Serenissima a Brescia con la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto che prosegue. Per questa sera però dovete continuare a seguire i nostri canali social, Facebook, Instagram, così come il sito festaradio.org o radioondadurto.org, perché stiamo monitorando le previsioni meteo e le allerte che arrivano dalla protezione civile, dalla Lombardia per la serata di oggi. Vi daremo aggiornamento nel pomeriggio per sapere se si terrà il concerto di Subsonica e Tara, in base alle indicazioni anche che ci arriveranno, anche per mantenere in sicurezza artisti, artiste, volontari e volontarie, così come il pubblico. Alla festa di Radio Onda d'Urto proseguono anche i dibattiti all'interno dello spazio dedicato ai confronti organizzati dalla nostra redazione. Ieri si è svolto un dibattito dedicato agli omicidi sui luoghi di lavoro. Tra l'altro, per rimanere sulla cronaca, un'ora fa la notizia che 5 operai sono stati intossicati in un cantiere ad Ancona e 2 sono in condizioni gravi. E quindi sentiamo il dibattito registrato ieri all'area feste di Via Serenissima dedicato allo sfruttamento e agli omicidi sui luoghi di lavoro, e poi torneremo alle ore 13 in diretta con l'informazione, il giornale radio.

Battilo dal titolo Lavorare per morire, che è un incontro che abbiamo deciso di organizzare sui modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia. Questo è il titolo di questo incontro che abbiamo deciso e voluto dedicare come redazione di Radio Onda d'Urto e volontarie della festa di Radio Onda d'Urto a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, che sono due lavoratori bresciani e frequentatori della festa.

0: di Massimiliano, che era tra l'altro già volontario del Pacianca e poi amico della festa di Radio Onda d'Urto, ed è una raccolta fondi che trovate online facilmente su GoFundMe. Invece Mirko, soprannominato Sic Serpelloni, era un giovane ragazzo di Brescia, era un illustratore, un musicista, oltre che essere un operaio come tanti altri della nostra città e della nostra provincia. Quando a settembre del 2023 è morto cadendo da un lucernario alla Erepi Group di Manerbio, dove stava lavorando all'interno di un cantiere. Ora, in questi 3 anni, si sta svolgendo un processo per accertare le responsabilità sulla morte di Mirko, ed è anche per questo che la famiglia che è qui con noi stasera e gli amici di Mirko Serpelloni stanno portando avanti una lunga battaglia affinché il tema delle morti sul lavoro e la sicurezza abbiano centralità, soprattutto all'interno di quei programmi politici, locali e nazionali, e nei luoghi appunto all'interno di questa società e questa provincia produttiva. Per questo abbiamo con noi la mamma di Mirko Serpelloni, Maruska, che ci racconterà tra poco la storia di Mirko e a che punto è la vicenda giudiziaria. Ospiti anche Elena Lott, che per l'Unione Sindacale di Base segue la lotta dei ciclofattorini, dei riders nella città di Milano. E collegato invece con noi, che lo salutiamo, c'è Marco Mizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni all'Università La Sapienza di Roma, ed è un profondo esperto di sfruttamento e caporalato all'interno dei campi. In questo dibattito abbiamo infatti voluto dare rilievo a due figure lavorative emblematiche, fortemente sfruttate e sottopagate in Italia, cioè quello dei ciclofattorini da un lato e dei braccianti agricoli dall'altro. Sono dei modelli, delle figure di organizzazione produttiva che si inseriscono perfettamente nel quadro appunto di quella che è la nuova evoluzione dell'organizzazione del lavoro in Italia, che permea sempre di più il tessuto produttivo di oggi, quello cioè dei lavoratori sottopagati, in nero, spesso costretti a turni massacranti, che subiscono fenomeni di caporalato e di violenza padronale. I modelli di organizzazione produttiva e sfruttamento in Italia si sono evoluti in questi decenni ben oltre la classica idea di fabbrica fordista. Le catene del valore si sono altamente frammentate per ridurre i costi fissi dei lavori e massimizzare ovviamente i profitti attraverso, in questo caso lo vedremo poi anche con Elena Lotte e Marco Mizzolo, attraverso queste grandi piattaforme, a questi fondi speculativi che hanno ancora di più permesso la compressione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in questo paese. Questo fenomeno è sistemico. Non si sta più verificando nel sud Italia o in aree marginali, ormai investe settori chiave dell'economia di questo paese. Ed è per questo che partirei dall'esito più violento di quello che è lo sfruttamento in Italia, di questo sistema, cioè quello che come Radio Onda d'Urto non chiamiamo più morti sul lavoro, morti bianche, quando decidiamo di affrontare questo tema, ma parliamo di omicidi sui luoghi di lavoro. È una parola che decidiamo di utilizzare perché le parole che spesso leggiamo sui giornali, come tragedia, come morti bianche, appunto come fatalità, all'interno di questi articoli assolvono già attraverso le parole un po' i responsabili, ancora prima di accertare le cause. Oggi in Italia, nei primi 8 mesi dell'anno, siamo a oltre 700 lavoratori e lavoratrici morti sui luoghi di lavoro in itinere. E quindi io partirei proprio da qui, partirei dalla storia di Mirko attraverso le parole di Maruska, e ovviamente grazie per essere qua stasera.
1: Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito e soprattutto di aver pensato a questi morti sul lavoro. E Mirko è morto nel 2023, l'11

0: settembre, dopo 5 giorni di agonia, ed era caduto dal lucernario del capannone dove stava lavorando. Da lì è cominciato, diciamo, il calvario che possono provare le persone che subiscono questo tipo di morte, e diciamo anche che ci avevano lasciato in una verità che non era affatto una verità. È il datore di lavoro di Mirko, che era anche responsabile della sicurezza, ha sempre affermato che ha lasciato Mirko a basso, dicendogli di fumarsi una sigaretta e di aspettare l'amico, che per coincidenza lavorava in un capannone vicino, portava le verdure in questo capannone. E questo, diciamo, noi siamo stati con questa realtà fino a marzo del 2024, quando poi a indagini chiuse abbiamo letto il tutto e comunque c'era qualcosa che non andava. Scavando, e grazie in particolare a 2 amici di Mirko che avevano conservato tutte le comunicazioni e i vari video che si erano passati quella mattina, siamo riusciti ad avere delle prove che comunque Mirko non era affatto a basso, ma dalla mattina dalle 8:45 stava lavorando sopra questo tetto. Non c'erano ponteggi, non c'era una linea vita, non c'erano sicurezze, e è stato mandato così, come un animale a lavorare. Quando poi, insomma, rimani con un amaro ancora di più in bocca, perché vedi che le persone non hanno neanche il coraggio di prendersi la responsabilità comunque di quello che hanno fatto, perché è stata un'organizzazione veramente non organizzata, non studiata e sottovalutata, soprattutto per il risparmio, perché montare un ponteggio o comunque mettere in atto le sicurezze costa tempo e anche soldi, e per il risparmio è avvenuto il fatto di Mirko. Noi abbiamo già concluso il primo processo a carico di Bettinelli Saverio, che era il responsabile della sicurezza. È stato condannato a 3 anni e 4 mesi, che in questo momento, e per la legge italiana, noi familiari non possiamo sapere né come li sconta né quando li verrà scontato. Non possiamo saperlo. In più, sempre lui doveva pagare una provvigione di 30.000 euro che ancora adesso non ha versato assolutamente. È come se comunque è un'ulteriore violenza e mancanza di rispetto nei confronti di Mirko. Scusate. Però una condanna siamo riusciti a portarla a casa, perché osservando anche le altre morti e le altre vicende non è scontato portare a casa una condanna. Siamo stati anche, diciamo, fortunati, perché abbiamo avuto un giudice che ha rinviato a giudizio anche il committente, proprietario del capannone. Anche questo non è scontato, perché non è che la legge funziona di logica, e siamo ancora in processo. Il 25 di novembre ci sarà un dibattito, il primo dibattito. Da lì il giudice mi fisserà un'ulteriore data per il dibattito finale, e da lì vedremo come va a finire questa parte di vicenda. Ecco, non è facile, perché una persona deve anche lavorare, nonostante l'evidenza sia oltre evidentissima, devi pure lavorare per riuscire a condannare una persona. Io sono fortunata che sono riuscita a trovare questi video, però se non hai prove tu rischi che la persona che ha ucciso il tuo caro la faccia proprio franca, e questo non è giusto. Poi, quando si tratta di queste situazioni senza sicurezze, senza nulla, è omicidio sul lavoro, non è, è omicidio volontario, neanche colposo, perché è colposo è quando tu fai di tutto per mettere in sicurezza il tuo operaio, però quando sei il primo che te ne freghi ti meriti proprio omicidio colposo. Questo è il mio parere, ecco.
1: Grazie Marusca, magari dopo parleremo anche delle iniziative che portate avanti in piazza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Come dicevi, una quota altissima di incidenti mortali avviene perché c'è chi decide di volere risparmiare sulla sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e poi avviene quanto è successo a Mirko. Colpisce anche chi opera in un regime di subappalto, di contratti non stabili, in nero, attraverso sistemi come il fenomeno del caporalato. Per questo, dato che è in collegamento, che è sempre un po' più difficile intervenire ai dibattiti online, passerei la parola a Marco Mizzolo, che, come dicevamo prima, è docente di sociopolitologia delle migrazioni all'Università La Sapienza di Roma. È stato più volte anche ai microfoni di Radio Onda d'Urto per parlare appunto dei fenomeni di caporalato, e per collegare i due argomenti partirei da quanto accaduto due settimane fa in provincia di Cremona. Siamo a pochi chilometri da qui, eravamo nel pieno della quarta ondata di calore circa 15-16 giorni fa, quando in pianura padana, che in quel momento era una fornace più di oggi, i termometri registravano almeno 40 gradi, un ragazzo impegnato nella raccolta dei pomodori è morto per un colpo di calore e aveva 19 anni. Le morti sul lavoro sono l'esito di un sistema di sfruttamento, e qui ti faccio la domanda per il tuo intervento, Marco, che ha un senso quasi di impunità, di intoccabilità in qualche modo quando avvengono fenomeni del genere. Che cosa si cela di fatto dietro a questi modelli agricoli di produzione e sfruttamento?
2: Ma intanto io vi devo ringraziare per l'invito, spero mi sentiate bene, non posso essere con voi, ma sono con voi in queste iniziative, nella battaglia comune, perché il diritto del lavoro sia sempre diritto alla vita e non poi funerale, celebrazione di un funerale. Mi sono trovato spesso invece in queste situazioni. Quello che è accaduto a Cremona indica ciò che accade quotidianamente in questo paese, da sud a nord, in Europa, non soltanto in Italia. Nelle nostre campagne ci sono circa 450.000 persone, l'80% sono migranti e il 20% italiani, che vivono condizioni di sfruttamento lavorativo, a volte anche molto grave. 150 ghetti, e ce ne sono anche nel centro-nord del paese, per un business complessivo di circa 26 miliardi di euro. E questo, guardate che interessante, perché significa che sfruttare, cioè collocare lavoratori e lavoratrici su una sorta di margine tra la sopravvivenza e la morte, è un programma che conviene ad alcuni. E questo ci allontana molto dall'idea di incidente. Io parlerei di operaicidio, cioè di una programmazione organizzata neanche soltanto da alcuni, ma per le cifre che abbiamo e che voi anche avete dato e per le storie che avete raccontato. È una programmazione che è propria, io lo sostengo anche accademicamente, del capitale. Cioè l'idea stessa per cui oggi, in una forma accentuata rispetto a ieri, la vita di chi lavora vale meno dell'oggetto prodotto attraverso il lavoro stesso. Tanto è vero che gran parte di quelle persone morte, nella dinamica che ha determinato il decesso, quella dinamica viene spesso nascosta, l'abbiamo ascoltato anche prima. Cioè non c'è l'assunzione di responsabilità perché c'è un senso di impunità. Io ve lo dico con cognizione di causa, perché al di là del ruolo di accademico, di giornalista, di scrittore, io ho fatto e continuo a fare un'esperienza particolare. Io sono stato un bracciante. Per un anno e mezzo io ho vissuto con i braccianti indiani dell'Agropontino, immerso completamente. Per 3 mesi sono stato reclutato dai caporali, impiegato dentro aziende agricole, peraltro ho fatto analisi simili anche nel bresciano successivamente, per 3 mesi dentro aziende agricole che fatturavano milioni di euro, che trasformavano il prodotto, quindi non erano semplicemente aziende che producevano ortaggi, ma che trasformavano gli ortaggi e li commercializzavano in tutta Europa, a volte mediante i nostri mercati ortofrutticoli nazionali. E poi ho seguito un trafficante di esseri umani. Ciò che accade dentro le campagne è un processo di alienazione, vero, proprio. Le persone sono obbligate, lavoratori e lavoratrici, a chiamare padrone il datore di lavoro. Io stesso ero obbligato a chiamare padrone il datore di lavoro, non datore di lavoro, non dottore, non con il suo nome e cognome, a testimonianza di un rapporto di forza che andava a tutto vantaggio del padrone e a determinare lo stato di subordinazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Eravamo obbligati a lavorare 14-16 ore al giorno, anche d'estate, con il caldo che voi ben conoscete, 14 ore a raccogliere i cocomeri o i meloni, per retribuzioni che nei casi più estremi, all'epoca, arrivavano a 50 centesimi l'ora. La media era di 3 euro, il contratto ne prevedeva 9. Il contratto prevedeva di lavorare 6 ore e 30 al giorno, noi le lavoravamo 14. Il contratto prevedeva 6 giorni a settimana di lavoro, noi lavoravamo 7 giorni su 7, 30 giorni al mese. È un sistema che alcuni definiscono mafioso, lo è soltanto in parte, perché le mafie chiaramente ci sono, ma non occupano tutto lo spazio dello sfruttamento. Alcune delle aziende, io ne ho visitate, ne ho conosciute a decine, non sono affatto legate alle mafie, ma scelgono di organizzare la propria filiera produttiva scientemente, consapevolmente, con l'obiettivo di sfruttare per ottenere profitti e un'altra cosa ancora, attraverso quei profitti costruire un sistema di consenso territoriale, per emergere come coloro che ce l'hanno fatta, come i vincenti, come coloro che possono essere applauditi perché girano con macchine importanti. Io ricordo sempre questo esempio. Ho lavorato dentro un'azienda agricola che fatturava 16 milioni di euro l'anno. Quindi non mi vengano a dire che era un'azienda povera che non poteva che sfruttare. 16 milioni sono un bel bilancio. Il padrone girava con una Ferrari. Nell'arco delle 14 ore di lavoro avevamo 2 pause da 10 minuti. Anche in quel caso dovevamo chiamare padrone il datore di lavoro. Anche in quel caso dovevamo abbassare la testa e fare 3 passi indietro dinanzi al padrone. E nel caso di infortuni, a volte anche gravi, questi venivano nascosti. A volte il nascondimento veniva obbligato attraverso la violenza o, badate che questo chiama in causa lo Stato, per via del gioco criminale determinato dalla Bossi-Fini con riferimento soprattutto ai migranti, perché gli veniva detto, ci veniva detto, che se avessimo denunciato o parlato con un sindacato o con una giornalista, tantomeno con le forze dell'ordine, non ci sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro, dunque il permesso di soggiorno, dunque saremmo diventati irregolari, dunque per via della Bossi-Fini denunciabili e spellibili da questo paese. Quindi sfruttati e costantemente sull'orlo del decesso e dell'illegalizzazione. Ed è lo strumento attraverso il quale si spiegano le tragedie che voi avete raccontato e che io ho vissuto. Il caso più emblematico e più noto è quello di Satnam Singh. Nel 2024, impiegato dentro un'azienda agricola a nord del comune di Latina, a 60 km da Roma, io lo sottolineo sempre, è importante, 60 km da Roma, dal Parlamento italiano, 60 km si fanno in 40 minuti di auto. Un uomo che era entrato attraverso il decreto flussi, illegalizzato in Italia per volontà dello Stato, impiegato irregolarmente, cioè senza contratto dentro quell'azienda, il macchinario smette di funzionare, l'ordine del padrone Lovato è stato quello dato a Satnam di andare ad infilare il suo braccio dentro quel macchinario. Vi do una notizia, quel macchinario non era stato regolarmente acquistato, cioè il padrone non lo ha acquistato dal rivenditore autorizzato, quindi con tutti i meccanismi necessari per salvaguardare l'incolumità del lavoratore. Era stato autoprodotto dal padrone in maniera, come dire, artigianale, con l'obiettivo di risparmio, nella consapevolezza che era evidentemente non rispettoso delle direttive volte alla tutela del lavoratore. Satnam, dopo che il braccio gli viene mozzato, viene lasciato a terra, non viene chiamata l'ambulanza, viene caricato insieme alla sua compagna sul furgone del padrone, insieme al braccio posato dentro una cassetta della frutta, e gettati come corpo morto davanti alla loro abitazione nel retro di un'importante villa di quel territorio, in attesa della sua morte. Che cosa significa tutto questo concettualmente? Che il mondo operaio, nel mio caso soprattutto branciantile perché ho studiato questo, ma ci possiamo allargare e vi allargherete, è stato collocato dentro lo statuto dell'uccidibilità, cioè sono persone che possono essere uccise. C'è stata una programmazione da 20 anni, non nel corso degli ultimi 2 anni, 20-30 anni a questa parte, che ha prodotto da una parte la compromissione del diritto del lavoro, che ricordo essere elemento fondamentale del nostro diritto costituzionale, e dall'altra del concetto stesso di vita. Lavoratori e lavoratrici italiani di immigrati, con un'accezione specifica per gli immigrati, possono morire, e quando muoiono possono essere, soprattutto quando vivono nelle condizioni di maggiore marginalità, anche essere nascosto il corpo. Noi nel Pontino sappiamo benissimo che sono morti lavoratori, soprattutto immigrati, e i padroni hanno nascosto il corpo seppellendoli dentro le loro campagne. Nell'idea per cui non si assumono la loro responsabilità, sì, anche, ma non solo, nell'idea di impunibilità, di intoccabilità, di invincibilità. Nessuno ci può toccare. E sapete perché? Non tanto perché manca la legge, ma perché c'è una politica che nel corso degli ultimi 30 anni ha costruito un grande ombrello sulla testa di questi padroni e che li tutela scientemente, attraverso i linguaggi, attraverso le norme, attraverso le procedure, attraverso una relazione diretta. Fatemelo dire, in provincia di Latina è quel territorio del caso Satnam, e io ve ne potrei citare altre centinaia simili, ma è anche il territorio dove è stata eletta nella passata legislatura l'attuale Presidente del Consiglio, che su Satnam non ha dichiarato nulla se non frasi di circostanza, o l'attuale Presidente della Commissione parlamentare antimafia, che sul tema non ha dichiarato nulla, o dell'attuale sottosegretario al Ministero del Lavoro in quota Lega, Durigon, che sul tema non ha dichiarato nulla. Cioè, perché questo accade? E vi do uno spunto di riflessione, non solo perché si determinano delle filiere di profitto, no? L'abbiamo visto prima, milioni e milioni di euro, con aziende che sanno perfettamente che dallo sfruttamento ottengono più denaro che dalla vendita degli ortaggi, ma perché tutto questo è una grande macchina che produce consenso politico in favore di queste filiere del potere che arrivano fino a sedere, a produrre insomma eletti che siedono nel governo. Conviene politicamente lo sfruttamento, conviene sul piano proprio della costruzione della macchina elettorale. Una ragione fondamentale: i padroni in questo paese votano, i tanti Satnam non votano. Allora io credo che questo degrado costituzionale democratico, che arriva fino ad istituire di fatto la possibilità per persone di morire senza avere giustizia, avete ascoltato, io ho ascoltato la testimonianza in precedenza, no, della lotta che ha dovuto fare per avere giustizia, quando invece la giustizia in questo caso dovrebbe essere immediata, sta a testimoniare un degrado gravissimo della nostra democrazia nella sua forma più piena, e l'istituzione per l'appunto di un'idea di morte che i bravi politologi, alcuni americani e anche africani, definiscono necropolitica. Una politica è un capitale che non ha più a cuore i diritti, ma che prevede la morte delle persone, la prevede, la programma nella possibilità di costruire potere e denaro. Credo che su questi due punti noi dovremmo continuare a riflettere e a lottare.
1: Grazie mille Marco. Allora facciamo l'ultimo intervento, l'ultimo giro, per poi magari parlare di qualcosa anche in prospettiva, non soltanto del lato drammatico che riguarda gli omicidi sui luoghi di lavoro, ma anche dal punto di vista organizzativo e di spinta. Magari con te Elena Lott, ricordiamo di USB, che segue la lotta dei ciclofattorini a Milano. Marco Mizzola ha parlato di risparmio dei mezzi di produzione. La figura dei ciclofattorini è emblematica, si è parlato spesso di caporalato, abbiamo seguito quella che è l'indagine della procura che riguardano Glovo e non solo. Come sta andando la lotta dei riders?
3: Grazie, allora intanto ringrazio per l'invito. Come sta andando la lotta dei rider? Ma al momento diciamo che, come dire, per farne una sintesi, ci troviamo in una situazione in cui stiamo vedendo di fatto l'eterno ritorno dell'uguale, nel senso che penso che tutti in sala, visto il grande rilievo mediatico che ha avuto, sappiano appunto che da febbraio la Procura di Milano ha messo appunto, ha aperto le indagini contro Glovo e Deliveroo, che sono due grandissimi player di questo settore del food delivery, i più grandi nello specifico in Italia. E cosa che forse tutti non sanno, sono due aziende che hanno pochissimi dipendenti, nel senso che veramente si contano come dipendenti veri un pugno di lavoratori che si occupano semplicemente della parte amministrativa. Tutti i rider che vedete in giro che lavorano per Glovo e Deliveroo di fatto sono false partite IVA. Sono tutti lavoratori sui quali viene completamente scaricato qualsiasi costo di impresa. Vuol dire che sono rider che sono obbligati appunto ad aprire la partita IVA, non hanno un contratto di lavoro normale, subordinato, quello che dovrebbero avere. Questo nonostante ci siano dietro 10 anni di lotte, tanto nelle strade quanto nei tribunali, e che ormai le sentenze che appunto definiscono questi lavoratori come lavoratori subordinate ormai cominciano a essere decine. Nonostante questo, ci troviamo da 10 anni ormai, da quando questo settore è esploso in Italia, ci troviamo di fatto nella stessa condizione in cui ci si trovava quando questi colossi sono arrivati. Perché qualcosa che forse non è così noto, che non tutti ricordano, è che non è la prima volta che la Procura di Milano ha messo sotto indagine e ha commissariato queste aziende. Era già toccato a Uber. Era toccato a Uber nel 2017. In particolare Uber, quando parliamo di caporalato e parliamo di braccianti, spesso viene fatto questo paragone tra quello che è il lavoro nei campi e vengono chiamati i rider, diciamo un po' i braccianti delle metropoli. Ecco, Uber, in particolare una parte dei lavoratori che lavorava per Uber, veniva reclutata esattamente nello stesso modo i braccianti, cioè nei centri d'accoglienza arrivava un caporale che tirava su un po' di lavoratori che avevano bisogno di lavorare e di cose che fanno accapponare la pelle. Anche questo settore è pieno, ci sono proprio le chat tra i dirigenti di Uber e i caporali in cui si scrivono abbiamo bisogno che questi lavorino durante le ore del pranzo e della cena, paghiamoli solo quando danno disponibilità durante queste fasce orarie. Vedrete che alla fine si capiscono che non devono presentarsi la mattina o il pomeriggio. Per questo scritto, parafrasato pochissimo, vi assicuro, rispetto a quelle che erano le comunicazioni. Uber è stata commissariata, è stata condannata anche, e questo torniamo indietro al 2018-19. Ora siamo nel 2026 e ancora però i rider che di fatto erano false partite IVA, quindi senza un contratto, senza un mezzo di lavoro, senza che gli venga retribuito il tempo di attesa nel mentre che attendono le consegne, il tempo di attesa al ristorante, insomma, si trovano a lavorare esattamente nelle stesse condizioni. Parliamo di un settore che per lungo tempo è stato preso ad esempio come il lavoro del futuro. Il lavoro a piattaforma è quel lavoro che regolato attraverso l'algoritmo è stato veramente narrato, soprattutto nelle prime fasi, come il futuro del mondo del lavoro. La verità è che questi lavoratori lavorano a cottimo. Quindi più che di futuro vediamo quelle che sono i diritti dei lavoratori regredire sempre di più e tornare indietro nel tempo, se vogliamo. Una battaglia che sembra una battaglia, so come dire, nuova e d'avanguardia, quella dei ciclofattorini, in realtà è una battaglia difensiva, estremamente difensiva, perché quello per cui lottano ora questi lavoratori è per essere lavoratori subordinati, cioè avere lo stesso trattamento che di fatto ha per ora la maggior parte dei lavoratori, perché trovarsi chiaramente ad avere una partita IVA quando si è un rider e non un libero professionista chiaramente pone in una condizione di estrema ricattabilità che veniva citata anche nell'intervento precedente. Con un contratto a partita IVA, insomma, come si può avere un contratto d'affitto? Come si può chiedere credito per avere una casa, ma anche solamente un'automobile? Con la partita IVA, un contratto a partita IVA rende complicato avere un permesso di soggiorno di lunga durata. Chiaramente la maggior parte di questi lavoratori, diciamo che le stime sono attorno ai 35.000 i rider in Italia. Sono sempre piuttosto approssimative, perché la difficoltà di avere dati da questi colossi permane. Però di questi 35.000 lavoratori, soprattutto nel nord Italia, dove si concentra la maggior parte di questi lavoratori, sono lavoratori migranti e quindi si trovano ricattati da un punto di vista contrattuale e ricattati direttamente sul loro posto di lavoro, perché chiaramente, essendo ancora pagati per quante consegne questi lavoratori fanno, chiaramente sono portati a correre sempre di più sulla strada, a rispettare il meno possibile anche il codice della strada, con mezzi che sono acquistati direttamente da loro e sono manutenuti direttamente da loro. Quindi è scaricato anche tutto quello che è la sicurezza di questi lavoratori sul loro stipendio, che è miserrimo, per cui ci troviamo in delle condizioni in cui un lavoratore che ha maggiore disponibilità economiche è in grado di andare in giro con un mezzo che è più sicuro, sempre insomma nei limiti di cui potete pensare, insomma una bicicletta per andare in giro nelle nostre città trafficate come sono, rispetto a invece un lavoratore che ne ha meno di disponibilità economiche. Insomma, sono purtroppo molto frequenti gli incidenti che riguardano i rider. L'ultimo è stato a Milano un paio di giorni fa, di un paio di mesi fa invece una morte a Torino di un rider che, consegnando, è caduto dalla bicicletta e ci è voluta tutta la notte perché qualcuno si accorgesse che era morto, con l'app che lampeggiava: sei in ritardo, non hai consegnato l'ordine. Perché questo è il tipo di realtà e il tipo di lavoro che si trovano a fare questi lavoratori. Certo, questo è un anno sicuramente importante, perché nel momento in cui ci troviamo, oltre al fatto che sono state aperte le indagini contro Glovo e Deliveroo, che sono appunto ancora le due aziende che fanno lavorare i rider in questo modo, questo è anche l'anno in cui deve essere recepita da parte del governo la direttiva europea per il lavoro a piattaforma, che prevede la presunzione di subordinazione e una serie di altre questioni che riguardano la trasparenza dell'algoritmo. Questa è un'occasione che difficilmente si ripeterà per questo settore. Rischiamo che nel momento in cui non si riesca ad arrivare a una contrattualizzazione che riconosca effettivamente il lavoro subordinato di questi lavoratori, che è la prima tutela chiaramente da un punto di vista anche della sicurezza sul lavoro, che nel momento in cui io sono pagato dall'ora X all'ora Y, come è normale che sia, non ho la necessità di dover fare sempre più veloce del mio collega per potermi aggiudicare sempre più ordini. Questo è chiaramente una prima tutela, e avere un contratto di lavoro come lavoratore subordinato obbliga l'azienda a fornire quello che è il mezzo. Insomma, non penso che nessuno abbia mai visto un postino che si porta da casa al furgone. Sarebbe assurdo, eppure per questi lavoratori la condizione di lavoro è questa. abbiamo somministrato negli ultimi 2 mesi un questionario a circa 300 lavoratori in un mese che lavorano tra Milano e Torino per avere un'idea di quello che è l'impatto fisico proprio di questo lavoro. Più dell'80% lamenta dolori articolari, perché lavorare tutto il giorno sulle biciclette, che potete vedere da voi come vengono mantenute, ha un impatto fortissimo sulla salute di questi lavoratori, sulla vista. Moltissimi, a forza di non avere un equipaggiamento adeguato, che siano il casco, gli occhiali, comincia ad avere problemi di vista, ed è chiaramente un lavoro estremamente usurante che può essere fatto per un numero breve di anni. Qualcosa che ancora non abbiamo indagato, ma che è fondamentale indagare da un punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro, è l'impatto psicologico che ha questo lavoro. Il fatto di avere sempre il cellulare che suona con la notifica dell'ordine, questo è qualcosa che i lavoratori, i nostri iscritti, riportano sempre. Il fatto che questo lavoro ha un impatto fortissimo da un punto di vista dello stress. Questa modalità di lavoro è stata definita spesso gamification, cioè la tendenza del lavoro a somigliare sempre di più a un videogioco, ed effettivamente il lavoro del rider, nel mentre che si trova a completare un ordine dopo l'altro sempre più velocemente per riuscire a ottenere quel bonus che gli dia quei 5 euro in più, è proprio questa la realtà che si trovano a vivere, ed ha un impatto pesantissimo sulla salute mentale di questi lavoratori. Per cui quello che noi stiamo facendo da un punto di vista sindacale è chiaramente, in questo anno fatidico, è essenziale, perché appunto è improbabile che in tempi brevi si riapra una finestra così che permetta veramente di cambiare quella che è la situazione dei lavoratori all'interno di questo settore. Ormai quest'anno è stato un anno di continue mobilitazioni, perché questa volta, appunto, non come è stato nel 2019, si riesca ad arrivare a una reale contrattualizzazione di questo settore, che tutto veda i lavoratori subordinati assunti per noi con il contratto della logistica, perché trasportano merci, poi questo è il loro lavoro, questo è il contratto che dovrebbero avere, ed è fondamentale che la loro voce sia effettivamente ascoltata, ed è il motivo per cui aumentano sempre di più i lavoratori che vogliono fare causa a Glovo e Deliveroo. Ormai in questi anni ne abbiamo depositate centinaia di cause per il riconoscimento della subordinazione, e aumenta sempre di più il numero di lavoratori che si presenta in piazza a far sentire la propria voce. Le ultime mobilitazioni sono state quelle appunto legate al caldo, perché sempre, lo sentiamo noi, e le prime ondate che ci sono state già a luglio hanno visto questi lavoratori appunto dover scegliere tra morire di fame e morire di caldo, perché nessuna misura è stata presa né dal governo né da Regione Lombardia, e nemmeno, parlo per Milano ma penso anche il comune di Brescia, dai comuni, nel senso che ci sono state alcune ordinanze che hanno giustamente fermato l'attività lavorativa nelle ore più calde, senza però di fatto compensare questi lavoratori con il guadagno che a loro manca, perché chiaramente se il mio compenso dipende dal numero di ordini che faccio e vengo obbligato a fermarmi, di fatto il risultato di queste ordinanze semplicemente fa pendere l'ago della bilancia verso il morire di fame piuttosto che il morire di caldo, senza che questo porti a una reale soluzione. Diciamo che non abbiamo avuto notizia, per fortuna, di rider morti di caldo, ma è sicuramente una categoria di lavoratori che è estremamente esposta allo stress da calore, insomma, durante le estati. E anche quest'estate, di fatto, nonostante la mobilitazione, si è arrivati a discutere, ma non si è mai arrivati effettivamente a dare delle soluzioni anche estemporanee che potessero effettivamente mitigare quella che è la condizione terribile di fatto in cui si trovano ancora questi lavoratori. Aumenta la loro consapevolezza, la loro voglia di far sentire direttamente la loro voce, e di essere finalmente dei lavoratori equiparati agli altri e non costantemente lavoratori di serie B.
1: Abbiamo parlato di qual è la violenza, si può chiamare padronale, capitalistica, del mondo lavorativo in cui stiamo vivendo, che sta assumendo nuove forme sempre più feroci di sfruttamento, anche con conseguenze mortali degli omicidi sul lavoro. Dall'altro lato, quali possono essere gli strumenti in mano ai lavoratori e lavoratrici, nuove forme organizzative per rispondere a quella che è la violenza invece padronale e capitalista? Parto da Maruska, magari per raccontare delle iniziative che hanno avuto anche una forza e un potere rispetto alle iniziative fuori dai tribunali che sono state fatte o in piazza.
0: Allora, diciamo che nel caso di Mirko, come hai detto tu, avendo uno pseudonimo non era per nulla. Lui era conosciuto come Mirko Sick perché componeva musica techno, faceva serate e comunque ha fatto ballare parecchie persone a Brescia. E poi perché sopra Instagram si era inventato il suo alter ego, dove tutti i giorni comunque postava una vignetta. Da lì, diciamo che in accordo con Elia avrebbe dovuto fare una mostra a novembre al magazzino, a novembre del 2023 al magazzino 47 e esporre per la prima volta i suoi lavori. Purtroppo lui non ce l'ha fatta e non ha potuto, la sua vita si è interrotta, però Elia ha voluto omaggiarlo. Diciamo che da lì è partito un po' il tutto e non nascondo che comunque io a casa ho faldoni di suoi disegni e una mattina il suo sogno era quello di avere un suo marchio, di vendere magliette, di far conoscere la sua arte, e allora abbiamo deciso anche di continuare il suo sogno, ecco. Poi da lì anche per gli amici di Mirko, che la loro domanda era sempre: e adesso cosa fai? E adesso cosa facciamo? Da lì sono partiti presidi, prima fuori dal tribunale durante le sue udienze, e poi ho voluto ricordare, comunque mio figlio è morto di un incidente sul lavoro, e il 28 aprile e il 13 ottobre sono le due giornate, una mondiale e l'altra nazionale. Dal 2024 io ci tengo a scendere in piazza in queste due giornate, e anche questo 13 ottobre vediamo se riusciamo a costruire insieme ad altri amici che mi appoggiano, ad altre realtà, ad altri collettivi, se riusciamo a strutturare una giornata improntata sulla situazione lavorativa. E poi il 13 di settembre ci sarà una giornata dedicata al terzo anniversario della morte di Mirko al Cremlino Borgo San Giacomo, con una giornata sempre dedicata a Mirko. E poi ho il piacere di vedere Eros, che ha omaggiato Mirko con una mostra che sta girando in Italia, se non sbaglio è Al lavoro tutto cambia e cambia tutto, una mostra molto interessante e che mi stupisco un po' anche dal comune di Brescia, perché comunque nel 2026 ci sono già stati 5 morti bresciani, che non abbia questa sensibilità di fare qualcosa o comunque anche di omaggiare. In tante città ci sono queste panchine bianche a ricordo di questa persona, di queste persone morte. Qui a Brescia non c'è nulla. È una cosa proprio organizzata da me e dagli amici di Mirko, però fino a quando ce la faccio continuerò a organizzare, perché comunque io ho monitorato un po' i numeri dal 2023, da quando mi è successo a me. Praticamente l'INAIL dice che sono morte 3.778 persone, mentre invece un altro sito che io seguo, che si chiama Morti di Lavoro, ne denuncia 4.219, perché Morti di Lavoro conta anche i morti in itinere. E in totale, insomma, i numeri sono altissimi, sono persone che escono di casa e non tornano mai più e vanno a fare il loro lavoro di cittadino. Dobbiamo cominciare a sensibilizzarci, perché comunque io mi sono resa conto che ieri è toccata a me, domani toccherà sicuramente qualcun altro e forse anche più di qualcun altro, e non è assolutamente giusto. Io dove mi invitano per far sensibilizzazione vado, sono nata nelle scuole, dibattiti vari organizzati da vari collettivi che mi hanno invitato, io sono sempre disponibile, perché comunque mi sono resa conto che è un argomento che non tocca il cuore a nessuno o a pochissime persone, però tutte queste persone non sono più tornate a casa nel giro di 3 anni e insomma bisogna riflettere. Grazie mille dell'invito, grazie mille.
1: Grazie a te Maruska. Facciamo gli ultimi brevissimi interventi, parto a te e da te Marco Mizzolo. La stessa domanda, cioè gli strumenti di violenza di sfruttamento del padronale, del capitalismo, sono sempre più feroci. Quali sono gli strumenti organizzativi che possono essere messi in campo oggi?
2: Ma è chiaro che la risposta è complessa, no? Perché ribaltare quei rapporti di forza e questo sistema è obiettivamente oggi in particolare molto difficile. Vi posso però raccontare che cosa io e noi abbiamo provato a fare, che a partire proprio dalle condizioni che io ho sintetizzato chiaramente, che vi ho raccontato nel mio primo intervento, di quegli uomini, di quelle donne, e sulla questione di genere ci sarebbe da fare un grosso approfondimento, perché spesso lo sfruttamento è ancora più brutale con fenomeni di ricatti e di violenze sessuali. Abbiamo iniziato un percorso rifacendoci ad alcuni autori straordinari, uno è Gramsci. Istruitevi, agitatevi, organizzatevi. Il primo passo è istruirsi, cioè prendere coscienza, entrare nel merito, approfondire, capire. Poi Paolo Freire, la pedagogia degli oppressi, poi Danilo Dolci. Tutto questo ci ha permesso, pensate, nel corso degli anni, di organizzare nelle abitazioni, a volte nelle baracche, nei container, dove abitavano intere famiglie di lavoratori e lavoratrici, e dove io ho trovato anche gli italiani, corsi particolari di diritto del lavoro, di sicurezza, di sanità, di salute pubblica e di diritto costituzionale in primis, che sono stati lo strumento attraverso il quale soprattutto i migranti hanno imparato l'italiano. I nostri corsi erano fatti a casa loro, nelle baracche, nei container, a casa tra virgolette chiaramente, e lo strumento di interpretazione del reale era data dalla Costituzione italiana, cioè l'abecedario, il dizionario, il libro che studiavano e che studiavamo insieme era la Costituzione italiana. E questo nel corso del tempo ci ha permesso, sarò sintetico, di organizzare il 18 aprile del 2016, sono 10 anni quest'anno, il più grande sciopero di braccianti stranieri mai organizzato in Italia, 5.000 ne sono scesi in piazza. Per loro volontà abbiamo occupato oltre 15 aziende agricole, abbiamo presentato oltre 150 denunce presso la Procura della Repubblica, abbiamo organizzato dei presidi anche in termini proprio di esposizione, nel senso proprio di raccontare, di narrazione di ciò che accadeva nelle campagne, di pubblicazione di testi, di libri, e tutto questo ha prodotto quel livello di coscientizzazione che sta ancora dando dei risultati importanti. Dobbiamo fare senza alcun dubbio dei passi in avanti. Il primo tema è unire le lotte, quella dei rider con quella dei braccianti, delle assistenti domiciliari, del facchini, cioè unire le vertenze nelle forme possibili, perché altrimenti restano troppo circoscritte dentro categorie ed invece sono parte di uno stesso schema molto più ampio e vanno analizzate e studiate con grande attenzione. E poi va costruita la vertenza sociale, Io su questo richiamo un'attenzione, perché nel corso, chiaramente è una critica che faccio in generale, nel corso degli ultimi anni c'è stata un po' una declinazione alla denuncia formale, che è fondamentale, cioè la denuncia che noi rivolgiamo alla procura, ma quando facciamo questo il danno è già stato prodotto. Ed è stato prodotto perché quella macchina dello sfruttamento è già in cammino, è in corso. E noi rischiamo a volte di attendere una sentenza che è benedetta quando è a nostro vantaggio, perché chiaramente sappiamo perfettamente qual è il risultato, anche in termini proprio di spinta propulsiva. Però dobbiamo, insieme alla vertenza giudiziaria, mettere in campo una vertenza politica e sociale ampia. Quindi sono felice di sapere che ci sono tutta una serie di iniziative che tengono accesi i riflettori, che invitano alla riflessione partecipata, perché questo è un elemento fondamentale. Io non credo che il risultato che noi tutti speriamo, che è quello di sconfiggere lo sfruttamento, io non parlo più quasi più di caporalato ma di padronato, possa avvenire attraverso l'intervento della magistratura. Io penso che possa avvenire soltanto se c'è quell'unione fondamentale tra le vertenze, i lavoratori, le lavoratrici, le riflessioni, la critica qualificata, la mobilitazione, che è, dal mio punto di vista, l'unica possibilità che abbiamo per cercare di ribaltare il rapporto, per cercare di mandare fuori gioco quei sistemi di potere che si sono assunti la responsabilità che gli è imputata. L'ordine delle cose, non più l'ordine che prevedeva al centro i diritti del lavoro, come stabilisce l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, ma il profitto a tutti i costi, l'indifferenza rispetto alla vita umana, la necropolitica. Ecco, io, il mio augurio, il mio auspicio, ed è chiaramente molto difficile, no? È molto difficile quello che io che vi sto raccontando, è però quello di vederci sempre più uniti e sempre più determinati in questa battaglia collettiva. Io l'ho visto, ho visto 5.000 persone che abitavano nelle baracche scendere in piazza della Libertà, a Latina, che non è Reggio Emilia, a Latina sotto la prefettura e sotto il comando del provinciale dei Carabinieri, e con loro io ho occupato, vi ridicevo, 15 aziende agricole. Abbiamo impedito la partenza dei furgoni della grande distribuzione organizzata, abbiamo presentato denunce che hanno portato agli arresti di persone a volte anche legate alle organizzazioni mafiose. Ma il sistema è ancora in funzione. Il sistema del padronato e del caporalato ancora miete vittime e produce profitti. Se non cambiamo le norme, se non cambiamo il nostro approccio, che deve diventare, torno a ripetere, perché questo è un termine, è un concetto che al quale io tengo molto, collettivo, collegiale, aperto, rischiamo di trasformare una vertenza fondamentale in tutta una serie di battaglie locali determinanti, ma come dire, che occupano lo spazio purtroppo limitato, e di non guardare il mostro nel suo insieme. E quindi questo è il mio auspicio e il mio augurio.
4: L'ultima voce era quella di Marco Mizzolo, intervenuto al dibattito sugli omicidi sul lavoro alla festa di Radio Onda d'Urto ieri sera. Breve spot e poi arriva il giornale radio.
5: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: radio dell'adulto, abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radiondadulto.org o chiama lo 030 45 670. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padroni e padrini. Conoscere il mondo per trasformarlo insieme.
1: Le 13 in appunto di questo giovedì 20 di agosto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash. Apriamo con una notizia di servizio che riguarda la festa di Radio Onda d'Urto, questa sera in calendario il concerto degli Subsonica. Stiamo però monitorando sia le previsioni che l'allerta meteo per la serata di oggi, che è stata diffusa allerta arancione in Lombardia. Aggiorneremo quindi nel corso di metà pomeriggio di questo giovedì, prima del concerto, in base alle indicazioni che ci arriveranno, se vi saranno le condizioni per garantire lo spettacolo in sicurezza per artiste e artisti, volontari e volontarie, per il pubblico. Seguite quindi i social di Radio Onda d'Urto, i siti radioondadurto.org e festaradio.org per comunicazioni in tempo reale. Le notizie: una Trump sempre più all'angolo apre un nuovo fronte contro l'Iran, annunciando sulla carta un isolamento economico senza precedenti per sbloccare lo stallo, con sanzioni per chiunque che consenta a Teheran di avere un'ancora di salvezza. Replica da Teheran il ministro degli esteri Araghchi: insistere su politiche fallimentari porterà solamente ad ulteriori sconfitte. In Palestina, invece, dopo le pressioni anche americane, l'esercito occupante ha evacuato uno dei tanti avamposti illegali, quello di Deir Istia. Ci sono stati anche scontri con i coloni, 4 sono stati arrestati. Altri coloni hanno piazzato però delle roulotte su alcuni aeroporti militari utilizzati dagli israeliani in Cisgiordania, bloccandone al momento il funzionamento. Dalla Cisgiordania a Gaza, l'Australia si dice indignata per la decisione di Israele di archiviare l'indagine penale sull'omicidio a Gaza di un'operatrice umanitaria australiana, Zomi Fracoma, e di suoi colleghi palestinesi a Gaza. È stato convocato l'ambasciatore israeliano a Canberra. Sempre su Gaza, Netanyahu smentisce le parole degli Stati Uniti, dei paesi arabi del Golfo sul via libera dato da Tel Aviv all'ingresso di soldati ugandesi e marocchini nella striscia, nell'ambito della cosiddetta forza di stabilizzazione internazionale. Al momento non abbiamo approvato alcun ingresso, fa sapere Netanyahu. Da ultimo c'è il Libano, con una notte di ondata di raid sia aerei che di droni e di artiglieria sul sud del paese. Nel mirino ancora una volta la zona nord di Nabatieh. Attorno a Tiro invece proseguono le operazioni di demolizione nella città di Maijal, Abusun ed Al-Mansuri. Bombardamenti di artiglieria si segnalano anche attorno alla città di Tula. Parliamo di lavoro: 2 operai sono ricoverati in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona, hanno respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere di via Rupi, altri 3 lavoratori sono ricoverati in condizioni meno gravi. I vigili del fuoco stanno cercando di capire che tipo di sostanza nociva o tossica si sia sprigionata e perché. Economia: Siena in corso il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, l'obiettivo è evitare la scalata da parte di Intesa San Paolo. Ballano anche il 13% di Generali, il colosso delle assicurazioni detenuto proprio da Monte dei Paschi. Sul fronte poi del paese reale, nonostante le promesse e i microtagli della benzina, in Italia si vola sopra quota 2 euro. A certificarlo è l'osservatorio dello stesso Ministero dell'Industria, che parla di un prezzo medio self a 2,002 euro al litro. Ancora più alto il costo del gasolio, 2,12 euro al litro. Migranti: 57 persone sono state soccorse dalla nave Asso 25, che ha raccolto l'SOS di Allarmofone, per un'imbarcazione alla deriva a 70 miglia dalle isole Pelagie. È invece arrivata a Bari la Life Support, la nave di Emergency, che lo scorso 17 di agosto ha salvato 48 migranti partiti dalla Libia. Sono quasi tutti cittadini somali ed egiziani. A bordo però anche 7 cadaveri deceduti durante la traversata. Si trovavano nella stiva, sono morti con ogni probabilità per esalazioni da monossido di carbonio. E infine andiamo a Ceuta, sono iniziati i trasferimenti negli spazi allestiti nei tendoni dell'esercito spagnolo per accogliere 2000 migranti ancora assiepati sulla spiaggia del Trampolino o in mezzo alla strada. Sono quelli arrivati alla fine di luglio. Madrid stima che ci siano ancora 5000 migranti all'interno di Ceuta. Il governo locale, in mano alla destra, parla di 9000 persone. Andiamo all'estero con le vicende ucraine. Una caccia rumeno ha distrutto un drone non identificato che si trovava vicino ad una struttura di estrazione del gas. In mattinata due caccia spagnoli della NATO si erano levati in volo per un allarme analogo in Polonia. Intanto attacco russo su Kiev, 13 morti e 40 feriti. Per contro l'Ucraina ha scagliato 700 droni su 20 regioni russe. A farlo sapere Mosca, che poi comunica di aver conquistato altri due villaggi nel Donbass. Noi chiudiamo il giornale Radio Flash andando in Asia. Quattro operai sono morti investiti da una treno ad alta velocità mentre effettuavano lavori di manutenzione in Giappone. Incidente vicino a Tokyo, nella cittadina di Kanuma, 130 km a nord. Non è ancora chiara la dinamica di questo omicidio sul lavoro. Dal Giappone alla Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jingyang, è stato condannato all'ergastolo per una lunga serie di reati finanziari. Il gruppo, che ha fatto crack alcuni anni fa, è stato multato anche per oltre 2 miliardi di dollari. Lo stesso Xu è stato condannato alla revoca a vita dei diritti politici e alla confisca di tutti i beni personali. È tutto per quanto riguarda l'informazione. Dai microfoni di Radio Onda d'Urto, la linea ora va all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

condizioni per garantire lo spettacolo in sicurezza per artiste e artisti, volontari e volontarie ed il pubblico. Vi chiediamo quindi di seguire i social di Radio Onda d'Urto, i siti radioondadurto.org e festaradio.org per avere comunicazioni in tempo reale nella metà del pomeriggio. Questa sera il programma prevedeva, ma lo ripetiamo ancora, è soggetto alle eventuali modifiche per il meteo, il concerto dei Subsonica di Tara, un concerto dedicato a Giulia Minola. Ingresso con biglietto SIAE, direttamente acquistabile ai cancelli della festa, 25 euro dalle ore 19. Spazio dibattiti invece alle 19.30, Vivere alla fine dei tempi, libro di Ombre Corte con Federico Chicchi, Paolo Patuelli, Beppe Ricca, Manuel Colosi ed Elia Zaru. Alle 19.30 invece in libreria la presentazione di Senza Patria, un'epopea operaia fra 8 e 900 all'incrocio fra Est e Ovest, tra aspirazioni internazionaliste e nuovi confini. Alle 19 gioco libero invece allo spazio Siamo Gatti Bambini e Bambini, al Ciringhito 23.45 Velvet Shot e poi DJ Marco Bertini, in tenda blu sempre alle 23.45 New Dress e poi Brixia Dark Knight, in pacianca alle 23.45 Conic Polny from a Berlin Invasion. Questo è il programma della festa di Radio Onda d'Urto questa sera, ma come abbiamo ricordato in apertura di agenda è tutto suscettibile alle modifiche che potrebbero intercorrere a causa dell'allerta meteo che oggi è stata diramata per la regione Lombardia, quindi anche per Brescia. Vi chiediamo quindi ancora di controllare i nostri siti radioondadurto.org, festaradio.org o i social della radio e della festa per avere informazioni tempestive in merito a quello che sarà possibile fare questa sera in sicurezza. Tutto per l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti. Questo giovedì 20 di agosto potete inviare i vostri comunicati alla mail redazione@radioondadurto.org in modo che i vostri comunicati vengano letti all'interno di questi spazi. Buon ascolto a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: To be here with you today. I don't know how many you are, but it sure looks like a lot of people. They lied to us. They gave us false hope. They told us that the future was something to look forward to. And yes, some of us can have whatever we want for now. But the only thing we really need is a future. We are wasting lesson time. We say we are changing the world.
3: Il 20 agosto del 2018, Greta Thunberg, giovane studentessa svedese al nono anno di una scuola di Stoccolma, inizia la sua lotta per salvaguardare il clima. Decide di non andare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre, protestando davanti al Parlamento svedese. La scelta deriva dalle eccezionali ondate di calore e dagli incendi boschivi senza precedenti che avevano colpito il suo paese durante l'estate. La protesta vedeva come obiettivo la richiesta e le pressioni affinché il governo svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica, proprio come previsto dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Greta è rimasta seduta davanti al Parlamento ogni giorno durante l'orario scolastico, con un cartello bianco con una scritta nera: sciopero della scuola per il clima. Dopo le elezioni politiche, Greta Thunberg è tornata a scuola, però ha continuato ad assentare.

0: assentarsi, ogni venerdì per proseguire la sua protesta davanti alla sede del Parlamento. L'iniziativa di fatto è diventata virale e da individuale ha dato via al movimento dei Fridays for Future, un movimento globale, un movimento che chiede con radicalità un cambio di passo sulle politiche climatiche in tutto il mondo e l'applicazione degli accordi di Parigi. Un movimento principalmente giovanile che il 15 marzo ha portato in piazza milioni di persone in tutto il mondo e diverse decine di migliaia anche in tutta Italia. Il 20 agosto del 2018, di fatto, nasce il movimento Fridays for Future.
1: Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular.

partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.

13:14 minuti, Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore da comunicare, ci ritroviamo con i giornali radio e tutta l'informazione alle ore 16 e alle ore 17:20. Un po' di musica, poi alle ore 13:30 libreria in festa con le voci raccolte alla libreria del Gatto Nero, alle ore 14 invece lo speciale dei Gatti Neri con la compagnia condotta da Laura. Seguire uno speciale verso la festa, poi alle 16 riparte l'informazione. Queste sono le Via dell'Ironia con Ho la febbre featuring Edda. Venerdì sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto con The Zen Circus e gli Aymara. A seguire un altro paio di pezzi verso le ultime serate della festa e poi alle 13:30 partiamo con la libreria del Gatto Nero.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito www.festaradio.org.

Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

0: I Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.
1: L'onda musicale ribelle è da sempre Radio Onda d'Urto. Io sono Kento, supportate queste frequenze.

0: a tutte, tutti e tutto, e benvenute alla trasmissione realizzata dalla Libreria del Gatto Nero quotidianamente, che vi farà compagnia fino al 22 agosto dalle 13.30 alle 14. L'ultima puntata però andrà in onda lunedì 24, dalle 13.30 alle 14.30. Ieri sera incontro molto atteso e affollatissimo in libreria. Abbiamo ospitato Gabriele Serussi e Mosa, che ha anche realizzato un bellissimo murales, raggiunti in extremis dal loro editore Marco Filopat. Tutti e tre hanno dialogato con Siemusif della nostra redazione. Oggi vi facciamo ascoltare l'inizio di questo incontro, che in realtà è stato molto lungo e ha visto tante domande nel finale. Vi rimandiamo a settembre per l'audio integrale. Oggi forse sarà una notte buia e tempestosa. Seguite le pagine di Radio Onda d'Urto sui social e ascoltate ovviamente la radio qui sulle nostre frequenze per avere tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative al concerto dei Subsonica di stasera. Stiamo cercando di capire che cosa fare per garantire la sicurezza. Noi tutte speriamo di aprire la festa anche stasera, ma decideranno il meteo e le valutazioni della sicurezza. Nell'incertezza, l'incontro di stasera con Gabriele Polo, che avrebbe dovuto presentare in festa il suo Senza Patria, edito da Alegre, è stato annullato. Ce ne dispiace moltissimo e vi segnaliamo che il 19 settembre Gabriele Polo, con il suo bel libro, sarà al Cremlino di Borgo San Giacomo, in dialogo con Giuseppe Barbato della Polvere della Battaglia e della Libreria del Gatto Nero. Vi auguriamo buon ascolto e vi diamo appuntamento a questa sera, se sarà possibile, e a domani sera sicuramente in libreria alle 19.30 per l'incontro con Giulia Scomazzon, autrice di 8.6 gradi di separazione per Nottetempo. Lei sarà in dialogo con Camillo Scaglia, il nostro critico cinematografico e teatrale, anche se lui non vuole essere chiamato così, vuole essere chiamato un appassionato. Il libro è molto bello. Matteo Melchiorre, che è stato da noi a presentare il suo Il Duca il 7 agosto, ha definito Giulia una bravissima scrittrice. Tantissime le recensioni al libro che trovate in rete, magari domani ne postiamo qualcuna sulla pagina della libreria. Racconta la provincia veneta e negli ultimi mesi è stato spesso appaiato alle Città di pianura, il film di Federico Sossai, scritto però da una donna. Vi aspettiamo, se sarà possibile, questa sera in festa e in ogni caso domani sera alle 19.30 in libreria per l'incontro con Giulia Scomazzon. A presto!
1: Buonasera a tutte e a tutti, intanto ringrazio anch'io di nuovo i nostri ospiti e tutte le persone che sono qui presenti per la presentazione di questi due libri che affrontano alcuni dei temi di cui si parla spesso ultimamente nel dibattito pubblico, quello dei giovani e delle periferie e dei cosiddetti Maranza. Due libri che affrontano il tema in anche maniera diversa. Il primo lo osserva da fuori con strumenti del giornalismo e dell'inchiesta, l'altro lo affronta dall'interno con la forza anche dell'immaginazione. Abbiamo già citato i libri, il primo è appunto La periferia vi guardo con odio, come nasce la fobia dei Maranza di Gabriel, il secondo è invece Il primo Maranza al governo di Mosa, che tra l'altro, come anticipava anche Pamela durante questa presentazione, si sposterà per dipingere una tela. Tra l'altro invita tutte le persone che hanno piacere a realizzare collettivamente questa installazione. Io però inizio subito proprio da Mosa, chiedendoti come è nata l'idea di questo libro e se nasce da una necessità.
2: Buonasera a tutti di nuovo, è piacere essere qui. Allora, partiamo subito dall'idea del libro. Diciamo che nasce un po' in una maniera molto casuale, nel senso che io non sono uno scrittore, cioè sono uno scrittore adesso, ma non ero mai stato, non avevo mai avuto l'idea di scrivere un libro. E mi trovavo un anno e qualche mese fa, in un periodo in cui ero abbastanza confuso, perché comunque io vengo da questo, quindi sono un artista visivo E purtroppo nel settore artistico in Italia non c'è molto spazio, diciamo, non ci sono investimenti, non ci sono soldi, non c'è una carriera che ti possa far crescere come artista, soprattutto se fai cose diverse dal solito. Quindi mi trovavo un po' in un periodo confuso in cui esponevo un po' la mia problematica. Comunque faccio arte da quando sono ragazzino e casualmente appunto postavo questi video su Instagram in cui raccontavo la mia situazione, e Paolo, che oggi non c'è, che è anche lui un ragazzo che lavora ad Agenzia X, mi seguiva e vedeva un po' le mie riflessioni e mi ha proposto di scrivere un libro, appunto. E inizialmente ero un po', dico, nel senso, non ero molto convinto, infatti stavo quasi rifiutando la proposta. Poi vado lì, lo conosco, mi convince, diciamo, a scrivere questo libro ed è nato così. Questo è il, come si dice, l'aneddoto dietro alla nascita del libro. Poi da lì a scriverlo, a buttare giù un'idea, comunque è passato un anno di tempo, perché era iniziata con un'idea buttata molto di getto in neanche una settimana, che poi si è sviluppata durante l'anno fino all'uscita a fine maggio, diciamo.
1: Grazie, passo a te Gabriel, un po' con sempre la stessa domanda, aggiungendo il fatto che il tuo libro comunque è uscito un po' di mesi prima. Nel frattempo il tema delle periferie, dei giovani, dei Maranza è comunque rimasto al centro dei dibattiti, se ne è parlato molto anche a livello mediatico, e quindi ti chiedo se in questi mesi dall'uscita del tuo libro ci sono stati degli episodi che avresti voluto inserire nel libro, oppure dei passaggi che avresti inserito in maniera diversa.
3: Eccoci, beh, innanzitutto grazie mille per l'invito, per aver organizzato questo momento. E, ma allora, per quanto riguarda un po' diciamo l'avvicinamento al libro, come un po' tu accennavi, insomma, io mi occupo di questi temi da diversi anni. Diciamo che ha un interesse che è nato innanzitutto da, appunto, un'esperienza, diciamo, personale, dal sentirmi in qualche modo coinvolto dai temi stessi che poi mi trovavo a raccontare, e soprattutto attraverso la musica rap, che in questi anni in qualche modo è stato oggetto di discussione pubblica in relazione al tema, diciamo, della sicurezza, delle cosiddette seconde generazioni, insomma. Occupandomi di questo genere musicale con uno sguardo, diciamo, attento ai temi culturali, sociali e politici che un po' attraverso la musica rap si possono osservare, quando è un po' esplosa questa fobia, mettiamola così, mi sentivo chiamato in causa e mi sentivo anche di avere una posizione, diciamo, di privilegio, no? Perché già lavoravo nel mondo, diciamo, del giornalismo, e in qualche modo avevo la possibilità anche di affrontare e raccontare questo tema avendo da una parte un accesso, diciamo, diretto alle fonti, che in molti casi nel libro sono, diciamo, amici, e poi dall'altra parte avevo però degli strumenti che potevano, secondo me, rendere più comprensibile, dare degli elementi di lettura in più rispetto a quello che stava accadendo nel paese. E il libro un po' si muove proprio su questo, no? Da una parte sul provare a raccontare da dove nasce questa allarme, diciamo, securitaria che negli ultimi anni è diventata particolarmente presente, e dall'altra parte invece prova ad andare alle radici di questo fenomeno, come puoi dire, culturale, no? Come si è arrivati ad utilizzare la parola maranza per definire una categoria di persone, e che cosa accomuna realmente questa categoria di persone, se esiste. Questo era un po', diciamo, l'interrogativo che c'era dietro al libro. Quindi dopo che avevo scritto vari articoli sul tema, un po' come è successo a Mosa, nel mio caso Marco, che è un po' un cane da tartufi di libri, è arrivato e mi ha detto: ah, ma secondo me questa cosa qua, che hai scritto vari articoli su questo tema, se ti va di allargare, di e anche nel mio caso ha funzionato, anche io mi sono fatto convincere. Sembra un'operazione di manipolazione. Però no, mi sembrava che effettivamente potesse essere un momento giusto per provare a allargare queste riflessioni e costruirci un libro sopra. Per quanto riguarda, diciamo, quello che avrei aggiunto, tantissime cose. La cosa più difficile di scrivere un libro è chiudere un libro, ho scoperto, cioè arrivare a un punto in cui si dice ok, va bene, a posto così, non si può esaurire tutto quello che si vuole dire, non si hanno le fonti per dire tutto, non si ha, quindi ecco, avere questa, come si può dire, idea di fallibilità alla fine di un percorso di scrittura è forse la cosa più difficile, che avendo sempre scritto articoli, reportage, ho fatto contenuti più su YouTube, sui social, non avevo mai avuto un periodo di gestazione nel lavorare a un progetto così lungo, e quindi la possibilità di avere tutti questi ripensamenti, quindi tantissime cose. Senza dubbio nell'ultimo anno sono emersi tanti temi. Chiaramente il tema della remigrazione, che diciamo fino a un anno e mezzo fa, quando poi ho chiuso diciamo il libro, che è poi uscito in ottobre, ancora non era diciamo di attualità come lo è adesso, quindi sicuramente il tema della rimigrazione secondo me era interessante, sarebbe stato interessante inserirlo, perché è un po', come dire, il coronamento del percorso nella creazione di questo un po' nemico pubblico, nel momento in cui il concetto di rimigrazione in qualche modo è l'evoluzione di quel, cioè, come si può dire, se prima c'era, quando ero ragazzino io, il tema del centro d'accoglienza non lo voglio, quindi l'idea di un nemico esterno, di una fobia molto, diciamo, una xenofobia, ad oggi è chiaro che la remigrazione fa riferimento a una deportazione di persone che vivono e potenzialmente sono nate e cresciute qua, e Bannacci lo dice in maniera molto aperta, quindi si parla esattamente di quello di cui nel libro si discute, quindi di persone con background migratorio, e questo secondo me è un aspetto che sicuramente sarebbe stato nel libro se fosse uscito 6 mesi dopo, per dire. E poi c'è tutto un tema che nel libro come si può dire, di cui nel libro si discute, ma che mi sarebbe piaciuto approfondire, che è tutto il tema sul discorso, no, per diciamo narrazione della realtà, percezione della realtà collettiva, e poi effettivamente dati su diciamo l'insicurezza, i reati, eccetera eccetera, tutto quel lato lì di riflessione che è molto difficile perché i dati sono frammentari, perché ognuno vuole dire qualcosa di diverso su questo tema. Mi sarebbe piaciuto dedicargli più spazio, quindi direi che queste sono un po' le cose che avrei aggiunto a pelle.
1: Grazie, poi torneremo sicuramente a toccare alcuni punti di cui hai citato, tra cui quello della musica. Tra l'altro ricordo che uno degli artisti che ha partecipato al libro suonerà più tardi sul palco principale della festa, ma passo a te Marco, chiedendoti anche un po' qual è stato il tuo pensiero riguardo a questi due libri e anche cosa hai pensato e sentito nel momento in cui li hai letti.
4: Allora, innanzitutto diciamo che il lavoro sulle seconde generazioni, il lavoro di ricerca, o meglio di con ricerca, con le seconde generazioni è iniziato in Agenzia X nel 2020. Noi abbiamo creduto importante, siccome la nostra casa editrice si occupa di controculture, cioè di quelle culture che vanno fuori dal sistema in qualche maniera, e quindi tutto quanto quello che nasce soprattutto nelle generazioni più giovani è proprio la forza della ribellione, la voglia di cambiare il mondo, è quello che noi cerchiamo di dare voce, ecco, a quel mondo. Certo, la questione delle seconde generazioni per noi è importante anche dal punto di vista politico. È importante dal punto di vista politico perché basta un dato, un solo dato, che è i morti sul lavoro nel 2025 sono più di 1000, del quale quasi il 60% di origine migrante. Quindi per tutte le situazioni come era il festival di Radio Onda d'Urto e come tutta la storia di Radio Onda d'Urto, noi ci schieriamo da quella parte, tentiamo di fronteggiare la voracità del capitalismo dando parola e forza a questi movimenti, no? E quindi è naturale che le seconde generazioni, essendo nate e cresciute qui, hanno una forza che purtroppo i loro genitori non avevano, perché erano stati completamente sradicati dalla loro vita e venuti in un mondo del lavoro completamente schiavizzato. Ecco, quindi le seconde generazioni adesso ci sono anche in Italia e stanno esprimendo, a nostro parere, delle cose molto interessanti, e quindi il nostro lavoro è iniziato con un libro che parlava della trap come musica, perché ricordiamo che le controculture si occupano di quello che viene fuori nelle periferie della città e in qualche modo tenta di dare un respiro di un altro mondo possibile. Ecco, e nel 2020 avevamo lavorato soltanto sulla trap come fenomeno musicale, diciamo, e fino a 4 anni fa noi abbiamo fatto fatica a lavorare con loro, perché non c'erano venuti progetti importanti. La svolta è avvenuta con il libro di Francesca Buscaglia, Etnografie Trap, che è un libro che racconta, dal punto di vista di un'antropologa che di lavoro fa l'educatrice, dei desideri dei minori stranieri non accompagnati, MSNA. Quel libro lì ha sbloccato la ricerca di Agenzia X, perché ha permesso anche a noi stessi di entrare in un modo di pensare altro. È stato un libro che ci ha decolonizzati, soprattutto noi in redazione, ma anche a tutto il pubblico e i nostri lettrici e i nostri lettori. E quel libro lì ha funzionato proprio perché ha dato l'impressione cosa noi, perché vediamo, adesso parlavo lì nel backstage che un rapper è arrivato con una Ferrari affittata qua, no? Quindi una Ferrari al festival di Radio Adulto faceva ridere, però nello stesso tempo, se si legge quel libro, Etnografia Trap, capisci perché quella Ferrari, capisci il perché, qual è il desiderio, quali sono i sogni di questa nuova generazione. Quel libro ci ha sbloccato, e pochi giorni dopo l'uscita di questo libro abbiamo conosciuto Gabriel, che faceva questa rivista con un bel collettivo redazionale che si chiamava Oltreoceano, e ci è sembrato giusto proporre a lui un libro, che poi è durato un anno, perché noi solitamente lavoriamo con gli autrici e gli autori in maniera super orizzontale, si fa piano piano i pezzi di libri e piano piano si fanno la redazione insieme. E il libro di Gabriel all'inizio ha fatto un po' di fatica, ma poi dopo 3-4 mesi ha cominciato a mandarmi i diversi capitoli, l'indice che stava funzionando veramente bene, e quando l'abbiamo letto siamo stati i primi a sorprenderci della forza di questo libro, perché magari lo spiegherà ancora meglio lui, però è un libro fatto di piccoli saggi e piccole interviste, racconti orali, è molto vivace come libro e ti fa capire l'importanza che ha la musica per le seconde generazioni, anche rispetto alla propria percezione, alla percezione che hanno le seconde generazioni rispetto a una società come quella attuale italiana, che, come potete capire, è molto difficile, molto razzista, ad esempio fascista, prima parlavamo di questa cosa. E il libro ci è piaciuto subito, sapevamo subito dalle prime redazioni che sarebbe stato un libro importante per l'anno 2025-26, e infatti già dalle prime presentazioni le persone che venivano ad ascoltare il libro erano persone molto interessate e di seconda generazione. Siamo riusciti ad arrivare con questo libro a iniziare un discorso che poi è quello che manca. Io parlavo prima del lavoro, che sono morti più del 60% di persone migranti, è proprio sul lavoro che noi cerchiamo di indirizzare in qualche maniera i nostri sforzi, la nostra ricerca, per trovare le forme di solidarietà che ci sono stati. Il libro, in particolare, ci sono anche degli interventi polemici, anche un po' provocatori di persone di seconda generazione che si sono anche rotte le palle veramente di lavorare coi bianchi, perché li considerano tutti degli sciacalli, e in qualche maniera è un libro anche che ti fa riflettere, noi bianchi privilegiati, e poi ci sono le analisi sul campo, perché noi le abbiamo detto, l'unica cosa che ti abbiamo detto, devi camminare e fare indagine. Lui l'ha fatto, è andato in Senegal, è andato qui a Zingogna, è andato a Torino, è andato dappertutto, e quindi è molto bello. Il libro di Mosa, se Gabriel era comunque il libro, era un giornalista, sapeva scrivere, aveva molti amici della scena, è risultato subito facile, insomma, a realizzarlo, anche se poi abbiamo lavorato un anno anche su quello. Mosa invece è un libretto che l'ha seguito più il mio socio Paolo, perché la collana è Fulmine Cotone, sotto i 35 anni, di carattere narrativo, perché noi facciamo, i nostri libri sono ibridi, un ibrido tra saggio e romanzo racconto orale, invece quella collana è soltanto su romanzi. Lui aveva avuto questa idea qui del Maranza, come il primo Maranza al governo, e la cosa ci aveva fatto un po' sorridere, però nello stesso tempo l'unica cosa che abbiamo detto è perché i protagonisti del tuo romanzo vogliono andare al governo, qual è la loro percezione, qual è il loro desiderio, qual è il loro bisogno, e credo che quando uno legga il libro di Mosa riesca a entrare dentro la dimensione anche di una semischiavitù, sostanzialmente, perché nelle periferie, quelli a Milano ma come Brescia, fanno girare l'economia i migranti, però sono quasi schiavizzati, e in più nello stesso tempo, siccome non hanno gli stessi diritti dei lavoratori bianchi di una volta, sono ostracizzati dai loro lavoratori che lavorano insieme a loro, che sono bianchi e che ascoltano più vannacce. Quindi il discorso della controcultura, che prevede anche dei meccanismi di comunità interna, no? Il punk che vedeva un badge ed entrava dentro la comunità, come l'hippie che si vestiva con gli hippie, la questione comunitaria delle controculture può dare una mano anche a sviluppare dei meccanismi di ribellione degli nuovi schiavi, cosa che noi crediamo molto. Non è finita la nostra ricerca, continuerà, stiamo lavorando con una nuova autrice che ci ha proposto un libro bellissimo sulla questione religiosa dei musulmani, che ragiona su quali sono i meccanismi della religione islamica nel creare comunità, che tra l'altro è di Brescia, vero? Però vive a Milano ormai. Abbiamo anche un altro libro, e comunque noi è nostra intenzione fare dei libri dando voce, infatti parlo di con ricerca, anche perché la facciamo insieme, credo che è uno dei nostri più importanti filoni di ricerca di Agenzia X, questo.
1: Ecco, allora passo di nuovo a Mosa, così poi ti lasciamo dipingere, legandomi un po' a quello che accennava Filopat prima. Il tuo libro, Il Maranza al governo, parla della storia di Sami, che dopo la morte del suo migliore amico decide di fondare un partito mosso dal sogno di essere proprio il primo Maranza al governo. Il titolo è un po' anche un cortocircuito, perché, come abbiamo detto, quelli che vengono definiti Maranza sono in qualche modo un gruppo represso e con molti pregiudizi. e che spesso vengono anche visti e vissuti come e percepiti come estranei. Quindi io ti chiedo un po' chi è il tuo protagonista e perché decide di entrare in politica, e se è un po' un desiderio che vive come riscatto.
2: Io? No, io no, io non voglio entrare in politica, anzi è il mio incubo.
3: La discesa in campo.
2: Diciamo. Esatto, però diciamo nasce da una riflessione prima di tutto anche molto personale, nel senso, appunto, vedendo la politica in Italia, la propaganda come viene fatta su temi che riguardano la mia identità, e vengono fatti sempre in una maniera negativa, senza includere nel discorso politico persone, come posso definire, ragazzi di seconda generazione. Quindi nasce un po' da questa riflessione, dal fatto di vedere in Italia sempre parlare di una determinata cosa o parlare di altri, ma mai vedere questi altri parlare della politica o entrare in politica e essere rilevanti o comunque avere un potere decisionale nella politica e nelle decisioni politiche in Italia. E quindi nasce un po' da questo e poi da un'idea, appunto, il titolo è molto stravagante, ma proprio apposta. Io, per dirti, ho scritto prima il titolo, poi ho iniziato a riflettere sulla storia, sul romanzo, perché volevo essere volutamente scomodo, no? Lanciare un po' questa riflessione del fatto che volevo un po' ribaltare i giochi, no? Nel senso, collegandomi al discorso di prima, perché non vedere persone ribaltare il pregiudizio, ribaltare tutti i discorsi negativi che si fanno e cercare di cambiare qualcosa da dentro. Poi nel libro, cioè non vi spoilero insomma come va a finire, se va a finire bene, se ci riesce o meno, però diciamo era importante che qualcuno vedesse questa come definire, questa pietra lanciata, no? Questo tentativo di poter essere, di smuovere qualcosa nel dibattito politico, e questo.

E allora via, partiamo subitissimo andando al 20 agosto del 1989. L'album Velveteen dei Transvision Vamp nel pieno del suo successo estivo. Sulla cresta dell'onda nelle classifiche europee e internazionali. Da qui il singolo trainante Baby I Don't Care.

Anche se prima di cantautore nasce come giocatore di baseball semiprofessionista e poi insomma nei primi anni 50 arriva questa svolta artistica come DJ radiofonico. Morì a causa di un incidente aereo il 31 luglio del 1964. Noi ci ascoltiamo Hella Have to Go.

E andiamo al 20 agosto del 1941 e facciamo gli auguri a Dave Brook, chitarrista e cantante inglese. Lo troviamo in casa Oakwind. Diciamo un po' la mente creativa dietro alla loro inconfondibile sonorità psichedelica. Oltre al lavoro con la band, porta peraltro avanti una discografia solista e progetti paralleli davvero interessanti. Noi dal loro settimo album, Quark, Strangeness and Charm, del 1977, andiamo ad ascoltarci The Forge of Vulcan.

20 agosto 1942 nasce nel Tennessee Isaac Hayes, cantante, musicista, attore statunitense. Negli anni 60 lavora come autore e turnista in casa Stax Records assieme a David Porter, compose diversi iconici brani per il duo Sam & Dave, tra cui questa, Soul Man. Isaac morì il 10 agosto del 2008.

siamo al 20 agosto del 1946, andiamo a fare gli auguri anche a Ralf Hütter, cantante e tastierista tedesco, lo troviamo in casa Kraftwerk assieme a Florian ovviamente. Diede vita a questa iconica formazione nel 1970 dopo l'esperienza di entrambi negli Organization. Noi dal loro terzo album, Ralf and Florian del 1973, andiamo ad ascoltarci Cristallo.

20 agosto 1947, auguri a James Pankow, trombettista statunitense. Lo troviamo in casa a Chicago, insieme a Lee e Walter ha costituito la sezione fiati della formazione. Lo troviamo non solo in veste di trombonista, ma anche in quelle di arrangiatore per quasi tutte le partiture di Ottoni. Noi li ascoltiamo con Color My World.

E cambiamo decisamente di nuovo sonorità andando al 20 agosto del 1948. Auguri a Robert Plant, cantante inglese, quando parliamo di Robert chiaramente parliamo dei Led Zeppelin. Dal 68 all'80 lo troviamo in questa formazione, poi dopo lo scioglimento intraprese una prolissa carriera solista, oltre che numerosissime celebri collaborazioni. La mia proposta è un classicone che è già partito in sottofondo, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Agosto 1949 nasce nel Regno Unito Phil Lynott, cantante e bassista irlandese, lo troviamo in casa Finn Lizzy. Mosse i primi passi negli Skid Row assieme al chitarrista Gary Moore. I Finn Lizzy li fonda nel 1969 assieme al batterista Brian Downey. Ci ascoltiamo The Boys Are Back in Town, in rock immortale. Ricordo solo che Phil morì il 4 gennaio del 1986.

Via 20 agosto 1951 nasce a Susa in Tunisia Marcel Dadi, virtuoso chitarrista francese. Il suo album di debutto, La Guitare a Dadi, ottenne un enorme successo. E noi proprio da qui ci andiamo a prendere la madrugada, la prepista di questo lavoro. Marcel morì in un incidente aereo il 17 luglio del 1996.

20 agosto 1952 nasce a Detroit Doug Figger, cantante e chitarrista statunitense. Lo troviamo in casa Knack. Prima militò negli Sky, una band country rock prodotta da Jimmy Miller. Oltre agli Knack, collaborò con numerosi altri artisti, tra cui Ringo Starr, il duo Was Not Was, Roy Orbison. Morì il 14 febbraio del 2010 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Noi ci ascoltiamo l'immancabile My

siamo al 20 agosto del 1952, andiamo a fare gli auguri anche a John Hiatt, cantante e chitarrista statunitense. Esordisce come autore a Nashville nei primi anni 70, poi nel 74 arriva il debutto con Hanging Around the Observatory. La svolta però arriva qualche anno dopo, precisamente nel 1984, con l'uscita di Bring the Family. Da qui andiamo ad ascoltarci Have a Little Faith in Me. Let my love throw a spark. Eccolo che arriva.

cambiamo decisamente sonorità, poco meno di 10 minuti ancora per noi. 20 agosto 1966 nasce in Texas Dimebag Darrell, chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Pantera. Fondò la band assieme al fratello, il batterista Vinnie Paul. Cresce ascoltando e in questo modo appunto plasmando il suo suono con in cuffia Kiss piuttosto che Van Halen. Venne assassinato sul palco l'8 dicembre del 2004, noi lo ricordiamo con il brano, uno dei tanti che mette in risalto il suo virtuosismo, questa Cemetery Gates.

20 agosto 1970, auguri a Fred Durst, cantante statunitense, lo troviamo in casa a Limp Bizkit. Assieme a Sam Rivers nella solata Florida del 1994 mette in piedi questo progetto, fondendo riff pesanti di chitarra, hip hop e testi decisamente molto espliciti. Uno dei tanti brani iconici è questa Break Stuff.

E noi andiamo a salutarci andando al 20 agosto del 1979. Facciamo gli auguri a Jamie Cullum, cantautore e pianista inglese, polistrumentista crossover, perché oltre a essere pianista e cantante si accompagna suonando chitarra e batteria. È passato anche in Italia, ospite quest'anno del Jazz Open Modena insieme a Joss Stone. Noi da Momentum, sesto album del 2013, ci ascoltiamo e ci salutiamo sulle note di Pure Imagination. La compagnia dei Gattineri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

30 anni di carriera alle spalle, un nuovo album e un tour che inizierà proprio sul palco del Gatto Nero. Parliamo della band torinese che ha saputo miscelare rock alternativo e sonorità elettroniche in un modo unico, scuotendo la scena musicale di fine anni 90 con sonorità inedite, vibranti, in cui sono i synth a definire l'ossatura ritmica, le atmosfere e quei riff che da sempre caratterizzano il loro peculiare rock elettronico. Sì, sono proprio loro. In occasione della 34esima festa di Radio Onda d'Urto tornano sul palco principale di Via Serenissima a Brescia i Subsonica, e lo faranno giovedì 20 agosto portando in scena il loro ultimo album Terre Rare e i brani scelti per celebrare il loro trentennale. A calcare il palco la stessa sera anche la cantautrice italo-palestinese Tara, e non è un accostamento casuale. Tara ha infatti collaborato a uno dei brani simbolo dell'undicesimo album dei Subsonica, innestando sonorità altre che state già sentendo in sottofondo. Non potevamo quindi non iniziare questa puntata speciale dedicata alla nostra e vostra grande festa di autofinanziamento e alla musica che grazie ad essa sarà possibile ascoltare dal vivo dal 5 al 22 agosto con il brano Straniero, parte di Terre Rare e che vede uniti Subsonica e Tara, così come nella serata del 20 agosto.

Subsonica fanno uscire il singolo Istantanee, che anticipa Subsonica, il primo disco del gruppo. Un singolo subito acclamato da pubblico e critica per la sua originalità. È infatti un periodo di grande fermento nella musica italiana e i Subsonica si preparano a farne parte.

State ascoltando istantanee dei Subsonica che faranno tappa il 20 agosto alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto con il loro Terre Rare Tour. Il brano istantanee faceva parte di Subsonica, il primo album del gruppo, di cui molti brani diventarono subito iconici grazie alle loro sonorità inedite, metalliche, in grado di rivestire di atmosfere notturne sospese melanconici immaginari urbani.

Era come se The Subsonica, un brano, parte del loro disco d'esordio, un album dirompente. Tuttavia, far fare ai Subsonica il salto, quello vero, fu il loro secondo album, Microchip Emozionale, pubblicato il 26 agosto 1999 dalla Mescal. Il sound distintivo dei Subsonica si fa più deciso e incisivo qui. Le sonorità elettroniche invadono prepotenti ogni anfratto e immaginari, analogici e cibernetici si fondono, dando voce a desideri e paure di una generazione di giovani pronta ad affacciarsi, trepidante, sul nuovo millennio.

0: sintetica.
1: Microchip emozionale è un disco generazionale che, grazie alle tracce iconiche e alle numerose collaborazioni che contiene, segna un passaggio importante tra il vecchio e il nuovo millennio, tra ciò che è stato e ciò che appare ormai anacronistico. Racconta una generazione in trasformazione, che ha paura, che vuole emozioni nuove e intense, ma che soprattutto desidera rabbiosamente far sentire la propria nuova voce a una società stantia e arrogante, quella che da sempre esige l'ultima parola, come recita Colpo di pistola, che ascoltiamo.

Abbiamo ascoltato Colpo di Pistola, un brano parte del secondo celeberrimo e pluripremiato album dei Subsonica intitolato Microchip Emozionale. Dall'uscita di questo disco tutto cambia per la band torinese, fondata nel 96 da Max Casacci, Davide Di Leo e Samuel Romano. Il gruppo ha infatti intercettato lo spirito del tempo e il pubblico risponde con entusiasmo anche all'uscita del loro terzo album, arrivato nel 2002 e intitolato Amore Matico. Un album anticipato da un altro singolo che ben presto diverrà l'ennesimo cult, Nuvole Rapide. A

Radio Onda d'Urto, speciale dedicato alla festa di autofinanziamento della nostra e vostra radio e nello specifico alla serata del 20 di agosto, dove saranno i Subsonica e Tara a suonare sul palco principale di Via Serenissima a Brescia. Continuiamo il viaggio nella musica dei Subsonica. L'11 gennaio 2004 il gruppo inizia ufficialmente la lavorazione del nuovo disco intitolato Terrestre. È il quarto ed esce nell'aprile dell'anno successivo. Ma è una gestazione discografica travagliata, sebbene foriera di singoli che entreranno nei cuori di moltissime persone, soprattutto di quei giovani inquieti, reduci dal G8 di Genova. Tra questi singoli c'è Incantevole, un brano che resterà più di 3 mesi in classifica, diventando ben presto il singolo più venduto dei Subsonica.

Terrestre dei Subsonica è un album di transizione che vive di chiaroscuri e caratterizzato da chitarre più in evidenza rispetto agli album precedenti. Quel sound elettronico che aveva contraddistinto i primi tre album della band torinese sembra dissolversi sullo sfondo. Occorre aspettare il 2007, l'album L'Eclissi, per poter riassaporare quel sound elettronico che per molte e molti era sinonimo dei Subsonica stessi. Con L'Eclissi, l'elettronica torna infatti a inghiottire tutto, gelida, tagliente, quasi asfissiante. È un nuovo equilibrio musicale, più crudo e maturo. L'album, insomma, inverte sì la rotta rispetto al precedente, ma dispiega atmosfere inedite, ora incisive, ora cupe e riflessive. Tra i brani più rappresentativi di questo cambio di passo, La Glaciazione, che ascoltiamo.

ascoltando La Glaciazione, brano del 2007 dei Subsonica, protagonisti con Tara il 20 agosto del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Una serata in cui si potrà ascoltare live il loro ultimo album, Terre Rare, l'undicesimo. All'Eclissi, l'album che contiene La Glaciazione, che abbiamo appena ascoltato, seguiranno infatti altri 5 album prima di quest'ultimo. Eden del 2011, Una nave in una foresta del 2014, 8 del 2018, Mentale strumentale del 2020 e Realtà aumentata del 2024. Quest'ultimo, il 10° album registrato in studio dalla band torinese, è stato celebrato dalla critica come un ritorno convincente ed energico. Convincono infatti le sonorità e i testi affrontano quei temi sociali che ancora oggi caratterizzano la contemporaneità, come la guerra, la discriminazione e i processi di disumanizzazione accelerati dall'era digitale. Ascoltiamo da questo album Mattino di Luce.

Con Mattino di Luce chiudiamo il viaggio attraverso i 30 anni di musica dei Subsonica e torniamo alla loro ultima fatica, Terre Rare, uscito nel marzo di quest'anno. Più che un album, un viaggio verso nuove geografie sonore, più ricercate, apparentemente sospese tra realtà e immaginazione. È anche un viaggio nel tempo, ma soprattutto nel tempo presente, quello di oggi, un tempo ferito, per certi versi distorto, su cui si allungano ombre profonde, illuminate solo da qualche barlume di umanità. Da Terre Rare ascoltiamo Transumanesimo.

Ci avviamo al termine di questo speciale dedicato alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto e nello specifico alla serata del 20 agosto. Prima di farlo però lasciamo per un attimo i Subsonica e passiamo a un brano di Tara che salirà sul palco di Via Serenissima la stessa sera. Della cantautrice e content creator italo-palestinese ascoltiamo il brano d'esordio Zefiro, in cui ha intessuto un racconto autentico delle proprie radici e della propria esperienza di seconda generazione, fondendo R&B contemporaneo, pop e sonorità medio orientali. Ascoltiamola. Esperienza di seconda generazione, fondendo R&B contemporaneo, pop e sonorità medio orientali. Ascoltiamola.

Listen up now. Siamo così giunti al termine di questo speciale dedicato alle sonorità dei Subsonica e di Tara che animeranno il palco principale della Festa del Gatto Nero giovedì 20 agosto. In chiusura però non potevamo che scegliere uno dei brani più celebri e iconici della band torinese, presentato anche al Festival di Sanremo nel 2000. Parliamo di Tutti i miei sbagli, parte dell'album Microchip Emozionale del 1999, di cui abbiamo parlato a lungo. Si tratta di una ballata elettronica intensa, per certi versi intimista, che esplora la complessità delle relazioni, la ricerca di se stessi e l'accettazione dei propri errori in pieno stile Subsonica. Segnatevi la data, 20 agosto. Noi vi aspettiamo anche tutte le altre sere, dal 5 al 22 agosto, come sempre, in via Serenissima a Brescia. E ora, Tutti i miei sbagli.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le ore 16:02 in questo giovedì 20 di agosto, l'aggiornamento con le notizie sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo il giornale radio con una comunicazione riguardo la festa di autofinanziamento della radio che stasera ha in programma i concerti di Tara e Subsonica. Stiamo monitorando sia le previsioni sia le allerte meteo per la serata. Aggiorneremo sulla fattibilità dell'evento a breve in base alle indicazioni che ci arriveranno. La festa di Via Serenissima aprirà soltanto se ci saranno le condizioni per garantire lo spettacolo in sicurezza per artiste, artisti, volontari e volontari e pubblico. Per tutte le comunicazioni in tempo reale vi invitiamo a tenere accesa la radio, a seguirci sui social, sui siti radioondadurto.org e festaradio.org. Veniamo alle notizie dall'Italia. Al nord il maltempo ha già colpito la Liguria e ora le precipitazioni viaggiano verso est. Proprio in Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo. I sistemi di comando e sicurezza sono saltati e i tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare la situazione. In tutta la regione è allerta arancione, così come in Lombardia, dove sono previste forti precipitazioni e venti. Il comune di Brescia, come altri comuni del centro nord Italia, ha deciso di chiudere giardini e parchi pubblici a partire dalle ore 20. Al sud invece il caldo eccezionale di questa estate persiste. Sabato tornano a comparire i bollini rossi a Bari e Palermo, contrassegnate con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Per quanto riguarda la crisi climatica in corso, sono stati circa 4.500 i decessi attribuibili al caldo torrido in Spagna fra il 1 giugno e il 19 agosto, secondo i dati del monitoraggio sulla mortalità dell'Istituto di Salute Carlos III. L'Istituto calcola l'eccedenza di mortalità rispetto a quella prevista, basandosi sulla serie storica di dati, integrando anche le alte temperature rilevate dall'Agenzia Nazionale di Meteorologia Spagnolo. Le circa 4.500 morti registrate superano di molto i 3.073 decessi rilevati nello stesso periodo del 2025 e i 1.890 registrati nel 2024, mentre si avvicinano al picco record di circa 4.520 morti rilevati nello stesso periodo del 2022. In Toscana è sciopero dell'edilizia domani, venerdì 21 di agosto, nella provincia di Firenze. Lo sciopero è proclamato per l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo incidente mortale sul lavoro di un lavoratore di origine egiziana in un cantiere autostradale della 1 sopra Calenzano. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filea CGL, Filca CISL e Feneal UIL. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla partiranno questa sera da Brindisi con 3 imbarcazioni per raggiungere l'Albania e sostenere le popolazioni locali contro progetti di espansione neocoloniale che minacciano non solo il Mediterraneo ma anche il territorio regionale. Le imbarcazioni partiranno alle ore 22 e saranno dirette all'isola di Sazan, dove si uniranno alla Flamingo Revolution, il movimento di protesta popolare contro la cessione dell'isola protetta di Sazan a un fondo di investimento legato all'imprenditore Jared Kushner, genero di Donald Trump. La missione è stata presentata in conferenza stampa. In tema migrazioni, la Procura di Bari ha aperto una indagine con l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave Life Support di Emergency con a bordo 48 migranti, tra cui 29 minori non accompagnati e 7 salme. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti. In Spagna invece circa 1.800 migranti scortati dalla polizia hanno lasciato a piedi la spiaggia di El Trampolín a Ceuta per essere trasferiti in 2 delle 4 strutture per l'accoglienza temporanea allestite in vari punti dell'exclave spagnola in Marocco per far fronte agli arrivi in massa di fine luglio. In Gran Bretagna, invece, ai richiedenti asilo viene ora spiegato che stupro, molestie sessuali e violenza domestica sono reati. Questo in una guida per i nuovi arrivati pubblicata dal governo laburista di Andy Burnham e finita al centro di forti polemiche. Il documento online di 9 pagine, realizzato dal Home Office, accompagnato da una versione su poster con tanto di illustrazioni, tratta temi come il rispetto in pubblico, il consenso e la parità di genere, con indicazioni su come le leggi e le consuetudini britanniche possono differire da quella dei paesi d'origine dei migranti. Dagli esteri continua la guerra tra Russia e Ucraina. Salgono a 16 i morti a Kiev, nella regione circostante, dopo la notte di bombardamenti russi, secondo un bilancio aggiornato dalle autorità locali. Nella capitale

0: colpite, secondo il nuovo capo del governo. Balcani. In una lettera inviata al segretario generale della NATO Mark Rutte, il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha chiesto che in Kosovo la KFOR, in conformità con la risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, ponga fine al terrore contro i serbi, alle persecuzioni, agli arresti, alle demolizioni di case, che si blocchi l'apertura del ponte sul fiume Ibar e che la comunità internazionale adotti misure per garantire che Priština attui le disposizioni chiave dell'accordo di Bruxelles del 2013. Lo ha dichiarato lo stesso leader serbo in un video pubblicato sui social. Vučić ha continuato puntando il dito contro il silenzio di quella che eufemisticamente chiamano comunità internazionale. L'Unione Europea tace, la NATO tace, tutti gli altri tacciono. 257 serbi arrestati, né colpevoli né responsabili, e di norma picchiati brutalmente, maltrattati dai cosiddetti servizi di polizia del cosiddetto Kosovo. La Serbia chiede fermamente che il ponte sul fiume Ibar a Košova Mitrovica, aperto solo al traffico pedonale dal 1999 e che il governo di Priština vorrebbe riaprire, resti chiuso al traffico automobilistico, considerando la riapertura ai mezzi una minaccia diretta alla sicurezza della comunità serba locale. Per la comunità serba che vive a Mitrovica Nord, il blocco del traffico sul ponte rappresenta una barriera di protezione simbolica e fisica contro possibili incursioni e tensioni etniche provenienti dal sud, a maggioranza albanese. Ci spostiamo in Africa, dolore e rabbia, non si può accettare di continuare a perdere vite, soprattutto ragazzi, giovani e forse anche bambini in questo modo. Non esiste studio del terreno, non esistono controlli di nessun tipo. Così Suor Elvira Tutolo, missionaria molisana che vive da oltre 30 anni nella Repubblica Centrafricana, ha commentato all'ANSA la tragedia nella miniera di Zamboye, nella parte occidentale del paese, dove martedì scorso si sono verificati due crolli. Le vittime accertate sono almeno 107, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. In Repubblica Centrafricana e in vari paesi del continente africano restano numerosissime le cave artigianali, dove si verificano con frequenza incidenti e vittime. Chiudiamo il giornale radio andando in Latino America. In Colombia, nel dipartimento di Narino, una frana ha interessato una miniera a cielo aperto, provocando il cedimento di una parte di terreno e seppellendo sotto decine di tonnellate di terra e detriti diverse persone presenti sul posto. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del cedimento e verificare le condizioni di sicurezza della miniera. 16:11 minuti, si chiude così il giornale radio di quest'oggi. Prossimo appuntamento con le notizie alle 17:20 minuti, uno spot, poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

16:12 minuti di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto. Un saluto, buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori. Vi ricordiamo innanzitutto, prima dei titoli dello spazio approfondimenti, che stiamo decidendo se aprire o meno la festa di Radio Onda d'Urto di Via Serenissima questa sera. Stiamo monitorando le previsioni, le allerte meteo e stiamo decidendo se è il caso di aprire, naturalmente, per garantire il divertimento e lo spettacolo di Tara e Subsonica in tutta sicurezza. Vi invitiamo quindi

0: a seguire le comunicazioni in tempo reale sul sito radioandadurto.org e anche su festaradio.org, nonché sui canali social. Poi invece a questo microfono fra circa un'oretta e per il giornale radio delle 17:20 dovremmo avere delle notizie definitive a questo proposito. A proposito della terz'ultima serata della festa di autofinanziamento della nostra emittente, dove praticamente ogni sera si svolgono presentazioni di libri e dibattiti, noi li registriamo, ve li riproponiamo in questi giorni. Infatti per la prossima ora vi terremo compagnia con la prima parte del dibattito che si è svolto lo scorso martedì, che si intitolava Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. Se n'è parlato con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, con Rita Cantalino, giornalista freelance, con Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, provincia di Milano, e con l'ex consigliera di Travagliato, provincia di Brescia, ex consigliera attiva nel comitato contro i data center del suo paese, Orietta Truffelli. Noi vi ricordiamo che trovate tutti i dibattiti e le presentazioni che avvengono durante i giorni della festa di Radio Onda d'Urto sul nostro sito radioondadurto.org. Buon ascolto con la prima parte del dibattito Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. Noi ci sentiamo tra un'oretta circa per le ultime notizie e gli aggiornamenti per questa sera in festa, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Ringraziamo per essere venuti numerosi a partecipare a questo dibattito. Prima di iniziare vorremmo ringraziare Radio Onda d'Urto che insomma ospita questo dibattito, i nostri ospiti, i nostri relatori, Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes che è in collegamento con noi, Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di temi sociali e ambientali, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella e Orietta Truffelli, ex consigliera comunale di Travagliato e abitante ovviamente di Travagliato. Ecco, oggi parleremo di data center. Abbiamo voluto impostare questo dibattito con uno sguardo che va un po' dal generale al particolare, cioè inizieremo parlando con Giuseppe De Ruvo della situazione negli Stati Uniti, dove in questo momento c'è una forte contrapposizione rispetto alla questione dei data center, sta diventando un tema di dibattito significativo. Poi scenderemo sulle questioni italiane e lombarde, e poi andremo ad affrontare più nello specifico i casi dei territori maggiormente investiti da questo fenomeno. Prima di iniziare provo a fare una brevissima introduzione, cercherò di essere breve perché comunque ci aspettiamo un dibattito denso e vorremmo aprire le domande. Metto giusto due o tre punti. Un primo punto è che questa questione dei data center fa emergere qualcosa che nel dibattito pubblico, nel nostro dibattito, in qualche modo fino ad oggi è stato sempre un po' sullo sfondo, e cioè i costi materiali dell'intelligenza artificiale e più in generale del digitale, della rivoluzione digitale, delle diverse rivoluzioni digitali. Costi materiali che noi spesso abbiamo guardato come qualcosa di lontano, le miniere di silicio in Argentina piuttosto che le discariche di rifiuti in Africa, ma non siamo mai riusciti a considerare come qualcosa che impatta sul nostro territorio, perché effettivamente le infrastrutture materiali di queste tecnologie per il momento non avevano dei riscontri fisici diretti da noi. Oggi, con quella che insomma in molti paragonano a una nuova rivoluzione industriale come portata per certi versi, cioè a un fatto totale, diceva Giuseppe in un'intervista stamattina, cioè qualcosa che cambierà radicalmente il modo in cui produciamo, in cui è organizzata la riproduzione delle nostre vite e i territori in cui viviamo, qualcosa di così radicale, iniziamo a vederne gli effetti che in altri paesi, come possono essere i paesi del Nord Europa e gli Stati Uniti, sono già abbastanza chiari. In Irlanda in particolare ci sono dei casi studio importanti, ma che iniziano a consumarsi anche da noi. Questa questione qui dei data center è in qualche modo e per certi versi il simbolo di qualcosa di più grosso, di più generale, appunto, che è questa ristrutturazione capitalista. Lo direi così, in una forma semplice. In Italia questo sta a livello di retorica di governo, ecco, il messaggio che viene espresso è quello di provare a costruire un polo mediterraneo dei dati, e cioè in qualche modo di pensare di farsi paese, diciamo, strategico rispetto a tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ovviamente in particolare la sponda sud, per l'accumulo di questi dati. Una dinamica che alcuni definiscono paragonabile a una sorta di colonialismo digitale. Adesso penso che molti di voi già sapranno quali sono le contraddizioni ambientali che genera questo tipo di progetti, e cioè la questione delle acque, la questione delle isole di calore, la questione del consumo estremo di energia che c'è. Oggi parleremo ovviamente di queste cose, ma cercheremo anche di guardare in qualche modo a come questi impatti siano non tanto e non solo il frutto di scelte, diciamo, dello sviluppo tecnologico, ma di scelte politiche precise che in alcuni casi possiamo dire non vengono prese, cioè la scelta di non pianificare, per esempio, questo tipo di interventi, e cosa tutto questo significa per chi vive questi territori. Quindi, appunto, mi fermo qui per adesso e introduco brevemente la domanda a Giuseppe. Giuseppe, in una recente puntata del podcast di Limes, ha trattato in maniera articolata quanto sta succedendo negli Stati Uniti tra, da un lato, ovviamente, movimenti di capitale, ma dall'altro anche un'opposizione sociale inedita, per certi versi, e trasversale. Di recente un sondaggio parlava del 71% degli abitanti degli Stati Uniti che si oppongono alla costruzione di nuovi data center nei pressi delle loro abitazioni, e di come questo sta effettivamente diventando un tema di dibattito. Quindi chiediamo a Giuseppe di raccontarci un po' quanto sta succedendo, e dall'altro lato facciamo anche una domanda un po' più generale, e cioè se d'accordo con questa definizione di colonialismo digitale, cosa si intende e come questa questione dell'intelligenza artificiale, di questa ristrutturazione generale, si inserisce nella competizione tra stati e nel quadro geopolitico, mettiamo tra parentesi, anche della guerra che abbiamo di fronte. Quindi lascio la parola a te, Giuseppe.
2: Grazie mille a tutti. Intanto spero mi sentiate bene. Spero sì, mi sì. Sentiate e intanto mi scuso per non esserci, ma appunto in realtà io non sto un granché, però insomma cerco di tirare dritto il più possibile. Risponderei prima alla, insomma, alla prima questione su cosa sta succedendo in America. Sì, sta succedendo che c'è una grossa faglia della popolazione che si sta iniziando a opporre, chi per una motivazione, chi per l'altra, ma direi a opporre più a parole che con i fatti, per quanto riguarda appunto la costruzione di questi enormi data center, che ormai bene o male tutti quanti sanno cosa sono letteralmente delle cattedrali nel deserto, energivore e che consumano tantissima acqua e che quindi concorrono a tutta quanta, insomma, le problematiche ambientali che direi ormai sentiamo letteralmente sulla nostra pelle. E diciamo così, questa opposizione ai data center non viene soltanto dalle comunità di residenti, ma comincia a esserci anche nella politica una certa attenzione al tema. Per esempio la famosa proposta di Bernie Sanders, no, di nazionalizzare comunque lo Stato che dovrebbe comprare delle quote, si tratta poi alla fine di fondi sovrani all'interno di questi appunto di questa filiera che è essenziale per la produzione, non uso questo termine a caso, cioè produzione nel senso materiale del termine, dell'intelligenza artificiale. C'è una sorta di consenso contro, qui ovviamente non è un consenso, come dire, egemonico totalmente, contro questa nuova oligarchia tecnologica. Diciamo che se i vari Musk, Peter Thiel e compagnia cantante si fossero fatti un po' più gli affari loro e avessero deciso di fare un po' meno, come dire, i galletti a partire dall'inizio della nuova amministrazione Trump, secondo me la protesta sui data center sarebbe stata anche molto ridimensionata. Cioè, paradossalmente, quello che secondo me è interessante, perché lega un paio di questioni, è che il data center, come si è detto, è finalmente, tra virgolette, l'elemento fisico contro cui e nei confronti di cui si possono in qualche modo organizzare un'opposizione politica, che però è un'opposizione sempre fisica, perché uno non è che fa opposizione a parole, nei confronti del capitalismo digitale. Cioè, io ricordo anch'io quando, insomma, mi occupavo di queste cose qualche anno fa, scrivevo sempre in continuazione, dicevo sì, però guardate che è ovvio che c'è sfruttamento, è ovvio che è sempre un modo di produzione basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, però mancano i luoghi in cui in qualche forma può essere visto o comunque può essere anche, come dire, in qualche modo immaginato e simboleggiato questo scontro tra capitale e lavoro. Chi lo vedeva più questo scontro tra capitale e lavoro? Ecco, il data center diventa il luogo in cui questo scontro è totalmente visibile. Questo sta succedendo paradossalmente anche in America, dove però la questione, secondo me, è altrettanto importante, è andare poi a vedere chi ci lavora dentro questi data center negli Stati Uniti. Perché poi, diciamo, è lì che un minimo si vede la nobiltà di queste forme di lotta. Perché se uno entra in un data center a vedere chi ci lavora, in qualche data center della cosiddetta Data Alley in Virginia, dove ce ne stanno 600 di data center, uno entra e immediatamente vede che dentro i data center ci stanno colombiani, venezuelani, salvadoregni e compagnia cantante, cioè tutti quelli che Trump vuole fondamentalmente remigrare. Prima si diceva deportare, ora si dice remigrare. Tutte persone fondamentalmente che lavorano lì in attesa di green card in qualche modo, quindi non esattamente elettori. E il punto è questo: l'opposizione, diciamo così, al data center rimane in America, almeno per quello che mi sembra di vedere in questo momento, un'opposizione ancora molto politica, ancora molto dall'alto o, diciamo, dal basso, di chi però ci vive, e che il problema non è il data center, il problema è il data center davanti casa, più che il data center in quanto tale, proprio perché c'è questa dimensione della forza lavoro all'interno dei data center che è fondamentalmente ed esclusivamente straniera. Il che però è un'ulteriore contraddizione all'interno di quello che era successo in America, perché Trump viene al potere nel 2020, torna al potere nel 2024 e definisce l'intelligenza artificiale come un progetto, giustamente, correttamente dice, materiale, infrastrutturale, industriale, e questo progetto appunto porta lavoro, perché nei data center, che sono dei posti, ci dovranno lavorare delle persone, ci dovranno lavorare, e quando dico persone non dico ingegneri, non dico solo ingegneri, dico idraulici, perché ci sono gli impianti di raffreddamento, dico elettricisti, perché è essenzialmente un posto dove devono lavorare degli elettricisti, e quindi manifattura, operai, no? quella, diciamo così, America delusa e incavolata, che con la globalizzazione si era vista portare il lavoro da qualche altra parte, magari in Cina o nel sud-est asiatico, e che Trump prometteva di riaprire. Ecco, non solo non l'ha fatto, ma sfruttato all'interno di questi sistemi, di questi luoghi, delle persone che lui però sostiene debbano essere appunto mandate via, creando comunque un cortocircuito, perché l'opposizione poi che si viene a generare nei confronti della costruzione continua, crescono come funghi in America i data center, anche perché Trump ha sburocratizzato tutto quanto, è un'opposizione essenzialmente, questo mi sembra il tema, un'opposizione essenzialmente politica, cioè non c'è l'opposizione in America al modello di sviluppo che genera il data center, c'è l'opposizione al data center come segno materiale del potere di OpenAI e chi ci pare a noi, finché stanno con Trump. Poi come dice, vediamo cosa ci riserva il destino. Quindi questa è una prima questione. Resta però, secondo me, abbastanza importante che è emersa una questione, cioè con queste proteste in America è emersa questa questione della materialità dell'intelligenza artificiale, della sua dimensione fisica e dei suoi luoghi. Ripeto, non è quella nei confronti dei data center in America, non è un'opposizione organizzata, non esiste un partito o qualcuno che sia in grado di prendersene le redini, anche perché è abbastanza trasversale. Ci sono dentro anche banalmente repubblicani, libertari, io amo chiamarli corrente Clint Eastwood, la cui paura essenziale è che arrivano con the big government, con l'intelligenza artificiale, li controlli e si fanno gli affari loro. Quindi questa cosa tipicamente americana, cioè la paura è a perdere la mia libertà, qualunque cosa ciò significhi. Perciò, sotto questo aspetto bisogna stare molto attenti, cioè è una composizione estremamente variegata questo movimento d'opinione che si oppone ai data center, di cui non, di sicuro non fanno parte chi dentro i data center ci lavora, perché sono in una situazione, anche se possibile, cioè proprio da sottoproletariato, che devono peraltro ogni giorno evitare gli ingressi dell'AIS, che a sua volta però si guarda bene da entrare dentro i data center, perché altrimenti i data center si spengono e arrivano i cinesi, e quindi alla fine in qualche modo le cose vanno avanti così, mi viene da dire all'italiana. Quindi questa, diciamo, è la questione per come io la vedo in America, cioè, ma nessuno penso se lo sia mai aspettato tra di noi, non vedo, diciamo, la rivoluzione arrivare da oltre Atlantico. Vedo però che, come al solito, da oltre Atlantico, dato che le cose avvengono più in grande, si cominciano a porre dei temi, e vedremo un pochino dove ci porterà nel dibattito pubblico, soprattutto da noi. Da noi il dibattito pubblico a proposito della questione del colonialismo è come al solito francamente surreale, nel senso che noi abbiamo una normativa europea, il famoso AI Act, che è probabilmente, non lo so, credo la peggior legge mai scritta nella storia dell'umanità, in cui non si pronuncia mai la parola data center, le parole data center. Io non penso che ciò sia per una qualche, come dire, cattiveria, credo che sia perché chi ha scritto la legge non ha la minima idea di cosa sia un data center, o comunque non abbia la minima idea di cosa sia un sistema di intelligenza artificiale, e pensa che sia un software, la schermata di ChatGPT. Francamente lo dico proprio senza problemi, penso che sia questo il motivo, perché figuratevi se l'Europa si faceva perdere l'occasione di regolamentare qualcosa del genere, non l'avrebbe mai fatto. E quindi da noi, diciamo così, è un tema abbastanza, come dire, complesso da gestire, e fa sorridere quando, insomma, si dice che noi possiamo diventare l'hub mediterraneo dei dati, per una questione, come dire, in primis di scala, cioè per diventare l'hub mediterraneo dei dati tu devi costruire una quantità di data center che l'Italia, i paesi europei in generale, ma soprattutto l'Italia, non hanno assolutamente la capacità di dobbiamo chiarirci su una cosa: uno, cosa ci devi fare con questi data center? Se su questi data center tu ci devi allenare dei modelli, hai bisogno di una certa scala per fare dei modelli in qualche modo, o da mettere a servizio, ma anche ti vuoi vendere tranquillamente a OpenAI, a chi ti pare, comunque hai bisogno di una certa scala industriale. Se vuoi costruire dei capannoni per stipare dei dati, come dire, fai una partita di serie B, non giochi in serie A. Quindi questa è la prima questione che direi. Seconda cosa, il problema è proprio lo stesso, è proprio un problema materiale. Raccontarci che noi abbiamo la possibilità di mettere a lavoro una forza lavoro di quella necessaria, cioè trovare materialmente la forza lavoro necessaria per diventare l'hub mediterraneo dei data center, è semplicemente fare i conti senza l'oste. Io so per esperienza diretta che uno dei grandi problemi di chi in Italia si occupa di fare, diciamo così, il cacciatore di teste, di mettere su delle cooperative per costruire data center nel nostro paese, è che c'è una enorme difficoltà nel trovare elettricisti. Per motivi, mi viene da dire, anche molto italiani, perché all'elettricista conviene, diciamo così, fare il suo lavoro come l'ha sempre fatto, piuttosto che mettersi sotto contratto e appunto dedicarsi a tutto questo. Semplicemente guadagna di meno, e ha perfettamente ragione l'elettricista da questo punto di vista. Quindi ci sono una serie di problemi, come dire, materiali nello svolgimento e nella creazione di tutto quanto quello che si dice e che la politica spesso ripete. Sulla questione invece più strettamente del modello di sviluppo e anche di una qualche forma di opposizione, ma più che di opposizione, direi, uno non è che si deve opporre all'intelligenza artificiale così astrattamente, è una cosa che non ha senso assumere una postura luddista. Io penso che il problema sia duplice. Da una parte la politica, che non governa i processi dove i processi sono in atto, quindi tu hai i data center in Puglia, i data center in Lombardia, questi qui che crescono, nessuno si accorge e più o meno le cose vanno in maniera abbastanza, no? Non so nemmeno che parola usare, vanno in maniera libera, diciamo libera tra 100.000 virgolette, ma perché proprio la politica non ha la capacità di gestire questi processi. Dall'altro però c'è il problema, e quindi, come dire, chiaramente i privati fanno man bassa, la politica o è accondiscendente o non sa di cosa si tratta. Poi c'è l'altro problema, che secondo me è il problema più serio, cioè se tu questi processi li vuoi governare, non puoi arrivare dopo. Tu questi processi devi in qualche modo governarli e devi avere una contezza di quale sia la catena del valore in cui questi processi sono immersi, perché altrimenti sei, come dire, no, completamente fuori dal mondo. Per capire però come governare una catena del valore così complessa come quella che serve per costruire un data center, perché serve la qualunque, ci sono colli di bottiglia infiniti, basta parlare solo dei semiconduttori, ma per dire la cosa più ovvia, ma c'è il rame, cioè non è una banalità fare una cosa del genere, tu dovresti avere uno Stato che ha la capacità di governare una serie diversa, disparata di catene del valore, il che significa uno Stato che è in grado di programmare. E programmare significa anche che tu queste operazioni te le fai tu, Stato, cioè non che tu devi essere, come dire, no, lo Stato produttore di data center, eccetera, ma tu devi sapere, devi essere in grado di capire dove, come, cosa si può fare, ovviamente nel rispetto di chi vive in quei posti, di chi eccetera, eccetera, eccetera, come una qualsiasi opera di interesse pubblico. Perché è del tutto evidente che in un'epoca come questa tu non puoi stare con carta e penna mentre gli altri hanno le intelligenze artificiali. Però per fare questo lo Stato non può limitarsi esclusivamente a, come dire, far finta di nulla nella speranza che arrivi qualche benefattore che ci costruisce l'intelligenza artificiale a cui noi in qualche modo ci possiamo vendere. E chiudo dicendo un'ultima cosa: questo significa però anche, tu non puoi né stare con carta e penna, ma tu non puoi nemmeno pretendere di fare ChatGPT, in primo luogo perché è inutile. ChatGPT è essenzialmente inutile da un punto di vista strategico, come è inutile Claude, come è inutile tutto questo. Queste sono ottime cose a livello per i consumatori, che possono utilizzare l'intelligenza, si divertono, chiedono la ricetta della torta di mele, sono tutti quanti felici, sprecano un sacco di acqua, eccetera, eccetera, e Altman fa un sacco di soldi finché non li farà più. Ma questo è un uso dell'intelligenza artificiale. Esistono degli usi dei modelli di intelligenza artificiale che sono utili, possono essere utili in primis allo Stato, poi se volete nel dibattito magari ci torniamo, ma comunque in primis allo Stato, con un costo computazionale, quindi energetico, quindi idrico e tutto quanto, molto ridotto, capace di fare singole operazioni, di farle molto bene, e che poi tu puoi mettere a disposizione della cittadinanza, dato che, apro e chiudo una parentesi, Altman e compagnia cantante di OpenAI dicono: noi l'intelligenza artificiale dovete considerare che è come se facessimo elettricità o gas. No, noi semplicemente vi vendiamo il servizio e voi mi pagate. Ecco, questo può farlo tranquillamente anche lo Stato. Il punto è individuare delle nicchie tecnologiche in cui non dover andare a sfidare la concorrenza dei giganti, che per noi è insostenibile dal punto di vista industriale, dal punto di vista manifatturiero, dal punto di vista energetico, eccetera, ma cercare delle nicchie dove a basso costo computazionale, idrico ed energetico poter occupare, mettere una pedina e poi ovviamente andare anche a trattare con queste grandi potenze, magari sviluppando qualcosa che noi facciamo e loro non hanno. L'esempio nella catena del valore dell'intelligenza artificiale è quello che ha fatto l'azienda olandese ASML, appunto, con tutte quante le macchine per la fotolitografia. Perciò esistono delle nicchie da occupare, esiste una possibilità di fare le cose, però innanzitutto le cose bisogna in qualche modo conoscerle e non lanciarsi in affermazioni mirabolanti come facciamo l'hub dei dati del Mediterraneo. L'hub dei dati del Mediterraneo allo stato dell'arte si trova in Virginia e penso che rimarrà tranquillamente lì, prima che o ce lo andiamo a prendere, cosa di cui dubito, oppure penso che rimarrà tranquillamente in Virginia. Grazie mille.
3: Grazie a te Giuseppe. Hai già messo molta carne al fuoco, se riesci e puoi rimanere collegato per il dibattito. Scendendo un po', diciamo, di livello di realtà, ma non di come dire, profondità del ragionamento, andiamo più sul nostro territorio e con Rita proviamo ad analizzare quello che sta succedendo in Italia, in particolare in Lombardia. La Lombardia che è al centro di questo ciclo di valorizzazione dei data center, e non è un caso perché tendenzialmente queste strutture, almeno dentro la situazione del libero mercato, si collocano vicino ai centri che richiedono servizi e quindi ovviamente la megalopoli milanese è particolarmente importante per questo sviluppo, e anche dove ci sono i capitali, mi viene da dire, per un altro verso, anche lì tutto il discorso dei flussi di capitale l'abbiamo immaginato sempre più come smaterializzato e basta, però forse c'entra anche quello. Fin da subito questi data center, come abbiamo detto, hanno generato tutta una serie di preoccupazioni ambientali, però in particolare la questione che emerge e che un po' sottolineava anche Giuseppe è quella lì dell'insostenibilità dal punto di vista anche tecnico-infrastrutturale di queste opere per il nostro sistema, diciamo, energetico esistente. Quindi Rita, ti chiederei di fare un po' un quadro della situazione e poi magari di farci qualche affondo rispetto a questi aspetti qui.
4: E buonasera a tutte e buonasera a tutti, intanto grazie per avermi invitata e grazie per essere qui ad ascoltarci in questa freschissima sera d'agosto. E allora provo intanto a fare, non scendo troppo nel tecnico su una serie di questioni, anche perché poi c'è lui che mi umilia ed è molto più competente, quindi è tutto ambito suo. Io vorrei invece continuare, come dicevi tu, a provare a fare un quadro di panoramica, anche legandomi a una serie di cose che diceva Giuseppe. Sì, noi in questo momento come paese, intanto comincerei a ragionare su quello, stiamo facendo un'operazione che lascia un po' perplessi, nel senso che è un'operazione che viene formalmente presentata come un'operazione per attrarre investimenti in questo settore, perché ci dobbiamo lanciare in questa corsa, perché non possiamo restare indietro rispetto a tutti gli altri, come se poi noi avessimo le capacità veramente di stare dietro a quello che succede negli Stati Uniti o in Cina. Non aprirò questo capitolo perché diventa troppo grossa la cosa, però in questo momento noi stiamo facendo una serie di cose come sistema paese, stiamo facendo una serie di cose come il nostro governo, sta facendo una serie di cose che dovrebbero essere orientate a facilitare l'attrazione di investimenti in questo settore nel nostro paese, che sono un pasticcio dopo l'altro, lo dicevamo anche prima a margine in una chiacchierata informale, perché in realtà non stiamo facendo altro che dare il lascia passare quasi assoluto ad una serie di investimenti che di fatto, quando non sono mere speculazioni, perché in realtà non c'è nulla di concreto sotto, non c'è nulla di materiale, sono comunque operazioni che vanno a finanziare, ad approvare, a dare spazio a progetti che danno tanto poco in termini di chiarezza ai territori, alle comunità. Cioè, entriamo nell'ottica che ragioniamo di un ambito che è completamente nuovo, noi non abbiamo bene idea, possiamo ipotizzare una serie di cose, ma in realtà non possiamo avere idea veramente di cosa determineranno queste strutture sui nostri territori. E questo dovrebbe essere un elemento che appunto dovrebbe inquietare chi dovrebbe governare questo processo e che invece sta avendo l'effetto opposto, cioè sta dando il lascia passare il via libera assoluto. Non sappiamo bene cosa significa questa roba in termini di utilizzo di risorse, innanzitutto, no? C'è da un lato il tema dell'acqua, che è il più banale, che, dal quale più o meno tutti quanti siamo stati in qualche modo esposti, no? Perché sappiamo che per raffreddare queste macchine c'è bisogno di un'enorme quantità di acqua, e anche nei sistemi più evoluti, che sono i sistemi a circuito chiuso, per cui vengono utilizzate sempre le stesse acque, c'è comunque un enorme prelievo di acque. Ora, guardandoci soltanto in faccia e guardando a quello che noi sappiamo che può dare o non può dare questo paese, sappiamo che di essere un paese con un enorme problema di scarsità idrica, che peraltro non è un problema di scarsità idrica legata soltanto al fatto che non c'è l'acqua e c'è la crisi climatica e c'è meno acqua. Abbiamo un problema di scarsità idrica legata al fatto che le infrastrutture più nuove hanno un minimo 50 anni e che bisognerebbe investirci miliardi per metterle a posto, per sistemarle, e questa roba non succede sistematicamente. Quindi abbiamo già da questo punto di vista un terreno assolutamente impreparato ad accogliere sfide così ingenti come quelle che arriverebbero. Tra l'altro faccio una piccola nota a margine, perché poi tutte le persone che sono riuscite a intervistare, che mi dicono no, perché noi facciamo il raffreddamento a circuito chiuso, quindi non c'è prelievo d'acqua, bello, il raffreddamento a circuito chiuso però per poi raffreddare quell'acqua prigiona calore, libera energia, quindi questa roba ha ulteriori impatti e nessuno sta guardando a queste conseguenze. Ma su questo ci torniamo dopo, perché poi a me piace sempre confrontare il fatto che questa è l'estate in cui è esploso il tema dei data center, ed è l'estate in cui siamo morti di caldo tutti quanti, e quindi forse potremmo anche mettere in relazione le conseguenze di quello che sta arrivando con quello che stiamo già vivendo. Ma ci arriviamo. C'è il tema, per esempio, della questione energetica, che è ampissimo, nel senso che da un lato noi abbiamo una serie di... punto numero uno, queste sono strutture che consumano un botto di energia. Siamo sicuri di essere in grado di... facciamo finta che le vogliamo, ok? Siamo sicuri di essere in grado di reggere l'enorme domanda energetica di queste strutture? Non lo siamo assolutamente, anzi sappiamo già che c'è la necessità di enormi interventi di adeguamento della rete elettrica per supportare tutte le richieste e tutti i progetti che stanno arrivando, no? Chi li paga questi interventi? Perché non sta scritto da nessuna parte che non dovremmo essere noi a pagarli, perché appunto se per esempio si è arrivati dopo enormi battaglie negli Stati Uniti, in parte per esempio in Irlanda è successo, a scrivere da qualche parte, fare una legge che dice ok, però gli interventi sulla rete elettrica sono interventi che pagano gli sviluppatori dei progetti, sono interventi che pagano le imprese che poi si aprono il data center, da noi questa roba non sta scritta da nessuna parte. Sempre a proposito di progetti di processi non governati, quindi questo è un ulteriore elemento che si mette. E c'è un dato enorme di speculazione in questo momento. Già Terna ci dice noi abbiamo adesso una richiesta di allacci alla rete elettrica che è fantasmagorica, abbiamo una richiesta di allaccio per i nuovi progetti di data center che è di 100 volte superiore alla capacità che noi abbiamo di darne in questo momento. Questi progetti esistono veramente? No, non esistono. Si tratta di proprietari di terreni grandi o piccoli, o di fondi che acquistano terreni grandi o piccoli, che richiedono gli allacci alla corrente elettrica per fare in modo di poter rivendere poi a eventuali progetti futuri questi stessi terreni che saranno già adeguati per ospitare queste strutture. Quindi anche da questo punto di vista stiamo aprendo la strada alla speculazione più cieca e selvaggia, senza che però... chi dovrebbe tutelare, no, quello che sta succedendo, chi dovrebbe governare questo processo, lo faccia con lungimiranza. Per questo poi parliamo di processo assolutamente non governato, cioè noi stiamo semplicemente apparecchiando la tavola ad una serie di speculatori, gli stiamo dicendo oh, venite tutti quanti a mangiare qua, è praticamente gratis. Perché volevo fare un pezzo sugli impatti, ma tanto ci penserete voi ampiamente. Perché è praticamente gratis? È praticamente gratis perché proprio nella logica folle di attrarre investimenti senza preoccuparsi di avere un minimo di capacità di governo politico del processo, stiamo semplificando il più possibile gli iter normativi, stiamo accelerando il più possibile tutti gli iter autorizzativi. In questo momento esistono una serie di strumenti normativi per i quali, uno, tutte le autorizzazioni ambientali che tu dovresti ottenere per un impianto di queste dimensioni, di questa portata, di questa capacità, di queste operazioni, sono semplificate, le puoi ottenere in 10 mesi ed hai accorpato tutte le autorizzazioni ambientali. Ci confrontavamo prima con Enrico sul fatto che, per esempio, tu in questo momento hai un appiattimento di una serie di strumenti normativi di tutela ambientale che in teoria avrebbero funzioni molto diverse. Una serie di strumenti, cioè ci sono gli strumenti che dovrebbero servirti a valutare i progetti prima della sua approvazione e che dovrebbero farti dire, quindi io territorio, io ministero, guardo questo progetto e gli do la mia valutazione di impatto ambientale, cioè dico si può fare o a livello ambientale quest'opera mi porta più costi che benefici e quindi no, non si può fare. Poi ho un altro strumento normativo che invece dovrebbe intervenire successivamente e che dovrebbe dire come deve funzionare quell'impianto per non creare troppi impatti ambientali, provo a semplificarlo il più possibile perché... e quindi uno strumento, scusate, successivo, no? Che arriva dopo e che dovrebbe essere quindi soltanto di adattamento, diciamo, no? Dell'approvazione di quel progetto alle reali esigenze, al modo di funzionare dei territori. In questo momento è tutto unificato, io in 10 mesi posso ottenere un'autorizzazione unica che non mi valuta prima il progetto e poi capisce come applicarlo, ma che si colloca direttamente in mezzo, che poi non vuol dire nulla. Cioè io non so più in questo momento quale strumento va a tutelare la salute di ecosistemi e comunità rispetto all'arrivo di progetti che, francamente, per quanto ne sappiamo, in questo momento andranno semplicemente eventualmente ad arricchire una serie di multinazionali private. Per farla proprio banalissima, mi dispiace banalizzare così tanto, però è importante che si colga il punto, no? Secondo me. Quindi c'è da un lato appunto la speculazione territoriale che vi dicevo prima, questa cosa della semplificazione autorizzativa che è gravissima in realtà e che se veramente poi fosse in campo un discorso di ricorso anche all'Europa su questa roba, secondo me sarebbe importante perché è molto grave quello che sta accadendo. Io vi faccio un esempio che non riguarda questa regione, ma per farvi capire poi quanto è grosso quello che sta accadendo da questo punto di vista. Mi sono trovata a dover fare un'inchiesta su un progetto che è denominato Puglia Data Center Valley. Praticamente a un certo punto è venuta fuori questa notizia che la Puglia sarebbe diventata l'hub dei dati del Mediterraneo, anche lì, con questo enorme progetto composto da 3 data center, di cui uno sarebbe stato a Bari, uno sarebbe stato a Brindisi, un altro sarebbe stato un mega campus da 800 ettari, 800 ettari vuol dire più di quasi 1500 campi da calcio in termini di estensione, tra Bari e Brindisi. Io ho letto il comunicato che annunciava questo progetto e ho cominciato a cercare, insomma, per capirne di più, no? Quindi ho provato a contattare intanto l'amministratore delegato della società proponente per fargli una serie di domande e capire. Non esiste niente, non esiste un'autorizzazione su un terreno che è già stato acquistato e non c'è null'altro se non l'individuazione di un sito, tra l'altro gravissimo perché è quello più grande del campus, Greenfield. Greenfield vuol dire che è un'area agricola vergine che in realtà non andrebbe toccata, ma che in questo momento in realtà si sta lavorando tanto su quei territori non impermeabilizzata, e che in questo cioè il punto vero è che poi ci arriviamo a questa roba, no? Noi dovremmo fare in modo innanzitutto di non cementificare ulteriormente e di liberare più suolo possibile, anzi proprio perché avete avuto Caldino quest'estate, ce l'ho avuto pure io, e probabilmente dovremmo entrare nell'ottica che un piccolo intervento di adattamento sui territori andrebbe fatto. Ecco, lì stiamo ragionando di invece andare a cementificare un'area di 800 ettari in una trattativa assolutamente segreta di cui anche la Regione Puglia non sa niente e di cui sostanzialmente la cittadinanza non sa niente, lo sanno soltanto le imprese proponenti, e vai a indaga, vai a scavare questi che sono semplicemente degli intermediari, ci cioè sono degli sviluppatori immobiliari che stanno cercando di ottenere le autorizzazioni per cementificare per poi sperare di attrarre gli investimenti delle grandi multinazionali. Cioè siamo a questo livello, siamo al livello che noi non abbiamo uno strumento di tutela normativa da operazioni di speculazione di questa portata, ed è gravissimo, sarebbe gravissimo in generale, ma è gravissimo, ci ritorno, rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso. La crisi climatica ci sta sbattendo in faccia proprio, no? La necessità di adattare i nostri territori, e se state ha fatto un caldo che della Madonna, ma quest'inverno probabilmente avremo un problema opposto, no? Avremo una serie di eventi estremi che richiederebbero una capacità dei territori di assorbire precipitazioni, di essere in grado di rispondere in maniera resiliente a quello che accadrà, e il progetto qui è in particolare qui in questa regione, invece nella regione più cementificata, è di continuare a cementificare. Perché? Perché si interviene comunque sempre su terreni vergini, sono pochissimi in percentuale i progetti che vanno a riqualificare invece aree industriali già dismesse. E su questo voglio fare un piccolo inciso: la legge regionale approvata in questa regione è veramente carente da questo punto di vista, perché c'è scritto nero su bianco che è privilegiato l'insediamento di data center in aree brownfield e quindi bisogna andare a recuperare siti industriali dismessi. Dopodiché è privilegiato, cioè nessuno sta imponendo l'obbligo normativo, e anche se tu mi dici la grande multinazionale poi dovrà pagare tantissimi oneri in più per andare a toccare il terreno vergine, ma Amazon, ma Google, no? Ma Meta, ma che problemi hanno a pagare cifre elevatissime rispetto all'accollarsi anni per bonificare un sito industriale dismesso, i costi di una bonifica, ma soprattutto i tempi? Perché poi il tema vero è che, per fortuna, in teoria, almeno per iscritto, noi abbiamo una legislazione ambientale che da questo punto di vista tutela anche, no? Quindi in teoria per fare una bonifica ci vuole tanto tempo, perché ci vogliono tanti interventi, perché ci vogliono tanti soldi. E se io ho interesse a fare un data center, non dico domani ma dopodomani, la settimana prossima, e sono una grande multinazionale, anche se devo pagare il 100% in più, il 200% in più degli oneri che invece mi costa andarmi a prendere il sito dismesso, in cui devo fare la caratterizzazione dei rifiuti e poi devo fare l'esplorazione e devo scavare e devo bonificare, è evidente quale sarà la mia scelta. Non siamo a fare l'Unicef qua, no? Insomma, quindi questo da questo punto di vista. Ma la legge regionale lombarda, consentitemi, ha anche un altro enorme limite, che è un limite che abbiamo a livello nazionale, ma che qui poteva essere arginato, perché qui tra gli emendamenti alla legge è stato richiesto anche che, per esempio, le imprese che sviluppano progetti di data center dovessero pagare delle fideiussioni che servissero a compensare l'eventuale abbandono delle strutture. Cosa vuol dire? Un data center è una struttura che in realtà ha una vita piuttosto breve. Gli hardware, le macchine, hanno un'obsolescenza, quindi smettono di essere efficaci, di essere aggiornate, diciamo, nel giro di 3, massimo 5 anni. La struttura in sé dura 20 anni, non di più. Ora, se io, multinazionale, mi apro il mio bel data center qui a Lacchiarella o a Certosa di Pavia o dove che sia, e tra 20 anni questa struttura diventa obsoleta e io ho bisogno di un altro centro, e nel frattempo da un'altra parte, che sia in Calabria o a Marrakesh, l'energia mi costa di meno, secondo voi cosa faccio? Ecco, la richiesta che era fatta in una serie di emendamenti alla legge era anche questa: questi devono posare i soldi, perché se se ne vanno, con quei soldi noi dobbiamo bonificare i terreni, dobbiamo buttare giuste strutture e dobbiamo risanare il territorio. Questo emendamento non è passato, per cui di fatto ancora una volta via libera completo alla speculazione, senza alcun argine alla tutela al benessere delle comunità e soprattutto alla tutela del territorio, perché poi il tema vero è che il territorio ci sta già sbattendo in faccia ampiamente cosa vuol dire non tutelarlo e quanta la stiamo pagando sta roba, e continua a succedere e si va via via aggravando anche il quadro delle conseguenze che potremmo pagare. E da questo punto di vista io volevo dire un sacco di cose, però mi placo un attimo. Però rispetto alla cosa, a delle cose che si dicevano prima, sia tu nell'introduzione che Giuseppe nel suo intervento, noi a livello nazionale abbiamo da un po' di tempo la possibilità di definire i data center opere di interesse strategico nazionale, che è è fatto tutto nell'ottica ovviamente di poter bypassare tutta una serie di problemi autorizzativi e molto spesso bypassare anche le opposizioni locali, perché poi è anche vero che molte istituzioni locali, in realtà anche qui ci sarebbe un capitolo da aprire, però una serie di istituzioni locali, una serie di amministratori e amministratrici locali in realtà hanno preso voce contro questi provvedimenti. Il problema è che se da Roma mi dicono questa è un'opera di interesse strategico nazionale, a quel punto fermi tutti, non possiamo più fare nulla, perché è un'opera di interesse strategico nazionale. E qui scusatemi, ma si apre un nodo che è tutto politico, ma strategico a chi? Cioè, perché se io sto qui a apparecchiare la tavola, la grande multinazionale che deve costruire la sua struttura del mio territorio per far girare i dati e per di fatto arricchirsi, perché parliamo di strutture private, ma sta strategia di chi è? Anche questi investimenti che arrivano, ma qual è il costo poi, cioè qual è il rapporto costi-benefici? E qui poi veramente dobbiamo parlare di colonialismo e non di strategia, perché non c'è nessuna strategia, e anzi, nell'ottica del fatto che dovremo affrontare sempre di più gli impatti della crisi climatica, qua la strategia sta a zero. Io passo.
3: Grazie mille Rita, molto interessante e utile, tanti spunti anche per il dibattito successivamente. Adesso passerei ad Enrico. Enrico fa parte del comitato di La Chiarella, che è uno dei territori, possiamo dire, in cima a quelli maggiormente interessati dalla questione dei data center, un territorio che si trova tra Milano e Pavia e che vede sia sul comune di La Chiarella sia sui comuni circostanti un'enorme quantità di progetti. Ed è anche, diciamo, un po' uno dei pionieri della discussione su questo tema, nel senso che è una delle prime persone che si è resa conto di quello che stava per succedere. Quindi ad Enrico chiediamo prima di tutto una descrizione del territorio e ovviamente secondo lui perché è così interessato da questo tipo di investimenti, da questo tipo di infrastrutturazione. E poi chiediamo anche di raccontarci qual è lo stato dell'arte ad oggi, sia della lotta lì sul territorio di La Chiarella, sia anche del movimento, delle mobilitazioni che iniziano ad esserci a livello regionale.
5: Grazie a tutti. Allora, parto facendo delle precisazioni rispetto a quello che è stato detto precedentemente, e darò anche qualche dato, spero di non tediarvi coi dati, però secondo me sono un po' utili per capire di quello che è il grado della situazione e soprattutto della gravità della situazione. Io personalmente di speculativo vedo poco, sì, ci sta dei discorsi di speculazione edilizia e così via, però generalmente le richieste che vengono fatte a Terna, almeno quelle che io ho mappato, sono fatte già da dei fondi o comunque delle società che generalmente costruiscono data center, e tendenzialmente quando fanno questa richiesta è perché quell'area bene o male l'hanno già comprata, quindi l'interesse da questo punto di vista c'è. È ovvio che però tutto quel carico di richieste a livello nazionale è una cosa che assolutamente non si potrà fare. Cioè, stiamo parlando che attualmente ci sono tra le 400 e le 500 progetti a livello nazionale di richieste di allaccio di corrente per una potenza installata di 70, leggevo oggi, 90 gigawatt. Quando parlo di gigawatt, tanto per far capire, tutte le rinnovabili in Italia che noi produciamo, che abbiamo, quindi l'idroelettrico, il solare, l'eolico, il geotermico, sono 70-73 gigawatt di potenza. Quindi vorrebbe dire che le rinnovabili che noi abbiamo non sarebbero in grado di sopportare tutta questa potenza, quindi è fuori luogo che tutti questi dati vadano avanti. Però entrando poi nello specifico dei vari progetti, possiamo vedere i progetti reali che abbiamo sul campo, i progetti che sono già esistenti e funzionanti e tutti i progetti per cui è già partito un iter. Siccome l'iter ha vari step, il primo step è quello della variante urbanistica, perché prima di arrivare in una valutazione impatto ambientale, anche se è unificata, tu hai bisogno di avere la conformità urbanistica. Allora vi faccio una piccola mappatura dei progetti in valutazione impatto ambientale, in cui c'è il progetto per cui il ministero si sta esprimendo. Ci sono solo in Lombardia 30 progetti. Di progetti già esistenti ci sono 35 progetti. Di progetti per cui è partito un iter nei vari comuni ci sono decine, adesso non ho il numero esatto perché è un po' impossibile saperlo, ma decine di progetti di svariata taglia, di svariate grandezze. le grandezze poi le vediamo nelle richieste dell'allaccio a terna. Però un dato posso darvelo, che è molto semplice. Se fino al 2023 i data center che sono entrati in funzione e che quindi sono esistenti hanno una potenza di calcolo che viene definita potenza IT, no? Dalle 5 alle 10 megawatt, la potenza dei di un data center attuale, semplice, è di 26-30 megawatt. Quindi vuol dire che è diventato 6 volte tanto o almeno 3 volte tanto rispetto ai data center che venivano autorizzati 5 anni fa. E è cambiato anche una cosa, che quando vengono fatti i progetti adesso non viene fatto più il progetto per il singolo data center, viene fatto il progetto per il campus. E il campus vuol dire 4, 6, 8, 10. Noi attualmente dei 30 campus che abbiamo, dei 30 progetti in valutazione di impatto ambientale, abbiamo i campus che vanno dalle 60 alle 300 megawatt. Ok, la Chiarella è 300 megawatt, considerato uno di quelli più grossi d'Italia. Attualmente ce ne sono 3 in valutazione, la Chiarella, Magenta e Vimercate, 300 megawatt. Tanto per intenderci cosa sono 300 megawatt. Più o meno 300 megawatt di richiesta di energia elettrica vuol dire il consumo di energia elettrica più o meno, difficile stimarlo perché non tutti consumiamo uguale, tra le 500 e le 600.000 persone. Ok? Quindi un consumo molto, molto forte. Scusate, ho detto persone, famiglie, ho sbagliato a parlare. Sì. Tipo quello di La Chiarella, la stima è più o meno di 2 milioni di persone. Ma lo vedi anche in altri dati, questa cosa qua. Tipo nelle emissioni indirette, no? Loro fanno i calcoli delle emissioni indirette di CO2 e dicono andiamo solo a rinnovabili, quindi dicono non abbiamo neanche un'emissione. Quello di La Chiarella, solo quello di La Chiarella, ha le emissioni del 10% della città di Milano, cioè nonostante va a rinnovabili. Cioè, quindi cioè, la cosa è una follia più totale. Io vi faccio una, ho fatto due calcoli un po' per gli studi che sto facendo. Ad esempio, tra tutti questi nuovi progetti che sono in valutazione, avremo un potenza installata più o meno di 1,5 gigawatt. Vuol dire che solo questi 30 progetti abbiamo già recuperato le famose città o stati che avevano le maggiori potenze europee installate. Ok, tipo Londra, Francoforte, a questi però dobbiamo aggiungerci quelli già esistenti e quelli che stanno venendo in progetto per cui è già partito. Solo questi 30 progetti avranno un impatto pari più o meno al 7% del fabbisogno energetico dell'energia elettrica nazionale. Solo questi. Quindi più tutti gli altri, cioè stimare un 10-15% del fabbisogno energetico nazionale per i data center è una cosa molto, molto semplice. Detto questo, perché in Lombardia e perché in Italia? Quando si parla di questo hub e di questa strategia nazionale e così via, non è speculazione da questo punto di vista. Non è stata detta, secondo me, una cosa fondamentale. Perché sono concentrati attorno alla città di Milano? Perché a Milano abbiamo la più alta concentrazione di fibre ottiche di carattere internazionale. Perché attorno a Milano, in senso circolare, attorno a Milano, partono le fibre ottiche che arrivano dalla Francia, ok? Che vanno verso Genova, che da Genova vanno verso Israele, i paesi arabi, l'India, Ma non è il sottoscritto perché vuole rompere i coglioni, no? O fare allarmismo, che dice queste cose qua. Sono gli stessi progetti che lo dicono. Quello di Lacchiarella è stato speso come strategico, no? È venuto giù il ministro Tajani in un paesino di 10.000 persone a braccetto con la sindaca, no? Perché? Perché quello di Lacchiarella è legato a due grandissimi cavidotti di fibra ottica che sono il BlueMed, che fa parte del corridoio BlueRaman, e il CHU Africa, che sono questi due grandissimi cavidotti che uno circumnaviga l'Africa e torna nello stretto di Hormuz, l'altro arriva direttamente in Israele e da Israele va in India, perché in India, al G20 dell'India, hanno fatto degli accordi che si chiama il trattato IMEC, no? Di cui il BlueRaman fa parte, proprio di questo corridoio economico che è in alternativa

dell'oleodotto, del cavidotto, ma hai bisogno anche degli hub di smistamento di logistica in cui accorpi vari dati o accorpi il petrolio, il gas e così via, e in cui poi lo distribuisci. Bene, l'Italia, ok, in base agli studi, agli accordi internazionali, è stata decisa per fare questo. Basta andare sulle mappe e i vari accordi a livello internazionale per capire quanti cavidotti, ok, e perché vengono fatti in questo modo. Cioè, il territorio di Milano, ok, ha delle dorsali di fibra ottica. Non è che i data center li fanno a casa, li fanno lungo le dorsali. Cioè, ci sono dei territori dove non li fanno. Siamo chiari su questi. Però ci sono dei territori dove magari è concentrato 15 data center o 15 campus. Okay. La zona sud dove abito io è quella legata proprio a Genova, da cui partono questa cosa qua. È ovvio che questa cosa è preoccupante, perché la tendenza sarà sempre quella a aumentare. Perché? Perché adesso noi siamo in una fase iniziale dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, ha sempre più bisogno di spazio fisico dove immagazzinare e dove allattare questi modelli, e quindi ha bisogno di questi spazi, di questi data center, e l'Italia fa parte di questo discorso. Quali sono gli impatti? Ovviamente gli impatti sono tanti. Innanzitutto la Lombardia, cioè l'assurdo è costruire tutti questi decine di impianti in Lombardia in una situazione già critica, per cui l'unico ente in Italia che si sta opponendo e che, scusate il termine del francesismo, sta facendo il culo, no, ai proponenti, è l'Istituto Superiore di Sanità, in cui dice: guardate che solamente per i generatori di emergenza, che sono di emergenza, però solo per quelli, ok, voi fate soffocare la popolazione in caso di blackout e blocca i progetti. Poi ci sono tutta una serie di altri impatti. Allora, quello sulle acque, voglio essere chiaro, non tutti i data center funzionano con raffreddamento d'acqua qua in Italia. Ci sono delle aziende che usano ancora questo raffreddamento, ma non è quello americano. Usano un raffreddamento a bulbo umido, estivo, quindi usano l'acqua solo d'estate, ok? Sono principalmente quelli di Microsoft e quelli di Amazon, qualcun altro ma poco. Tutti gli altri sono ad aria. Questi qua, io ho fatto una stima, cioè un data center piccolo in 3 mesi estivi consumerebbe 50 milioni di litri di acqua. Cioè, ma non lo dico io, lo dicono loro. Basta andare sui progetti, studiarsi i progetti, ma messi tutti assieme sono una quantità immane. Ma se non c'è l'acqua, lo diceva benissimo la Rita, cioè c'è l'energia elettrica e c'è l'emissione di calore, anche qua sulle isole di calore. Voglio fare chiarezza, perché la Chiarella è stato il progetto in cui abbiamo presentato, anche grazie a un fisico dell'Università di Pavia, carissimo Enrico, che fa parte del comitato di Certosa, uno studio. La Chiarella è un data center molto grande, ok? E le condizioni sono particolari, però non è bello dirsi che in condizione statica di non vento l'aumento della temperatura dove c'è il data center è di 5 gradi, ok? E nel raggio di 3 chilometri, no, è di 3 gradi. È ovvio, se tu hai un vento a 2 metri al secondo, si abbassa un pelo la temperatura, ma anche se si alzasse di 2 gradi, la temperatura su un raggio di 3-4 chilometri, avete presente cosa vuol dire 2 gradi solo per un ambiente come la Chiarella, che è Parco Agricolo Sud? Vuol dire che tu l'agricoltura non la fai più, vuol dire che tu sarai invaso dalla cocciniglia, vorrà dire che sarai invaso dalle zanzare tigre, che sono tutte cose che poi ti porti da un punto di vista sociale e da un punto di vista anche ambientale e di sanitario. Okay? Poi ci sono tutti gli altri impatti che ovviamente dipende. Concludo sull'ultimo, quello energetico. Ok? Perché tutto questo consumo di energia, che ovviamente

0: dobbiamo pagarlo. Allora, le strutture le pagano le società, questo è chiaro. I progetti no, però almeno le nuove stazioni elettriche le pagano le società, no? Ma è ovvio che però poi, siccome nel 2025 noi non paghiamo più la bolletta dell'elettricità su base nazionale, ma su base zonale, quindi in base alla domanda e l'offerta della zona, ok? Vuol dire che in Lombardia pagheremo molto di più l'energia, perché se tu avrai un aumento del 20, del 30% della richiesta di energia elettrica, ti aumenterà il prezzo e la pagheremo tutti. Questo qua è un problema sociale su cui bisogna insistere. Poi ovviamente avrei tantissime cose da dire, ma non posso, quindi ringrazio tutti.
1: Grazie mille, Enrico.

17-16 minuti su Radio Onda d'Urto. Avete ascoltato la prima parte del dibattito che si è tenuto martedì sera alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dibattito intitolato Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, scusate. Con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di Lanchiarella e l'ex consigliera comunale di Travagliato, Orietta Truffelli. Trovate tutti i dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto sul nostro sito radioondadurto.org. E sempre sul nostro sito tra pochissimo comunicheremo che questa sera la festa non aprirà. Questo poiché non ci sono attualmente le condizioni di sicurezza a causa del maltempo in arrivo per garantire l'incolumità di volontari, volontarie, frequentatori, frequentatrici della festa, che sono la nostra priorità. Mi hanno

questi che state ascoltando sono invece gli Zen Circus, si esibiranno domani sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con il loro Il Male Summer Tour. Concerto che sarà aperto da Aymara e Via dell'Ironia, sempre che anche domani ci siano, non come oggi, in realtà le condizioni per aprire la festa. State sempre all'ascolto delle frequenze di Antagoniste di Radio Onda d'Urto, dei nostri canali social, del nostro sito radioondadurto.org per tutti gli aggiornamenti. Al termine del brano un paio di spot, poi il giornale radio.

0: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
2: (Totipo)

Sono le ore 17:20 in questo giovedì 20 di agosto. L'aggiornamento con le notizie sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. La sicurezza e l'incolumità dei nostri volontari, delle nostre volontarie, nonché del pubblico della festa di Radio Onda d'Urto sono la priorità assoluta. Per questo motivo, stasera, giovedì 20 agosto, i cancelli della festa resteranno chiusi e tutti gli eventi annullati, a partire dal concerto di Tara e dei Subsonica. È la prima volta che accade in modo preventivo nella storia delle 34 edizioni del nostro evento estivo, ma le pessime previsioni meteo, l'allarme arancione diramato da Regione Lombardia e dalla Protezione Civile e l'ordinanza comunale che impone la chiusura dei parchi dalle ore 20 a Brescia ci inducono ad assumere una scelta di responsabilità, anche se tutte le nostre strutture, dal palco ai tendoni, corrispondono ai migliori standard di sicurezza. Dobbiamo però considerare anche il rischio che comporta l'afflusso di migliaia di persone in un luogo durante un'allerta meteo e un eventuale rapido deflusso in caso di evento meteorologico estremo. Siamo certi che il nostro affezionato pubblico, la nostra comunità di sostegno, approverà questa decisione sofferta ma ragionata, che antepone il bene collettivo e la salvaguardia dell'incolumità di ogni persona che partecipa alle nostre iniziative, anche alle esigenze di autofinanziamento e al desiderio di realizzare un attesissimo concerto nel nostro cartellone, quello dei Subsonica. Vi aspettiamo numerosi nelle due serate conclusive di questa straordinaria edizione della festa, e sappiamo che potremmo contare sulla vostra solidarietà, come accaduto in altri momenti difficili della nostra storia. I biglietti del concerto dei Subsonica saranno rimborsati tramite le piattaforme d'acquisto. Nei prossimi giorni arriverà una mail a chi ha effettuato l'acquisto con le modalità e i tempi del rimborso. Veniamo alle notizie dalle guerre nel mondo, cominciando dal nord-est europeo. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita oggi quando un drone ucraino ha colpito un veicolo di servizio per l'assistenza agli impianti elettrici nella regione di Kherson, controllata dai russi. L'ha detto la compagnia sudoccidentale dell'elettricità JSC, citata dall'agenzia TASS. Nell'attacco è rimasto ucciso l'autista, mentre un elettricista della zona di distribuzione Kharkovka, che si trovava a bordo, è rimasto ferito. Questo ha precisato la società di distribuzione. In Medio Oriente i ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver preso di mira un aeroporto e un impianto appartenenti al colosso petrolifero statale Aramco nella regione meridionale saudita di Narjan, vicino al confine con lo Yemen. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Argaci ha liquidato la campagna di sanzioni appena annunciata dal presidente statunitense Donald Trump come un diversivo dai problemi interni americani, avvertendo che il cosiddetto D-Day economico non farebbe altro che portare un'ulteriore sconfitta a Washington. Questo avviene dopo che Trump ha annunciato l'avvio di un'operazione economica senza precedenti contro l'Iran a seguito del fallimento dei negoziati tra i due paesi, avvertendo che qualsiasi paese che offrisse a Teheran un aiuto finanziario si troverebbe ad affrontare severe ritorsioni. Le tensioni mediorientali provocano intanto nuovi rincari sui prezzi del gas naturale in Europa e tornano a livelli record sopra i 65 euro al megawattora, un livello che non si vedeva da 5 mesi. Con le prospettive di una ripresa dei flussi energetici attraverso lo stretto di Hormuz ancora scarse, i futures di riferimento guadagnano il 3,3% a 65,47 euro, con un livello che non si vedeva dai primi giorni della guerra in Medio Oriente. In Palestina invece 5 palestinesi sono rimasti feriti giovedì in seguito a un attacco di coloni israeliani contro un veicolo in transito tra i villaggi di Al-Mughayr e Abu Falah, a nord-est di Ramallah. I villaggi e le città a nord-est di Ramallah sono stati oggetto di ripetuti attacchi da parte dei coloni, oltre alle quotidiane incursioni militari israeliane nella zona. Secondo la Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro, a luglio i coloni hanno compiuto 798 attacchi in tutta la Cisgiordania occupata. Il numero di attacchi da parte dei coloni dall'inizio dell'anno ha raggiunto quota 4.286. Gli attacchi di
luglio hanno provocato la morte di 7 palestinesi nei governatorati di Nablus e Ramallah. I coloni hanno inoltre compiuto 440 atti di vandalismo e livellamento del terreno, 67 sequestri e furti di proprietà palestinesi e sradicato, danneggiato o avvelenato 5.027 alberi, tra cui 3.241 olivi. A Gaza, invece, il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana nella striscia è salito a 73.417 persone, mentre il numero dei feriti ha raggiunto quota 174.360 dall'inizio dell'offensiva del 7 ottobre 2023, secondo quanto riferito oggi da fonti mediche. Le stesse fonti hanno affermato che negli ospedali della striscia sono stati recapitati nelle ultime 24 ore i corpi di 10 palestinesi uccisi e di 25 feriti. Sul fronte diplomatico, Turchia, Egitto e Qatar hanno condannato fermamente i recenti attacchi israeliani nella striscia, che hanno causato la morte di civili, tra cui donne e bambini, avvertendo che l'escalation minaccia gli sforzi in corso per attuare il cessate il fuoco. In una dichiarazione congiunta, i tre paesi, in qualità di mediatori, hanno espresso profonda preoccupazione per le continue violazioni e hanno affermato che l'intensificarsi degli attacchi israeliani sta minando gli sforzi regionali e internazionali in una fase critica. Di nuovo in Italia, mafie al nord, è stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa Roberto Fantini, ex amministratore delegato di Sitalfa, chiamato in causa nell'ambito dell'inchiesta Echidna sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel torinese. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Ivrea. Sitalfa è l'azienda di manutenzione dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia e del tunnel del Frejus, di cui Sitaf è concessionaria. La Sicilia è fanalino di coda in Italia per la copertura vaccinale in età pediatrica. È quanto emerge dall'ultimo report riferito al 2024 diffuso dal Ministero della Salute relativo alle vaccinazioni in età pediatrica e dell'adolescenza per i nati nel 2022. Il tema si ripropone dopo la morte della bimba di 4 anni che non era stata vaccinata e che sarebbe deceduta per difterite. La percentuale di adesione al ciclo vaccinale completo di 3 dosi contro polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B è dell'85-13%, la più bassa in Italia, contro una media nazionale del 94-46%. È tutto con il giornale radio, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi storia di classe e poi torniamo in diretta.

0: phone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 20 di agosto. La sicurezza e l'incolumità dei nostri volontari, volontarie e dei frequentatori e frequentatrici della festa di Radio Onda d'Urto sono la priorità assoluta. Per questo motivo stasera, giovedì 20 di agosto, i cancelli della festa resteranno chiusi e tutti gli eventi annullati, a partire dal concerto di Tara e dei Subsonica. È la prima volta che accade in modo preventivo nella storia delle 34 edizioni del nostro evento estivo, ma le pessime previsioni meteo, l'allarme arancione diramato dalla Regione Lombardia e dalla Protezione Civile e l'ordinanza del Comune di Brescia che impone la chiusura dei parchi dalle ore 20 ci inducono ad assumere una scelta di responsabilità, anche se tutte le nostre strutture, dal palco ai tendoni, corrispondono ai migliori standard di sicurezza. Dobbiamo però considerare anche il rischio che comporta l'afflusso di migliaia di persone in un luogo durante un'allerta meteo e un eventuale rapido deflusso in caso di evento meteorologico estremo. Siamo certi che il nostro affezionato pubblico, la nostra comunità di sostegno, approverà questa sofferta decisione, ma ragionata, che antepone il bene collettivo e la salvaguardia dell'incolumità di ogni persona che partecipa alle nostre iniziative, anche alle esigenze di autofinanziamento e al desiderio di realizzare un attesissimo concerto del nostro cartellone, quello dei Subsonica. Vi aspettiamo numerosi e numerose nelle due serate conclusive di questa straordinaria edizione della festa e sappiamo che potremmo contare sulla vostra solidarietà, come è accaduto in altri momenti difficili della nostra storia. I biglietti del concerto dei Subsonica saranno rimborsati tramite le piattaforme d'acquisto. Nei prossimi giorni arriverà una mail a chi ha effettuato l'acquisto con le modalità e i tempi del rimborso. Domani non sono invece previste allerte meteo, la festa aprirà come sempre alle ore 19. Tutto il programma su festaradio.org. E vediamo quindi il programma per la giornata di domani, per la serata di Noale. Come sempre, apertura cancelli dalle ore 19 sul palco principale Aymara, Via dell'Ironia e di Zen Circus. All'interno dello spazio dibattiti invece alle ore 19 con Renata nel cuore, omaggio alla vita di una militante femminista, transfemminista e sindacale di base a pochi mesi dalla sua morte. Un ricordo con microfono aperto alla realtà con cui Renata De Marco ha condiviso esperienze di lotta. Segue un dibattito sullo stato della scuola pubblica con la partecipazione di cattive maestre, educare alle differenze, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, Marco Me Otto, insegnante e storico. Sempre per domani alla festa di Via Serenissima a Brescia, all'interno della libreria del Gatto Nero, a partire dalle 19.30, 8.6 gradi di separazione con l'autrice Giulia Scomazzon. Una donna inquieta osserva il mondo dalle retrovie della provincia veneta. Poi sempre in libreria alle 23.55, dopo l'esibizione sul palco principale, accogliamo la band Via dell'Ironia per una conversazione erratica e scanzonata. Sempre per la serata di domani, alla festa di Via Serenissima, allo spazio Siamo Gatti, alle ore 21, il pianeta dei robot, una storia tutta da scoprire e un laboratorio creativo per progettare il proprio amico meccanico. E poi, come sempre, si aprono le tende dopo i concerti sul palco principale. Parliamo sempre della serata di domani, al Ciringhito, alle ore 23.45, l'elettronica Figli delle Stelle DJ. In tenda blu, sempre intorno a un quarto alla mezzanotte, l'indie rock con i Tagada e poi la drum and bass di Jungle Massive. Al Pacianca infine Electro vs Rock, poi Joao e Mekis Replay, sempre alle 23.45 circa, sempre per la serata di domani, venerdì 21 di agosto. Ritrovate tutto il programma della festa sul sito festaradio.org. Sempre una comunicazione da parte della nostra e vostra emittente. Vi ricordiamo che il palinsesto, a partire dal prossimo lunedì 24 di agosto, ritorna ad aprire. Le trasmissioni ricominciano ad aprire alle 8 con la rassegna stampa, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, poi il giornale radio alle ore 8:20 e la rassegna stampa di carattere nazionale alle ore 8:30, poi la rassegna stampa di carattere locale alle 9:15, il giornale radio breve alle ore 11, seguito poi dallo spazio approfondimenti del mattino. Quindi ritorna il palinsesto estivo a partire da questo lunedì 24 qui su Radio Onda d'Urto. Vediamo un appuntamento con il Partito della Rifondazione Comunista a Torre Boldone, provincia di Bergamo. Continua la festa in rosso, tutte le sere cucina, dibattiti, bar, musica e cultura. Questa sera, giovedì 20, area Valanghe. La festa si tiene presso l'area festa di Torre Boldone, terminerà il 23 di agosto. Appuntamenti al cinema a Brescia, all'Arena del Centro delle Scuole Calini. Questa sera il film Sentimental Value, anche qui tempo permettendo, l'inizio è previsto per le ore 21, Arena del Centro, Scuole Elementari Calini, via Nino Bixio, Brescia. Appuntamenti al cinema invece al Cinema Nuovo Eden per la giornata di oggi. Il film alle ore 19 intitolato Cos'è l'amore? E poi alle 18:30 Love Letters, il Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, Brescia. Cinema Eden d'estate invece, anche qui tempo permettendo, ha in programma il film L'agente segreto. È stato spostato al chiuso, dice il sito del Cinema Nuovo Eden, quindi l'appuntamento è alle ore 21:15. Questo è il Cinema Eden d'estate, Viridale, un parco delle sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Vi ricordiamo nuovamente che questa sera la festa di Via Serenissima, la nostra e vostra festa di Radio Onda d'Urto, non aprirà a causa del probabilissimo maltempo. Continueremo a ripetervelo in diretta fino alle ore 19, tra pochissimo la puntata odierna di Storia di classe.

Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 20 agosto del 1902 a Voghera nasce l'anarchico ed antifascista Aldo Aguzzi. Fin da giovane attira l'attenzione delle forze di pubblica sicurezza per le sue idee dichiaratamente antimonarchiche ed anarchiche. A 21 anni scappa per questo dall'Italia e va in Argentina, in particolare per evitare le continue aggressioni dei fascisti e quelle della polizia. Raggiunto poi dalla compagna ma del gruppo dell'Avvenire, da cui nacque l'omonimo giornale e lui divenne il primo redattore.
1: E sulla tolda squallida.
0: Strenuo difensore della causa di Sacco e Vanzetti, giurò pubblicamente di vindicare la loro morte. Seppure aderente ai principi dell'anarcocomunismo, mantenne stretti legami anche con gli anarchici individualisti particolarmente forti in Argentina, tra questi Severino Di Giovanni. Sarà proprio dopo l'attentato di quest'ultimo al consolato italiano di Buenos Aires che Aguzzi viene arrestato. Tornato presto libero, cambia paese e va a Montevideo, in Uruguay, per evitare la repressione scatenata dal regime del generale Uribur.

Dopo la morte del dittatore rientra in Argentina per alcuni anni e poi parte in direzione Spagna, dove infuriava la guerra civile. Nella penisola iberica scrisse prima sul giornale Lotta di Classe e poi su Solidaridad Obrera, con articoli al vetriolo contro i franchisti. Finita la guerra, dopo un breve soggiorno a Marsiglia nel 1939, Agazzi torna a Buenos Aires e qui si ucciderà ingerendo una quantità notevole di cianuro. Con la sua morte, il movimento anarchico argentino perde una delle figure più importanti e vede anche la fine di un'epoca, quella dell'emigrazione nel paese latinoamericano di numerosi esuli antifascisti.

0: La musica di Via dell'Ironia domani sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Prenderà il mio posto.
0: Questa sera, continuate a chiedercelo, siamo inondati di telefonate, la festa non aprirà. Questo poiché la sicurezza e l'incolumità dei nostri volontari, volontarie, dei frequentatori e delle frequentatrici della festa, dei tecnici, dei musicisti, musiciste della festa di Radio Onda d'Urto sono nostre assoluta priorità. Questa sera quindi cancelli chiusi, eventi annullati. Per chi avesse comprato sui siti i biglietti per i Subsonica e per il concerto di Tara, vi arriverà l'email per posto del biglietto.
1: Che non è.
0: Naturalmente tutta la redazione della radio è dispiaciuta per aver annullato questo evento, la serata di questa sera, è la prima volta che accade in 34 edizioni. Ma purtroppo gli allarmi diramati dalla regione e dalla protezione civile consigliano chiaramente di non procedere con i concerti all'aperto, con gli eventi all'aperto. Il vento previsto è per circa 100 km orari.

aspettiamo quindi per le ultime due serate, domani e dopodomani, via Serenissima a Brescia. Privato. Domani tra l'altro si esibirà, oltre a Via dell'Ironia che avete appena ascoltato e che saranno anche ospiti alle 23.45 alla Libreria del Gatto Nero, si esibirà anche Aymara. Sentiamo questo brano che si intitola Mezz'ombra.

domani sera la festa di Radio Onda d'Urto di Via Serenissima, anche gli Zen Circus, che ci ascoltiamo con questo brano del loro ultimo album, si intitola Appesi alla Luna.

I Zen Circus, domani sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto saranno aperti da Aymara e da Via dell'Ironia. Poi ritrovate tutto il resto del programma per quanto riguarda la musica nelle tende, lo spazio Gatti, la libreria del Gatto Nero e lo spazio Dibattiti sul sito festaradio.org. Questa sera, ve lo ripetiamo ancora, la festa resterà chiusa, tutti gli eventi sono annullati a partire dal concerto di Tara e dei Subsonica. Questo perché a causa delle meteo non ci sono le modalità per garantire la sicurezza, l'incolumità dei volontari, delle volontarie, di chi frequenta la festa, dei tecnici e dei musicisti. Andiamo con un altro brano, quello di Alborosi. Lui sarà invece l'artista atteso sul palco principale per l'ultima serata della festa, questo sabato 22 di agosto. Alborosi con Schengen Clan, che torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Noi ce lo ascoltiamo, questo brano, che si intitola Global War.

0: 17:54 minuti su Radio Onda d'Urto, di 55 in questo istante. Siamo ancora in diretta dagli studi di Via Serenissima. Normalmente durante la festa a quest'ora la linea è già all'Acquario, lo studio in festa alla festa di Via Serenissima, che però questa sera non aprirà, lo abbiamo ripetuto già diverse volte, abbiamo riportato la notizia sui nostri canali social. Quindi anche l'Acquario è chiuso questa sera a causa delle cattive condizioni meteorologiche che non ci fanno, che non ci possono permettere di svolgere l'evento in sicurezza. E quindi rimaniamo in diretta dagli studi di Via Luzzago e andiamo a proporvi per la prossima ora la registrazione di un dibattito che abbiamo ricevuto dal Festival Fomento, che si è svolto nel fine settimana tra il 1 e il 3 di maggio a Verona all'interno dello spazio Gigi Piccoli. Il dibattito che andiamo a proporvi si intitola Quale cura, classe e salute mentale? È un dibattito che ha visto partecipare Vincenzo Costa e Gabriele Germani. Modererà l'incontro Renzo Vendrasco. E andiamo a parlare quindi di salute, in particolare salute mentale e precarizzazioni delle relazioni all'interno della società neoliberista. Questo è un po' il tema di questo dibattito, quale cura, classe e salute mentale. Buon ascolto e noi ci risentiamo tra circa un'ora, sempre in diretta, sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutte e tutti. L'argomento di cui parleremo oggi è un argomento, come ci dicevamo prima tra di noi, molto ampio. Io partirei avviando il dialogo tra i nostri due ospiti partendo dall'ansia, ok? Dall'ansia come malessere sociale, su cui il nostro ospite Vincenzo Costa ha scritto un libro. E come, quindi parlando della percezione del malessere nell'individuo e nella società.
2: E inizio io, perché ho questa. Ok, perfetto. Vado. E allora, innanzitutto, grazie per avermi chiamato, mi fa molto piacere essere qui con voi. Allora, quando prima discutevamo su come impostare anche questa chiacchierata, io una delle prime cose, insomma, che ci siamo dette e con cui abbiamo concordato anche con Vincenzo è stato: è un tema vastissimo. E quindi, insomma, premesso che non andremo a fare un discorso tecnico scientifico, chiaramente qui non andiamo a parlare di psichiatria e di casi psichiatrici specifici, cioè andiamo a fare un discorso però di come tutte queste questioni si vanno a riverberare sulla società. Ora, io penso che butto giù un po' di idee molto rapidamente. La prima cosa è capire come in Occidente gestiamo il dolore. Ok, quando parlo di Occidente parlo sempre, no? Sono concetti che vado a stringare per capirci, perché abbiamo pochi minuti, se no diventa lunghissima. Però diciamo Europa, Nord America, quindi area euroatlantica, come gestiamo il dolore storicamente e come abbiamo sviluppato l'idea di malattia. Okay, di malattia però non associata esclusivamente ad aspetto fisico, ma anche appunto a quello che può essere un piano psicologico mentale. Allora, questo secondo me è uno dei primi problemi che dobbiamo porre sul tavolo, no? Perché se voi andate a vedere le varie, a parte il fatto che esistono più manuali di classificazione dei disturbi psichiatrici che cambiano e contestazioni, ma poi ogni volta ci sono aggiornamenti dove quelle categorie cambiano. Perché chiaramente va da sé che spesso sono anche delle categorizzazioni che servono a generalizzare delle caratteristiche specifiche che riguardano il singolo individuo. Cioè non è che poi quando il singolo ha una diagnosi risponde pedissequamente a tutte quelle diagnosi in sequenza, no? Cioè ci sono, ad esempio, spesso ci sono più diagnosi insieme, oppure ci sono delle diagnosi che vengono fatte con gradazioni diverse, ma questo ovviamente passiamo dai disturbi più gravi a cose molto più banali. Ecco, questo è importante, cioè capire come abbiamo sviluppato quest'idea di malattia e accettare anche il fatto che il malessere poi è parte della natura umana, cioè una parte di sofferenza psicologica è caratteristica della nostra specie ovunque. è caratteristica della nostra specie in ogni contesto storico. La domanda che ci ponevamo prima era però: ma la cura può essere un elemento collettivo? Ecco, nella nostra società in cui prevalgono sempre elementi individuali, chiaramente no. Io penso che uno dei motivi per cui mi abbiate chiamato era che qualche mese fa ho scritto una serie di cose dove attaccavo, io sono laureato in psicologia, ho fatto psicoterapia, penso che le psicoterapie siano utilissime, se avete dei problemi andate aiutano, però una delle cose che sentivo l'esigenza di dire sui, cioè che ho descritto anche sui social, è stata un po' la psicoterapia è diventata un po' una religione dei tempi moderni, no? E quando, questo è successo anche a me in psicoterapia, appunto ne ho fatta più di una, quindi lo dico anche un po' con cognizione di causa, esperienza diretta, quando vai in psicoterapia una delle cose che almeno a me veniva sempre detta era: vabbè, ma tu focalizzati su di te, tu pensa a te, però ora parliamo di te, come ti senti ora? E mi ricordo che a un certo punto, vabbè, io ho un bambino piccolo, a un certo punto una delle prime cose che però mi venne in mente di dirgli fu: vabbè, ma io ho un figlio, devo pure pensare a mio figlio, no? Cioè, nel senso, se non ci penso io, chi ci pensa? C'ha 3 anni, cioè, ci devo pensare io. Sì, sì, va bene, vabbè, però rimaniamo un attimo su di te. No, cioè, la mia vita non è separabile da questa relazionalità. Ora, ho portato questo caso personale anche un po', che magari fa pure un po' ridere, però ecco, secondo me è un po' il simbolo di come io intendo spesso questa critica, no? Perché è chiaro, è importantissimo che tutti ci occupiamo di noi stessi, non possiamo, cioè tutta quella sequela di banalità che sappiamo benissimo, non posso stare bene con gli altri se non sto bene con me stesso, è chiaro, è quasi banale doverlo dire, appunto, no? Però poi c'è una dimensione relazionale che secondo me spesso e volentieri in questi percorsi quantomeno rischia di perdersi. Poi quando lo racconto agli psicologi puntualmente ti fanno: no, ma non hai trovato il bravo psicologo, io la faccio diversamente. Però io di psicoterapia ne ho fatte 4 e tutte e 4 insomma mi dicevano questo nel corso degli anni. C'ho 40 anni, ne ho fatte tante, e insomma sempre così finiva la questione, cioè focalizzati su di te. Quindi da un lato c'è questo approccio, tra le altre cose il confronto che noi possiamo fare con le altre culture, anche qui tagliandolo con l'accetta, quindi prendetelo un po' per quello che vale, a me fa pensare che non è sempre così, cioè in altri contesti chi presenta disagio può, disagio di carattere relazionale, psichiatrico, può introdurre quel suo percorso in altre linee di sviluppo all'interno della comunità. Anche qui però stiamo banalizzando, perché per tanti contesti in cui, no, anche il classico esempio che veniva fatto, che viene fatto: senti le voci, diventi lo sciamano del villaggio. Per tanti contesti in cui magari diventavi lo sciamano del villaggio, ce ne saranno stati tanti altri in cui te lapidavano, morivi e ciao. Quindi nel senso, mo non mi va neanche di fare l'epopea del buon selvaggio, cioè sta qua a dirvi no, era così sempre. Esatto, cioè l'umanità è variegata e ha adottato varie soluzioni. Però è innegabile il fatto che questo elemento dell'individualità esista e che ci riguardi tutti quanti e che si ripercuote nei rapporti che noi abbiamo, cioè questo sfilacciamento continuo delle relazioni che è favorito dallo sviluppo del capitalismo e dalle sue ultime ultime ormai no, perché parliamo di 50 anni, però dal neoliberismo, chiaramente tende a tutto questo. Anche qui lo guardiamo con una dialettica, no? Noi siamo un paese mediterraneo di cultura cattolica, quindi la famiglia ha un certo peso, tutta una serie di elementi anche intermedi della nostra storia, i partiti, i sindacati, per tutta una serie di motivi hanno avuto un certo peso nella nostra formazione, dove più, dove meno, in modo più o meno critico. Anche banalmente distaccarsi da quei modelli però implicava averci a che fare con quei modelli, anche criticarli voleva dire averci qualcosa a che fare con quei modelli. Ecco, tutto questo negli ultimi sviluppi viene meno, cioè negli ultimi sviluppi quello che prevale è il totale sradicamento dell'individuo. L'idea di fondo è che tu sei sempre in costruzione, sempre in itinere. Appunto, io sono prossimo ai 40 anni e prima una delle cose che gli dicevo a tavola era: me la immaginavo diversa, che ci diciamo sempre con gli amici, me la immaginavo diversa l'età adulta, no? Cioè ti ritrovi appunto alla nostra età dove i miei genitori avevano una casa, un lavoro, cioè due figli, sai, io invece no, c'ho una relazione terminata, devo cambiare casa, so precario, ho cambiato lavoro di recente, quindi insomma, cioè è veramente sempre una cosa. E in tutto questo
1: fai l'università, laureati che trovi lavoro
2: laureati
1: subito,
2: laureati che trovi lavoro, ma non solo. Io mi ricordo 20 anni fa, così poi vado in conclusione e lascio la parola a Vincenzo, insomma, invece magari va più preciso. Io una delle cose che secondo me rappresenta meglio questo problema esistenziale, no, che 20 anni fa, quindi all'inizio, durante gli anni universitari, no, la cosa era il c'erano un sacco di persone che ti dicevano: vuoi un posto fisso? No, ma che ne so se voglio il posto fisso, perché magari io tra 10 anni voglio stare in Nicaragua, voglio stare dall'altra parte del mondo a fare cose meravigliose. Sono passati 20 anni, stiamo tutti a Roma, nessuno è andato in Nicaragua a fare cose meravigliose, stiamo tutti a Roma e tutti siamo fondamentalmente appunto ancora in itinere, in costruzione. Ora, come puoi pensare che tutto questo non influisca sul tuo benessere, no? Cioè, il fatto che tu passi la tua vita perennemente in costruzione, in ridiscussione, come puoi pensare che non arrivare a sviluppare quelli che poi anche, insomma, Freud ha ampiamente superato, però identificava nel lavoro, quindi nella possibilità di costruire qualcosa per gli altri, con tutta la critica che possiamo fare al lavoro, però la possibilità appunto di offrire qualcosa agli altri, l'amore, cioè la possibilità di costruire anche dei progetti con gli altri. Quando tutto questo ti viene a mancare, ecco, è destabilizzante. Poi badate bene, non ve lo dico da bacchettone, cioè appunto non so uno che vi dice no, bisogna fare la famiglia tradizionale, non è questo il punto non è la famiglia tradizionale, le cose il punto però è trovare una sintesi tra la liberazione, l'emancipazione dell'individuo e il totale sradicamento, cioè essere veramente gettati nel mondo da soli, in lotta contro tutti, nella perenne competizione e lavorativa e sessuale e sentimentale, per cui inizi una relazione però poi chi te tradisce, chi scappa, chi fa, cioè è sempre tutta un'ansia veramente, no? Io lo vedo attorno a me questo senso di spaesamento generalizzato. Ecco, e tutto questo poi è specchio di quello che è la nostra società: consuma, produci e crepa alla fine,
1: produci, consuma,
2: no? E per concludere, su questo si va a innestare anche poi un enorme settore di mercato, che è la vendita sostanzialmente di sostanze dopanti per migliorare le prestazioni lavorative, sportive, di studio di tutti quanti noi. E negli Stati Uniti questo è un fenomeno dilagante, ma ormai lo è anche in Europa occidentale, dove veramente sembra che per ogni malessere che c'hai c'è la pillolina. Pure qui, lungi da me l'idea di condannare la cura, però ecco, non è che la sola risposta è la cura, il problema può essere anche strutturale, e quindi andare ad analizzare come i rapporti socio-economici vanno ad inficiare all'interno del nostro benessere individuale, come si sviluppa questa dialettica tra singolo e comunità. E tutto questo secondo me è particolarmente interessante andarlo poi a vedere negli effetti anche, cioè, su come si può cambiare. Quindi io non credo in una, per dirti, non credo che noi possiamo parlare di cura collettiva, perché io non credo in un processo di cura collettiva. Penso in un processo di riappropriazione degli spazi politici e economici comunitari, che ci aiuterà però poi a ricreare delle condizioni materiali che dovrebbero andare quantomeno a ridurre le condizioni di malessere, fermo restando che poi una componente di malessere è parte della natura umana,
1: cioè. Mi piaceva la definizione che mi hai dato tu prima, cioè di presa di coscienza collettiva più che altro, no. Passerei la parola quindi al professore Costa.
3: Sì, molte grazie per questo invito, mi fa molto piacere, mi ha permesso anche di incontrare di persona per la prima volta un caro amico con cui ce l'avevamo visti, ma sempre con la mediazione dei media. La domanda che poneva Renzo all'inizio è: esiste una cura collettiva? La mia questione è: che cosa intendiamo per cura? Che cosa intendiamo per collettivo? Noi confondiamo la cura con la aggiustare, non necessariamente. Molto spesso le persone vanno dallo psicoterapeuta e la cosa che gli dicono è: mi aggiusti la testa, cioè mi renda capace. Faccio un esempio banale: un manager va dallo psicoterapeuta perché ha perso il controllo delle proprie emozioni e quindi è preoccupato di non riuscire a gestire, e quindi per così dire, le proprie emozioni, e quindi è preoccupato di non riuscire a gestire.

la mia vita. Mentre la nozione di cura nella tradizione filosofica, anche nella tradizione psicologica, per così dire, più nobile, se mi è permesso, la nozione di cura ha sempre a che fare con un processo di trasformazione di sé. Mentre oggi la nozione di cura è diventata: come riesco a gestire queste situazioni della società neoliberale, come la chiama Gabriele, senza cambiare me stesso? Questo è il motivo per cui dalla nozione di cura, a cui ho delle perplessità, la questione diventa delle perplessità anche sulla nozione di cura collettiva, perché c'è sempre un qualcosa come: deve cambiare il mondo, devono cambiare le interazioni. E in attesa che venga, per così dire, il socialismo, il mondo realizzato e tutto quanto, devo aspettare quello. Io non credo che sia così. Non credo che sia così, e vorrei porlo come prima questione, premesso che ovviamente nella falsa, questo lo diamo per scontato. Però che cosa intendere per cura? Io potrei dirlo con un'espressione di uno dei primi figli di operai inglesi, che diventò professore universitario, diventò professore di letteratura, fu tra coloro che fece nascere i cultural studies, peraltro, era brillante. Siccome era brillante, tutti gli dicevano: tu farai strada, tu arriverai. E lui vedeva che questo gli provocava immediatamente ansia. Era già come fargli una iniezione di ansia, perché è chiaro, il tuo vero sé è nell'arrivare lì, e se non arrivi vuol dire che stai fallendo rispetto a te stesso. Questa è già l'ansia, questo è già il motore dell'ansia. E lui, che invece era radicato nella cultura popolare inglese, che non esiste più, quindi non è che ci dobbiamo fare gli per così dire le illusioni che c'è una cultura popolare buona oggi. Cultura popolare buona non esiste più, perché è stata falcidiata da 40 anni di neoliberalismo e non tornerà più. Era fatta di legami sociali, era una cosa che non esiste più, ma all'epoca esisteva. E lui trae dalla sua cultura questa cosa, che secondo me dà il senso, molto in breve, della nozione di cura. Lui dice: non c'è nessun posto in cui devo arrivare se non nella mia propria vita, se non nella mia propria vita, perché tutto quello che devo fare è di sentirmi a casa nella mia vita. Mentre se io dovessi dare una formulazione certamente non scientifica, che non potrebbe entrare nel DSM, di che cos'è il disagio, che cos'è il disturbo, che cos'è il malessere, direi così: ha un disagio una persona che non si sente a casa nella propria vita, che non si sente a casa nella propria vita, che sente che la sua vita sta passando e che non la sta vivendo lui. Quindi la nozione di espropriazione marsiana comincerei ad abbandonarla. Sarò molto schietto, non per polemica, ma perché per me c'è un salto che è necessario fare. L'espropriazione non è più l'espropriazione della forza lavoro, l'espropriazione è l'espropriazione della propria vita, e nel libro la cosa che sostengo è l'espropriazione delle proprie emozioni. Oggi si parla di alienazione emozionale, le emozioni che non ti appartengono più, le tue possibilità che non ti appartengono più, e quando questo accade tu non ti senti più a casa nella tua vita, ce la senti come se forze impersonali se ne fossero appropriati. Quello è già il disagio psichico, anche in senso proprio clinico e non soltanto politico. E io non separerei la clinica dalla politica. È chiaro, sono due questioni, perché altrimenti facciamo un partito politico dei disagiati, e non è quello il punto. Però c'è un aspetto politico del disagio psichico. C'è un aspetto politico. Perché c'è un aspetto politico? Perché l'ansia, e quando parlo dell'ansia, non è che parli dell'ansia come qualcosa di differente, che poi una delle cose che io cerco di sostenere in questo libro è che l'ansia non è un disturbo tra gli altri. L'ansia è l'origine, la radice di tutti i disturbi psichici. Tutti si radicano per una serie di ragioni, se volete ci possiamo tornare dopo. L'ansia, oggi, non è un problema per la società, non è vero che è un problema. L'ansia è la grazia per la società, l'ansia è ciò che produce una società ricca,
l'ansia, eccetera.

0: che produce individui produttivi. Perché? Perché quando tu hai costruito l'accumulazione del capitale, qual è il nesso? Il nesso è questo: se io ho l'ansia perché devo dimostrare qualcosa. Siccome devo dimostrare qualcosa, questo mi rende enormemente produttivo nell'università, cerco di fare carriera. Questo fa sì che il meccanismo funzioni. E quindi noi abbiamo una situazione in cui le nostre società da un lato producono ricchezza, ma dall'altro lo fanno costruendo dei soggetti strutturalmente ansiosi. Badate, quando dico strutturalmente ansiosi, non intendo quello che intendete se intendiamo l'ansia che possiamo avere noi a volte. L'ansia è qualcosa su cui tornerò, l'ansia è qualcosa che distrugge il legame sociale. Distrugge il legame sociale perché... perché Renzo diceva, ma qual è la definizione di ansia? Ora c'è una lunga discussione, io qui non farò la discussione scientifica, ma penso che ognuno di noi questo può misurarlo. Cioè, l'ansia che cos'è se non l'anticipazione di una vergogna a venire? L'ansia è l'anticipazione di una vergogna a venire. Io provo ansia nel dovermi presentare all'esame perché già anticipo la vergogna che proverò. Badate, ci sono migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze che non hanno relazioni affettive, non hanno relazioni sessuali, perché quel momento lì, che è un momento di incontro, in cui si genera un noi, è diventato un test. Un test, e quindi capite il nesso. L'ansia deriva dal fatto fallirò. Allora c'è questa idea del fallirò che ha invaso tutti gli aspetti della nostra vita, l'aspetto professionale, l'aspetto affettivo, la giovani generazioni. C'è la vera crisi della nostra società, non so se Gabriele è d'accordo che su questo battibecchiamo, la vera crisi oggi non è la crisi economica, non è la crisi del petrolio che verrà, eccetera. Sono tutte cose vere. Sono tutte cose vere, non è neanche la guerra. La vera crisi è che noi stiamo perdendo i nostri adolescenti. I numeri, se voi li guardate nel libro, cerco di portarne, sono terrificanti. Cioè stiamo perdendo i nostri ragazzi. Significa che siamo società che non hanno futuro. Non perché avremo la guerra, che probabilmente avremo anche ed è un grosso problema. Ma siamo società senza futuro perché stiamo distruggendo il futuro della nostra società, che sono i nostri ragazzi. Dov'è che lo vedete? Per esempio nei fenomeni di ritiro sociale. Il ritiro sociale è un effetto dell'ansia nella struttura che vi ho dato. Perché se io, quando entro in relazione con ognuno di voi, ciò che provo è ansia, terrore di fallire, e ansia significa che ho una specie di attacco di panico, non so come descriverlo, ci vorrebbe il tempo, cioè si genera una disorganizzazione emozionale, come se non riuscissi più a gestire la tua vita emozionale, un vero e proprio terrore. Se voi avete questo terrore davanti all'altro, farete l'unica cosa che potete fare per proteggervi: ritiro sociale. Ma il ritiro sociale è un gatto che si morde la coda, perché la nostra identità noi la costruiamo solo nella relazione con gli altri, nel collettivo, come preferisce dire Renzi. Io preferisco dire legame, perché il tema non è tanto il collettivo, che ormai è un tema, è una parola che ha avuto una storia bellissima, grandiosa, però quello che oggi si sta distruggendo, ciò che l'ansia sta distruggendo, è il legame sociale, il legame tra le persone, perché il legame diventa qualcosa che fa paura, che terrorizza. Allora, se il legame diventa questa cosa, scusate, devo guardare ancora due minuti, se l'ansia produce questa cosa, innescherà, io seguirò delle pratiche di ritiro sociale. Quando inizia il ritiro sociale, siccome l'identità, dicevo, si costruisce nelle relazioni con gli altri, c'è una distruzione della nozione di identità. Ora, quando l'identità comincia a collassare, si passa da disturbi di ansia a disturbi che hanno una forma e un nome. Sì, è vero che non dobbiamo labellare troppo, però per capirci, io sono molto scettico su tutto il DSM, sarebbe un discorso troppo tecnico, però qui per capirci si innesca, c'è un esordio psicotico, mi spiace usare questa parola, però di questo stiamo parlando. Dov'è che lo vedete? In uno di quei disturbi, che è uno dei disturbi più terribili, si chiama disturbo schizotipico di personalità. Ora, che esista o che non esista, però esistono le persone che hanno questa cosa. Cioè, nel disturbo schizotipico di personalità, che è una variante dell'ansia, è una variante del disturbo borderline, se volete ci possiamo tornare, nel disturbo schizotipico di personalità, se io sono con gli altri, mi sento invaso, sento che le mie emozioni mi divorano, diventano qualcosa, sono sopraffatto dalle mie emozioni. Guardate, sentirsi sopraffatto significa sudorazione, battito a 150, di questo stiamo parlando, anche proprio gli effetti fisici, altrimenti non ci capiamo. Io mi ritiro, quando il soggetto che ha un disturbo schizotipico di personalità si ritira, impazzisce perché le sue giornate, sapete cosa diventano? Le patatine sul divano davanti alla televisione. In una situazione simile l'identità si frantuma e quindi si innescano una spirale che poi non si riprende più. Questo è un problema enorme che qui non voglio aprire, perché non voglio aprire troppi fronti, cioè noi abbiamo comunque, però è importante anche sapere questa cosa, cioè che noi alcuni, soprattutto nei giovani, bisognerebbe intervenire in maniera precoce. E noi abbiamo una sorta di leggi che noi consideriamo leggi di sinistra, io non le considero leggi di sinistra, cioè la legge Basaglia è una bruttissima legge e va messa in discussione. Non è possibile che a sinistra ogni volta che si vuole toccare una cosa che non funziona, che è disastrosa, diventa subito qualcosa che non si può dire. La legge Basaglia impedisce di aiutare dove ci sono primi esordi di psicosi, perché di fatto tu non puoi intervenire neanche se le famiglie lo chiedono. Si sviluppano, quando si sono sviluppate oltre una certa misura, riprendere, cioè quando c'è una psicosi che è veramente dilagata, riprenderla diventa estremamente, estremamente faticoso, con tutto quello che ne segue. E l'ultima cosa, il resto lo possiamo riprendere dopo, l'ansia, come tutti i disturbi, dicevo, è legata a, in psichiatria si parla di comorbilità, cioè chi ha una malattia ne ha molto spesso un'altra, molto spesso altre due, tre. È un problema enorme da un punto di vista scientifico. Ma cosa vuol dire comorbilità? Che è come se io ho male al ginocchio e male al fegato? Ma è chiaro che no, è chiaro che non può essere quello. Comorbilità significa che c'è un disturbo generatore, per dirla con Minkowski, che poi produce queste altre, questa famiglia, per così dire, di patologie, e c'è un nesso strettissimo tra ansia e depressione. Ansia e depressione, in molti casi, non sto dicendo in tutti, è che non voglio aprire un fronte, però in molti casi c'è un nesso strettissimo. E il nesso strettissimo quale può essere? Per cui probabilmente nell'adolescenza voi avete prima una fase ansiotica che poi diventa, passando gli anni, un aspetto depressivo. E perché noi sappiamo, questo con assoluta certezza, che l'ansia, il disagio ansioso o il disturbo ansioso viene prima dell'aspetto depressivo. E se voi ci pensate, c'è una ragione, perché il disturbo d'ansia, l'ansia patologica, l'ansia grave, quella che si chiama per esempio il disturbo di ansia generalizzata, poi magari ci torneremo rispetto alla società, l'ansia è qualcosa che non si può tollerare. Ansia ad avere appunto sudorazione, 140 battiti al minuto, cioè diventa una cosa, una disregolazione emozionale che non ti permette di programmare nulla, perché tu programmi di uscire sabato sera e 5 minuti prima di uscire non ce la fai. Di questo stiamo parlando quando parliamo di ansia, quindi spostare le cose. Allora, capite, è veramente ingestibile, e se voi ci pensate, la depressione è economicamente più gestibile. Conviene. So che può sembrare paradossale, perché cosa accade nell'ansia e nella depressione? Con questo chiudo. Nell'ansia, in ogni cosa, ne va di te. Nell'incontrare X, nell'incontrare il professor Costa, nel fare l'esame, nell'uscire in... tutto è una minaccia. Su questo mi piacerebbe tornarci. Il mondo non è più fatto di possibilità. Il mondo si è trasformato in qualcosa di minaccioso. Tutto ti minaccia. E allora capite, l'ansia è questo. Perché in ogni cosa ne va di te, di chi sei tu, della tua identità. E allora com'è che... è come se la nostra psiche si proteggesse. Come? Svalutando tutto. Se nulla importa, se le cose non ti toccano più, si allontanano. Se si allontanano, non generano più ansia, ma il prezzo è alto. Perché se nulla ti tocca, se nulla ti interpella, non hai più un mondo. Cioè è diventata una terra desolata, in cui le cose non ti smuovono e non hai neanche più un motivo per alzarti al mattino e uscire fuori di casa. Quindi si passa da uno all'altra e molto spesso diventa un pendolo. E alla radice di questo, chiudo veramente, il problema è che ognuno pensa che il suo sia questa guasta, cioè pensa che sia un problema individuale. Qui riprenderei la questione del collettivo. No, perché questa crisi individuale è una crisi nella crisi. Su questo, se volete, ci torniamo dopo, ma una delle cose che cerco di sostenere in questo libro e che vorrei sostenere ancora qui è che le crisi individuali, il disagio psichico individuale, è un fatto collettivo. Cioè viene prodotto socialmente, non riguarda te, ma riguarda te in quanto sei con altri. E come te, cioè quello che per esempio ai nostri ragazzi bisognerebbe dire, perché queste cose i nostri ragazzi non ne parlano, quella cosa che bisognerebbe dire: non sei il solo che sta male. Ci sono milioni di ragazzi che stanno male come te. Cioè non è più un problema psicologico, è un problema sociale. Per questo noi parliamo oggi di epidemia, di ansia, ma di questo, se volete, ne parliamo dopo.
1: Torniamo brevemente in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per ricordare ancora una volta che questa sera la festa della nostra emittente, la festa di autofinanziamento, rimarrà chiusa a causa delle condizioni meteorologiche che non garantiscono la sicurezza e l'incolumità di volontari, volontarie, musicisti, musiciste, tecnici e frequentatori, frequentatrici della festa. L'appuntamento è per domani. E per l'ultima giornata di festa, quella di sabato, trovate tutto il programma su festaradio.org. Vi rilasciamo al dibattito che stava andando in onda, quello intitolato Quale cura, classe e salute mentale, che si è svolto durante il weekend del 1° di maggio al Festival Fomento di Verona. Noi ci risentiamo tra poco più di una mezz'oretta.
2: Faccio un paio di precisazioni. Il titolo del libro scritto dal professor Costa è La società dell'ansia, se volete insomma cercarlo. Secondo me abbiamo toccato molti temi, quindi io passerei, visto comunque il tempo, io passerei a vedere se abbiamo già qualche richiesta, qualche dubbio, qualche domanda tra il pubblico. Se no, darei qualche imbeccata. Qualcuno ha già qualche intervento?
3: Una domanda di cui forse è il caso di parlare adesso, però mi interessava la sua opinione sulla legge Basaglia, mi trovo molto d'accordo con lei e vorrei sapere se lei ha già in mente perché un po' è raccontata come l'alternativa ai manicomi, invece secondo me è una legge che di fatto strizza l'occhiolino a un'idea liberale di società, perché scarica tutta la responsabilità sulle famiglie di fatto. E mi chiedevo se lei avesse già un'idea di un'alternativa a questa legge, come si potrebbe insomma gestire.
0: Allora, la legge Basaglia, ovviamente io ho esasperato i toni. La legge Basaglia è stata una legge grandiosa perché ha chiuso, ha messo una pietra su una situazione che era insostenibile. I manicomi non erano luoghi di cura e non erano neanche luoghi di detenzione, erano qualcosa di molto peggio, e quindi era una cosa che... Su questo però ormai c'è, per così dire, un consenso generale che né era sostenibile, né nessuno può desiderare, neanche il peggiore reazionario dell'universo può desiderare quella cosa. Abbiamo però nel frattempo la legge Basaglia, in poi era anche il periodo dell'antipsichiatria. Basaglia non era proprio nel momento dell'antipsichiatria, l'antipsichiatria faceva delle confusioni. Per esempio confondeva una persona che aveva un disagio psichiatrico grave con un rivoluzionario. No, non è così. Cioè, chi ha un disagio molto spesso non è un ribelle, è semplicemente uno che in qualsiasi mondo possibile non si sentirebbe a casa. Poi l'origine può essere sociale, però il soggetto non esprime un atto di ribellione, anzi, il più delle volte, come nei casi d'ansia, vuol dire che ha totalmente assorbito. Quindi, però, diciamo, a parte questo, era un momento dell'antipsichiatria in cui sembrava il problema non sono i malati, è la psichiatria. Anche questo aveva un senso, perché stavamo parlando della psichiatria che nasceva da Kraepelin, quindi una psichiatria che è una cosa di questo. Allora, questo è finito. Adesso abbiamo una nuova psichiatria che con quella di Kraepelin ha veramente pochissimo a che fare. Non abbiamo più una concezione di malattia mentale, neanche il DSM. Cioè, nel frattempo il DSM, se lei guarda, ha cambiato proprio la definizione di malattia mentale. Quindi non siamo più in quella situazione lì. Abbiamo un fenomeno di massa, quello che prima chiamavo epidemia di ansia, però epidemia di disagio psichico. Se voi guardate questo libro con i numeri qui, devo andare molto rapido, i numeri sono terrificanti nell'Unione Europea, eccetera eccetera,
2: e sono sottostimati,
0: questo ne parlavamo prima, sono sottostimati perché, a differenza delle malattie fisiche, molte persone, per evitare lo stigma, non manifestano il loro problema. Quindi siamo in una situazione gravissima da questo punto di vista. Sappiamo che, questo lo sappiamo, poi possiamo sbagliarci, sappiamo sempre, però sappiamo con una buona dose di ragionevolezza che se noi interveniamo in maniera precoce, le possibilità di riprendere sono molto maggiori. Intervenire in maniera precoce, ora, se una persona ha un disturbo nevrotico, mi permette di essere un po' rapido, una persona che ha un disturbo nevrotico generalmente accetta l'aiuto, addirittura lo cerca. Io non conosco nessuna persona che abbia un disturbo psicotico, non lo conosco né dal vivo né in letteratura, che abbia mai accettato un aiuto, perché chi ha un disturbo psicotico la cosa che dice: io vado benissimo, siete voi che non andate bene. E quindi allora c'è un problema lì, la legge Basaglia non ci aiuta più. Cosa proponiamo? Questo non lo risolverei con una battuta, perché sono questioni molto delicate, veramente molto delicate, in cui si tratta di, innanzitutto, non può essere un problema che risolviamo, questo però vorrei dirlo, semplicemente alleggerendo i TSO. Non può essere quello. Il problema è, innanzitutto, prima creare tutta un'infrastruttura che non è quella che abbiamo, perché per esempio quelli che sono i centri diurni, quelli che sono i centri di recupero, al massimo, adesso non posso entrare, al massimo servono a cronicizzare. Non sono luoghi di cura, non so se riesco a essere chiaro. Cioè, cronicizzano nel senso, manteniamo questa persona in questo stato un po' da ebete per tutta la vita. Ora, questo non è più accettabile, secondo come non erano accettabili i manicomi, neanche questi. Quindi questo va ripensato. Va ripensato anche il ruolo delle famiglie, perché una cosa è che qualcuno gli si fa un TSO senza che le famiglie ne sappiano nulla, un'altra cosa è che invece le famiglie ripetutamente ti dicono: non riusciamo più a gestirlo. Non è necessario aspettare il sangue. Perché, voglio dire, mi permettete, non è una polemica, Foucault, mettiamolo via. Iniziamo a mettere via Foucault, perché Foucault non ha mai visto uno schizofrenico che sia uno. Cioè, non è vero che succedono i danni perché l'ambiente sociale è aggressivo, non è così. Perché se voi avete una struttura paranoica, quello che l'ambiente sociale fa non conta nulla. Non so se non riesco a essere chiaro. Ovviamente però bisogna essere molto delicati e molto ragionevoli per evitare gli eccessi. Cioè, bisogna evitare di eccedere da un lato e dall'altro. Quello che io mi limiterei a dire è c'è un'urgenza di rimettere mano alla legge Basaglia. Su come farlo occorrono tante competenze, tante cose, il ruolo della famiglia, il ruolo della scuola, perché i primi psichiatri, questo ciò l'ha insegnato Goffman, i primi che fanno una valutazione clinica non sono gli psichiatri, sono le persone con cui vivi. Allora, questi bisogna tenerne conto, però mi limiterei qui, scusami.
4: Condivido, in grandissima parte condivido. Io penso però sia anche corretto, no, dirci che poi Basaglia auspicava delle comunità di cura, cioè il discorso di fondo poi è che non è stata mai veramente applicata quella, noi la chiamiamo legge Basaglia perché appunto hanno chiuso i manicomi, però poi non è che c'è stato un procedere rispetto a questo, quindi sotto quel punto di vista il vostro dialogo è correttissimo, nel senso che effettivamente hanno chiuso i manicomi e non hanno dato una soluzione alternativa a questa cosa, e al contempo è vero quello che dici tu, no? Cioè è quasi una soluzione neoliberista, cioè se la vede la famiglia. D'altro canto, insomma, io no, mi stupisce un po' che tutti quanti riceviate come assodato il fatto che non ci sia più violenza psichiatrica, perché io invece ad esempio ho in mente anche dei casi di conoscenti e quant'altro, persone a cui hanno fatto dei TSO anche molto leggermente a posteriori, no? E quindi secondo me anche su questo io svilupperei una dialettica, nel senso che il punto vero è che dove purtroppo non si è andati a sopperire a quelle carenze di quel processo lì che si è avviato con Basaglia, poi è scattata una repressione, solo che questa, spesso parlo ad esempio di Roma, che è la città che io conosco, dove vivo. Io vivo in una grande periferia, cioè vivo nella periferia della città, che è la parte un po' più popolare, ci vive quasi un milione, cioè siamo stipati in un milione di persone lì, e ad esempio lì c'è un alto tasso di disagio psicologico, psichiatrico, e anche dovuto spesso a problemi proprio banalmente legati ai fenomeni con l'immigrazione. C'è stato anche un arrivo di una nuova ondata di disagio associata a problemi socio-economici che si ripercuote letteralmente proprio sulla comunità locale. Tutto questo non è in alcun modo gestito, viene gestito con un approccio esclusivamente securitario, e quindi anche su questo poi io mi domando pure, no, è innegabile il fatto che ci sia un vuoto, e è innegabile il fatto che bisogna intervenire, e specie sui più giovani, perché insomma, per questioni evidenti sono anche quelli su cui magari è più facile fare qualcosa di utile, però poi appunto stiamo attenti, perché ad esempio a Roma spesso tutto questa parte molto violenta in realtà è sotto il tappeto perché è affidata a strutture private, cioè spesso si tratta di strutture private dove tutto questo avviene, no, un po' ovattato, dove appunto la famiglia ritira in quel centro il tizio dal dedalie, e lì cioè diventa una sorta di buco nero della legalità, perché la famiglia è consenziente, quella è una struttura privata, al comune gli fa comodo che non stanno per strada a dar fastidio ai passanti, tutti lo sappiamo ma tutti facciamo finta di non saperlo, no? E anche quello però è una formula repressiva di classe, lo so che non magari è un po' retro come, però lo è, e quantomeno lo è nei termini appunto del fatto che va a colpire la parte, fatalmente colpisce per lo più la parte di città più popolare, sarà strano ma è così, e poi appunto si denota comunque secondo me anche come una formula di violenza psichiatrica. Concludo semplicemente dicendo poi che anche qui è vero che i centri diurni, le ASL non fanno niente, guarda, io sono anche più grave, cioè penso peggioro, secondo me non fanno proprio niente spesso, ma il punto è che non hanno i fondi, cioè anche lì poi il discorso di fondo è che parliamo di 2-3 persone spesso sottopagate, in ritardo, e quelli hanno so persone come noi, nessuno
2: se
4: di noi vuole fare.
2: Se non hai i fondi per lavorare, quello che puoi fare è mantenere.
4: Ma nessuno di noi farebbe
2: in generale,
4: lavoro, ancora di più un lavoro dove c'è che fa colpo. Io ho lavorato per anni prima di passare al giornalismo online, ho lavorato per anni in delle strutture con ragazzi disabili, con disturbi dell'apprendimento e quant'altro. È difficilissimo fare una cosa del genere, perché comunque tu c'hai una continua ridiscussione della tua emotività quotidiana, cioè te la porti pure a casa quella roba, e poi nel momento in cui però lo fai e veramente vieni vessato in ogni modo dallo Stato, dalle autorità comunali e locali, è anche demotivante. Poi la motivazione la trovi nel fatto che però insomma, ecco, nessuno vuole fare il santo nella vita, dai, cioè, chiariamocelo, cioè, poi appunto devi costruire la tua esistenza, la devi costruire su una base di sicurezza, altrimenti si ricade in quel discorso della nevrosi. Quindi anche lì i centri diurni, le strutture di assistenza hanno delle lacune dovute però anche poi a quei fatidici tagli e alla mancanza di investimenti, di personale e quant'altro.
0: Per evitare equivoci, perché altrimenti sulla faccenda di classe, securitaria, eccetera, sono termini politici, però io sono prima preoccupato di cosa accade nella realtà, quindi faccio degli esempi così ci capiamo ed evitiamo equivoci. Un ragazzo o una ragazza che ha che mostra fenomeni di ritiro sociale. Ritiro sociale significa che passano i mesi, sta sul divano, non mangia neanche con la famiglia, separata da tutto il mondo, non si lava, tu non puoi far nulla. Cioè, di questo stiamo parlando, non di altre cose. Altri esempi, questa cosa, ho fatto un po' di giri con questo libro e mi hanno invitato i genitori di ragazzi, gli hikikomori, non so se conoscete. Una di queste mi diceva: io con mio figlio che vive isolato dal mondo non posso neanche parlare standogli davanti, gli devo parlare da dietro, perché lui non tollera il fatto che sua madre stia di fronte a lui. Un'altra mi diceva: mio figlio per attraversare il corridoio di casa, siccome ha il cappuccio come Gabriele, si tira sul cappuccio. Ora, in questi casi noi non abbiamo strumenti per intervenire. Di questo sto parlando, sono rispetto a questi. Quindi c'è anche il problema poi di distinguere tante cose diverse. Quindi, per cui, questo è il motivo per cui eviterei di. Sulle prime, poi è chiaro che c'è un nesso con la politica, ma sulle prime eviterei di politicizzare e di andare al nucleo di che cosa accade. Sui centri diurni, molto sarebbe lunga da fare, perché cronicizzano e non curano. Certo, c'è un aspetto di fondi, ma anche qui io penso, queste sono le cose che dovremmo discutere, che anche se noi aumentassimo i fondi di 10.000 volte, la mia idea, la dico per esasperare, non cambierebbe nulla, perché il punto, cioè, c'è una cosa che riguarda i fondi, ma io credo che un'altra cosa fondamentale riguardi l'atteggiamento, cioè che cos'è cura, come possiamo curarli. Non so se sono chiare. Ora, io temo che noi non abbiamo allo stato attuale nessuna idea di cura, quindi anche se avessimo i fondi non abbiamo un'idea di come un centro diurno debba curare, di quei soldi non se ne farebbe nulla. Sto dicendo, esiste il problema, però esiste anche un problema di cambiamento concettuale. Noi dobbiamo, secondo me, noi dobbiamo cambiare l'aspetto concettuale. Continuiamo molto spesso, anche dal punto di vista a sinistra, ad applicare una concettualità in psichiatria sulla malattia mentale che è da anni 60. Anni 60 significa 60 anni fa. 60 anni fa. Continuiamo ad avere come eroi. Una mia collega mi ha detto Shash. Non so se lo conoscete, quello dell'antipsichiatria. La malattia mentale non esiste. La malattia mentale non esiste. Esiste, la malattia mentale esiste. Esiste il disturbo. Cioè, era una cultura degli anni 60. Ha avuto i suoi meriti, perché ha avuto un merito di contestazione. Ma adesso abbiamo problemi nuovi. E secondo me, anche dal punto di vista politico, se vogliamo avere una proposta per la società, in questo caso per il disturbo psichico, per i ragazzi, per tutto quello che sta accadendo, e tu mi confermi che è un fenomeno sociale, allora abbiamo bisogno di andare un po' avanti, di mettere un po' in discussione, di abbandonare queste cose. Cioè, qui mi perdonerete, io insegno filosofia, io ho ancora colleghi che mi dicono leggi l'anti-Edipo e io chiudo il discorso, mi perdonerete, eh? Cioè, chiudo il discorso perché quello non è un testo di filosofia, quello è un testo di due scemi e basta, perché chiunque, cioè, quando uno dice uno schizofrenico come vive, cioè lì sembra che lo schizofrenico sia un, cioè non sa il dolore, il terrore per lui, per le sue famiglie, non sa niente, cioè diventa una cosa, ecco, questa è una cultura, mi perdonerete la franchezza, che noi dobbiamo lasciarci alle spalle se vogliamo veramente rispondere al dolore, perché nel disturbo psichico c'è un dolore enorme da parte di chi ce l'ha e da parte di chi gli sta attorno.
4: Guarda, io su questa cosa sono d'accordo, non ti nascondo, ma tanto non so, la butto proprio una frase, non ti, questi sono un po' i testi, no? Tocchi i mostri sacri su cui ad esempio io negli anni dello studio mi sono andato a formare e mi rendo conto del fatto che anche per me distaccarmene è stato difficile questo processo, eh? E concordo con te, secondo me qui è molto interessante, così poi insomma la lanciamo anche alle domande. Ci sono due piani di lettura secondo me interessanti. Uno è vedere come quel modello lì di sinistra, sinistra tra virgolette, pensavo per tutta una serie di, però diciamo di sinistra per capirci, ultralibertaria tipicamente degli anni 60, poi in realtà sia diventata una sorta di capestro per la destra. Cioè questa cosa me ne sono reso conto proprio partendo da Foucault, no? Che a un certo punto l'idea, perché beh, è stato uno dei grandi testi insegnati su cui io mi sono formato, però a furia di andare oltre con l'idea devo andare oltre, poi a un certo punto non c'è più una regola, no? E allora ha messo tutto, ma se ha messo tutto si ritorna alla legge del più forte in qualche modo, quindi dei paletti servono, mi sono detto, e se lì è partito un processo critico dentro di me. Quindi un po' c'è questo passaggio qui. E poi per concludere, secondo me l'aspetto interessante che tu sollevi, ma non so però quanto ci, cioè, è veramente difficile andare su quel piano lì, perché secondo me ci manca il lessico ormai, è che mo apro proprio il vaso di Pandora, però, è che secondo me noi siamo finiti come gruppo storico. Cioè l'Occidente come gruppo storico in questa fase sta passando una grande fase di transizione, tipo, che ne so, la fine dell'epoca antica, la fine del Medioevo. È chiaro che è un periodo di sbandamento. Allora su questo sì, hai ragione, cioè ci mancano tutte le bussole, e sotto questo punto di vista sì, noi in realtà non abbiamo un qualcosa in cui orientarci. Su questo sono molto, cioè mi sento in sintonia, però si introduce un macro piano storico su cui in realtà noi possiamo fare veramente poco, cioè nel senso si introduce un cambiamento epocale davanti a noi dove diventa davvero quasi ognuno sulla sua zattera a cercare di salvarsi, no? È brutale, però ecco, diventa così. Quindi il vero problema secondo me è che l'Occidente è un po' a fine corsa, se me la passate, è un po' pessimista, però questo è...
5: No, volevo chiedere in che senso dobbiamo lasciare da perdere l'aspetto politico, nel senso che comunque io lavoro a scuola e... Beh, alcune cose che ha detto le condivido, nel senso che vedo il dolore di quello che sta dietro a problemi evidenti che esistono, insomma. E però a me viene da dare una risposta anche politica, perché comunque mi rendo conto che dipende anche dal contesto, ma anche banalmente la classe, non sto dicendo per forza contesto sociale più ampio, però ci sono appunto delle relazioni, dei legami, ed è politico anche quello, quindi comunque mi viene sempre da farmi quel tipo di domanda. E quindi niente, volevo, cioè, perché non prendere l'aspetto politico mi sembra che si limiti a prendere in considerazione un aspetto solo descrittivo, che beh, nel senso è per forza necessario, ma non, nel senso non mi sembra che possa scindersi dall'altro, insomma, ecco.
6: No, ti ringrazio,
5: vorrei una
6: Giulia.
5: Risposta da tutti e due, grazie.
6: Sì, sì. Io no, il problema è che è la prima volta che ci incontriamo, forse sarà anche l'ultima, e come sempre bisogna capirsi, si dà un significato alle parole. Non è un problema politico nel senso che non è un problema destra-sinistra, emancipazione oppure reazione, è un problema politico in un altro senso, però almeno lo intendo così, cioè quando io mi chiedo se questa epidemia di ansia è un'epidemia molto recente, ed è molto recente, ha 30 anni massimo, con dei fenomeni molto particolari, non può essere derivato da un fenomeno puramente biologico. Quindi, perché esiste anche questa cosa che oggi si discute molto, anche di una psichiatria biologizzante, che ha anche delle sue ragioni, però deve essere successo qualcosa nella struttura della società. E E questo per me è l'aspetto politico. Cosa è successo? È quello che, per questo ho scritto La società dell'ansia. Cioè, per essere molto in breve, due cose. Noi abbiamo costruito una società in cui ognuno di noi costruisce la propria identità, quindi davanti a se stesso e davanti agli altri definisce chi è, attraverso due modi, che sono la comparazione e la competizione. Vanno insieme. La comparazione è che io determino quanto sono bravo, quanto valgo, quanto sono bello, quanto sono intelligente, comparandomi con lui. Questo porta alla competizione, perché ad esempio qui nel dibattito io devo vincere, e devo vincere per ottenere che cosa? Una valutazione positiva da parte vostra. Questo lo estenda alle classi. Le nostre classi, per esempio, anche discorsi di grandi autorità politiche che insistono sulla resilienza, che è un discorso fascista, perché significa chi non è resiliente è difettoso. Questi discorsi sono passati. Sull'eccellenza, e allora tutti dobbiamo essere eccellenti, le classi eccellenti, cioè abbiamo innescato questa cosa per cui tutti si comparano con tutti. Si comparano con tutti nelle classi, per stare al suo esempio, c'è gente che chiede: ma col tuo ex com'è che andava a letto? Che se lei ci pensa è una domanda assurda, però molta gente la fa: come andava a letto col tuo ex? Perché la fa? Perché ha bisogno di determinare la sua identità. Non so se riesco a essere chiaro. Allora, questa è diventata una cultura per cui io sono ha fatto sì che a una struttura di legami solidali si è sostituita una struttura di legami comparativi e competitivi, da cui l'ansia, perché a quel punto io devo continuamente dimostrare. C'è una teoria che un po' sviluppo qui nel libro, che le azioni, agire, significa un modo per incontrare gli altri e per manifestare il proprio sé. Io ti parlo e mi faccio vedere da te. Ma adesso l'azione si è trasformata, non è più come pensava Hannah Arendt diceva: agendo e parlando gli uomini e le donne mostrano il proprio sé, chi sono, a sé e agli altri. Adesso l'azione è diventato un test di identità, cioè nell'azione devo vedere se fallisco o se riesco. Se ogni azione diventa così, allora sono già entrato. Questo è quello che io chiamerei l'aspetto politico. Questo è la società neoliberale, che prima di essere un processo di accumulazione eccetera eccetera è questa trasformazione delle forme del legame. E io credo che certo c'è una battaglia politica e culturale, che però la battaglia politica e culturale sta proprio qui, nel dire: queste non sono più le forme del legame, stiamo distruggendo le forme del legame, questo è ciò che produce l'ansia, eccetera. Quindi in questo senso riprenderei il tema della valenza politica.
4: No, per me è politico forse in un modo più simile a come lo intendevi tu, quindi in realtà la domanda magari era più rivolta a lui, nel senso, io penso che sia presente un elemento di classe, cioè penso che incidano elementi come il lavoro, la formazione, l'istruzione familiare, e insomma a me sembra un rapporto molto chiaro, poi purtroppo sottovalutato, perché anche nelle valutazioni inciderà un elemento di classe, no? Quindi se tu arrivi da un determinato contesto, sei più povero, è capace che il tuo disagio diventa un crimine, quindi anche lì la categorizzazione incide, però su questo la pensiamo magari un po' diversamente da lui, sfumature diverse.
6: No, però abbiamo dei numeri, se mi permettete, abbiamo dei numeri un po', perché c'è un libro bellissimo di Wilkinson, L'equilibrio dell'anima, eccetera, lui è un epidemiologo sociale. Allora, l'ansia non colpisce tutto società povere, le società povere, in Nigeria abbiamo il più basso tasso di disturbo psichico, in Messico tasso di disturbo psichico bassissimo, un terzo rispetto a quello degli Stati Uniti. Allora non è quello, questo lo sappiamo, quindi bisogna pensare quello che genera una società in cui si sviluppa il disturbo psichico sono invece le diseguaglianze. Ma le diseguaglianze, allora capite che più che un problema politico è un problema culturale, cioè politico-culturale, perché le disuguaglianze significa una società in cui ognuno stabilisce la propria identità confrontandosi con gli altri. E questo ce lo dicono i numeri, c'è poco da discutere, e le classi sociali, se vogliamo usare il termine classe, ma io ho dubbi a usare il termine classe per varie ragioni, però se vogliamo usare il termine classi, le classi o i ceti sociali che sono più colpiti non sono le classi sociali povere, perché le classi sociali povere hanno rinunciato alla corsa. Le classi sociali che vengono colpite sono le classi sociali in ascesa, o vi può sembrare paradossale, le classi sociali ricche, perché le classi sociali ricche temono di perdere il loro status. Quindi si può discutere, però l'idea che le classi sociali siano quelle povere, siano dove si mistura maggiormente, no, perché sono più familistiche generalmente, quindi più protettive. Quindi non vi voglio convincere, però abbiamo una serie di numeri che ci suggeriscono che si potrebbe...
2: Sono però anche le classi che hanno il potere di definire meglio la società, che crea poi a sua volta il problema.
4: Secondo me noi poi siamo, il rischio è di non capirci bene, no? Perché nel senso, io non parlo di ansia, ad esempio, perché ad esempio bisognerebbe andare a fare questa statistica anche su disturbi più invalidanti. Ad esempio in Nigeria quanto è diffuso il disturbo post-traumatico, in Messico, e come incidono questi elementi, oppure è vero quello che no, sono le diseguaglianze che incidono su sulla società. Ad esempio sappiamo per certo che la popolazione afroamericana negli Stati Uniti ha molte più possibilità in percentuale di essere diagnosticata come schizofrenica, e sappiamo anche che la diagnosi di schizofrenia in Giappone, hanno fatto una serie di esperimenti, di studi, per cui hanno smesso di dire alle persone ti abbiamo diagnosticato come schizofrenico, gli inventavano una parola, ma insomma avevano usato una sorta di formula capestro. Cambiava completamente il percorso, il fatto che non venissero etichettati come schizofrenici cambiava completamente il decorso della diciamo il processo di approccio alla malattia. Quindi anche qui io penso che sia una dialettica, nel senso che se parliamo di ansia probabilmente questo elemento esiste. L'ansia è un problema anche molto diffuso nella nostra parte di mondo, dove ancora oggi regge un benessere diffuso. Però appunto poi siamo sicuri che il disturbo post-traumatico in Nigeria sia assente? Siamo sicuri che tutta una serie di disturbi come schizofrenia e via dicendo lì siano assenti? Questi studi, quando vengono fatti, tengono conto appunto di un eventuale bias per quanto riguarda le differenze socio-economiche, le differenze culturali, le differenze comunicative? Perché poi appunto insomma definire il proprio essere, il proprio sentimento a uno studioso che ti arriva là dagli Stati Uniti, nel tuo paesino, in Africa, insomma li prendo con le pinze, ecco, questo. E poi rimane vero, se parliamo di ansia e depressione rimane sicuramente così, però secondo me sono anche piani diversi del discorso. Cioè io l'ansia la vedo più funzionale a quel discorso che facevamo prima della competizione tra noi, tra tutti noi, questo sì, però non ci prendiamo in giro, la nostra è una competizione tra privilegiati che oggi sabato pomeriggio 2 maggio stiamo qua a fare un discorso alto. Gran parte del mondo non vive la nostra condizione, cioè questo è sotto gli occhi di tutti.
7: Allora, no, premetto che avrei da intervenire a fare quale su ogni punto che avete toccato, però mi ha incuriosito all'inizio proprio la tua definizione di persona ansiosa come una persona utile alla società neoliberale, in quanto sempre con l'ansia da prestazione, per cui schiava in qualche modo dei meccanismi produttivi. Ok. Io conosco molti ribelli ansiosi, cioè esiste l'ansia anche nei resistenti, anche nei ribelli.
6: Sì, perché appunto l'ansia è un modo in cui un soggetto viene soggettivizzato. Questo lo riprendo da Foucault, questa espressione. È rapida e fa capire, cioè è la storicità del soggetto, siamo storici, questo alla fine vuol dire. E certamente questo è il punto della questione, ma prima di rispondere a questo, poi esaspero questa cosa. Il problema non è tanto le distinzioni di classe in questo caso, per varie ragioni, qui so che sembra... il problema è la logica dell'ostilità che ormai ha permeato le nostre società. Cioè ognuno di noi si serve attorniato da un mondo ostile. Quello che caratterizza le nostre esistenze è l'insicurezza ontologica. Il mondo è divenuto qualcosa di minaccioso. Il futuro, ne volevamo parlare, ma poi non c'è tempo. Il futuro per la nostra generazione, mia e sua intendo però adesso, era più o meno, io vengo dalla Sicilia, da una famiglia contadina, e avevo una sola certezza: comunque sarà meglio, non poteva essere peggio, e se era peggio, tanto peggio perché mi si mette davanti, per ragioni culturali. Questa era una sicurezza ontologica forte: non può essere peggio. Adesso invece il futuro per le nuove generazioni è carico di incertezza, è una palla. Il futuro non è il luogo della realizzazione, il futuro è qualcosa che incombe minaccioso. Allora, e se non avessimo tempo, quello che caratterizza è la distruzione del futuro. I nostri ragazzi non vogliono pensare al futuro, perché pensare al futuro gli provoca ansia. Allora, c'è questo cambiamento, questa struttura dell'ostilità che viene replicata anche nei contesti, per così dire, rivoluzionari, se noi vogliamo. Perché il problema è sempre quello di affermare sui social. Io potrei fare un'analisi della nostra bolla, in cui ognuno è convinto di essere Lenin o di essere Hegel. Ognuno è convinto, e tutta la faccenda è che deve spuntare lui. Questo è l'individuo neoliberale, che poi ci metta su la faccia e il martello o l'immagine di Lenin o di Gramsci, non cambia nulla. Cioè, il problema è che io devo riuscire vincitore in una gara competitiva, perché quanti like ho preso e quanti like il competitore. Cioè, è un po' i Pink Floyd, sei lì nella boccia, sei un pesce rosso e pensi di essere uno squalo, però pensi di essere uno squalo. Quindi, per questo è il motivo per cui il tema politico io non lo distingo più da una situazione di grande cambiamento culturale, dove cambiamento intendo dei modi di vita. Cioè, nessun socialismo può essere realizzato, anche se noi statalizzassimo tutto, se rimangono degli individui che cercano di determinare quanto valgono e chi sono in una competizione con gli altri. Questa, l'ultima cosa, però, tornando a questa cosa, che invece è un tema in cui questo diviene una questione concreta, il bullismo. Una delle cose che Wilkinson, vedo che qualcuno l'ha letto, e io lo utilizzo qui, una delle cose che caratterizzano le nuove generazioni è quello che Wilkinson chiama l'orgoglio malsano. Di solito noi saremmo portati a pensare che una persona orgogliosa è una persona che ha una grande considerazione di sé, e non è così. Sappiamo che molti giovani oggi mostrano un orgoglio smisurato, ma lo fanno per nascondere i loro sentimenti di vulnerabilità, la loro paura di essere rifiutati, la loro paura di fallire, di non essere amati. Cioè, quindi sono delle reazioni. E una delle cose importanti per la cura, visto che allora cominciamo a parlare, la cura significa permettere alle persone di riprendere contatto con i loro sentimenti di vulnerabilità, di paura del rifiuto. Perché dove io accetto la mia paura del rifiuto, la mia paura di non essere all'altezza, dove io creo una collettività di persone che questo lo esplicitano, l'ansia svanisce, il disagio psichico svanisce. Faccio un esempio banale: se io mi presento come il grande macio, quello che, madonna mia, sono un grande professore, un grande in tutto, mi sono imprigionato in un'immagine idealizzata di me, perché poi devo tenere l'altezza di quell'immagine, e quindi devo sempre aver paura di fallire e di mostrarmi come uno che aveva millantato. Non so se riesco a essere chiaro. Ma se io invece dico: io sono così, io ho tutti questi limiti, io ho queste paure. Questa è una cosa che ai nostri ragazzi, questo lo sappiamo moltissimi, non riesce più. Ciò che nelle scuole dovremmo fare è permettere ai ragazzi di prendere contatto con questi sentimenti di vulnerabilità, dove l'ansia svanisce, perché non devo più dimostrare nulla. È chiaro, sembra facile, In psicoterapia questa cosa è difficilissima. È difficilissima per tante ragioni, ma ho già abusato. No.
1: E si chiude qui il dibattito che avete ascoltato, intitolato Quale cura? Classe e salute mentale, con le voci di Vincenzo Costa e Gabriele Germani. Ha moderato l'incontro Renzo Vendrasco, incontro che si è svolto a Verona lo scorso sabato 2 maggio all'interno del Festival Fomento, ospitato presso lo spazio Gigi Piccoli. Sigue così anche lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, tra pochissimo gli aggiornamenti con le notizie.
8: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Sono le 19.04 minuti in questo giovedì 20 di agosto, l'aggiornamento con le notizie sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. La sicurezza e l'incolumità dei nostri volontari, delle nostre volontarie, dei musicisti, dei tecnici e dei frequentatori e delle frequentatrici della festa di Radio Onda d'Urto sono la priorità assoluta. Per questo motivo stasera, giovedì 20 di agosto, i cancelli della festa rimangono chiusi, tutti gli eventi sono annullati a partire dal concerto di Tara e dei Subsonica. È la prima volta che accade in modo preventivo nella storia delle 34 edizioni del nostro evento estivo, ma le pessime previsioni meteo, l'allarme arancione diramato dalla Regione Lombardia e dalla Protezione Civile e l'ordinanza comunale che impone la chiusura dei parchi dalle ore 20 a Brescia ci hanno indotto ad assumere una scelta di responsabilità, anche se tutte le nostre strutture, dal palco ai tendoni, corrispondono ai migliori standard di sicurezza. Dobbiamo però considerare anche il rischio che comporta l'afflusso di migliaia di persone in un luogo durante un'allerta meteo e un eventuale rapido deflusso in caso di evento meteorologico estremo. Siamo certi che il nostro affezionato pubblico, la nostra comunità di sostegno, approverà questa decisione sofferta ma ragionata, che antepone il bene collettivo e la salvaguardia dell'incolumità di ogni persona che partecipa alle nostre iniziative, anche alle esigenze di autofinanziamento e al desiderio di realizzare un attesissimo concerto del nostro cartellone, quello dei Subsonica. Vi aspettiamo numerosi nelle due serate conclusive di questa straordinaria edizione della festa e sappiamo che potremo contare sulla vostra solidarietà, come è accaduto in altri momenti difficili della nostra storia. I biglietti del concerto dei Subsonica saranno rimborsati tramite le piattaforme d'acquisto. Nei prossimi giorni arriverà una mail a chi ha effettuato l'acquisto con le modalità e i tempi del rimborso. Domani non sono invece previste allerte meteo particolari, quindi la festa aprirà come sempre alle ore 19. Tutto il programma su festaradio.org. Festa chiusa quindi per la serata di oggi a causa del maltempo che in Lombardia e nel Bresciano ha già causato danni ingenti. In Val Camonica le piogge incessanti hanno provocato frane, smottamenti e danni alle infrastrutture. La viabilità è di fatto parzialmente interrotta tra Alta e Bassa Valle Camonica, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code in entrambe le direzioni. Più a ovest, nella Bergamasca, quattro località, Branzi, Valle Carona e Foppolo, in alta Valle Brembana, risultano isolate dalle ore 17 di oggi pomeriggio per via di una frana nel territorio di Isola di Fondra, all'altezza di Trebuchello. Non risultano persone ferite. A Milano, in base all'allerta meteo, anche domani resteranno chiusi i parchi e le piscine comunali. Anche in Liguria la situazione rimane critica. Da stamani in tutta la regione sono caduti quasi 40.000 fulmini, 20.000 solo su Genova. La circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-Ventimiglia è invece tornata regolare dalle ore 16.30 dopo il guasto provocato proprio da un fulmine alla sala di comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia. In Italia continuano le violenze degli uomini sulle donne. A Cesano Maderno, in provincia di Monza, un uomo ha aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. È accaduto dove è stato arrestato in flagranza di reato un 55enne già noto alla giustizia. È accaduto a Cesano Maderno. Il 55enne era stato accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso e non sono in pericolo di vita. Il 55enne era rientrato in casa dopo aver scontato una pena detentiva proprio per maltrattamenti. Ancora violenze di genere, ma a Milano. Si era persa per la città e aveva il cellulare scarico. Così una turista di 21 anni ha accettato l'offerta
offerta di un uomo di aiutarla a trovare l'ostello che aveva prenotato. Lui invece l'ha portata in un appartamento nel quartiere di Calvairate, dove ha abusato di lei. Con questa accusa è stato arrestato un 25enne per violenza sessuale. I fatti si sono svolti durante la notte del 9 agosto, quando la ragazza, in vacanza in Italia, ha accettato l'offerta di un passaggio. Il 25enne invece l'ha portata nell'appartamento, l'ha aggredita fisicamente e minacciata per poi compiere gli abusi. La ragazza è riuscita a fuggire in strada, ha raggiunto il capolinea di un tram chiedendo aiuto all'autista, che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Ancora violenze sessuali

Notizie dal carcere: la procura di Pordenone ha iscritto 5 agenti della polizia penitenziaria nel registro degli indagati per cooperazione in omicidio colposo omissivo in relazione al decesso di un detenuto di 19 anni. La morte è avvenuta il 18 agosto all'ospedale cittadino, poco ore dopo che il giovane aveva appiccato un incendio nella propria cella all'interno della casa circondariale. In tema migrazioni arrivano le prime testimonianze delle persone in movimento verso l'Europa che sono state salvate da Emergency 3 giorni fa in acque libiche. Sul barchino di legno su cui ci hanno trovato ero sotto coperta e avevo 2 amici. Uno l'hanno portato in ospedale, l'altro purtroppo è morto lì. Avevano la mia stessa età. Erano giovani, ora spero di trovare sicurezza, serenità e di potermi costruire una buona vita. Una delle mie zie è in Germania. E questa è la testimonianza di un migrante di 17 anni di origini somale che è stato tra i 29 minori soccorsi dalla nave Life Support di Emergency il 17 agosto in zona SAR libica e sbarcati oggi a Bari. Il racconto del 17enne è stato riferito da Emergency in una nota. Ho deciso di lasciare il mio paese per la mancanza di sicurezza, prosegue il minore, ma anche perché lì non c'era un lavoro che mi permettesse di aiutare economicamente la mia famiglia. Ho 4 fratelli e 4 sorelle, mio padre è morto in un attacco di Al-Shabaab. Intanto la procura di Bari ha aperto una indagine con l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco della nave Life Support di Emergency. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti. Intanto continuano le speculazioni politiche sulla pelle delle persone migranti sia a livello europeo che all'interno della politica italiana. La Svezia diventa infatti il 5° paese a rispedire i duplinanti in Italia dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, lo ha dichiarato all'ANSA Victoria Holmqvist, portavoce del ministro svedese per la migrazione. Si scatena l'opposizione al governo italiano con i leader di PD e Movimento 5 Stelle che parlano di boomerang clamoroso per Meloni in merito alla sospensione di Schengen con la Spagna e di capolavoro Meloni a proposito di rimpatri che funzionano ma contro di noi. Chiudiamo il giornale radio tornando in Lombardia, dove vicino al pratone di Pontida, nella Bergamasca, è apparso uno striscione non firmato con scritto «Una Lega rinnovata o una Pontida di rivolta». Lo striscione è stato appeso sul muro bianco, quello con la storica scritta «Padroni a casa nostra», lì dove ogni anno si svolge il tradizionale raduno del Carroccio, quest'anno in programma per il 20 di settembre, esattamente tra un mese. Lo striscione, messo in un luogo simbolo del Carroccio della prima ora, conferma le tensioni interne alla Lega, esplose durante l'ultimo direttivo lombardo a cui ha partecipato anche il leader Matteo Salvini. Si chiude qui il giornale radio di Radio Onda d'Urto, adesso in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti per la giornata di domani. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di venerdì 21 di agosto. Iniziamo l'agenda vedendo il programma della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Venerdì 21 di agosto, Design Circus con il loro Male Summer Tour. Sul palco principale della festa di Via Serenissima verranno aperti dagli Aymara e da Via dell'Ironia. Apertura cancelli ore 19. Allo spazio dibattiti a quell'ora, alle 19, con Renata nel cuore, omaggio alla vita di militante femminista transfemminista sindacale di base a pochi mesi dalla sua morte. Ricordo con microfono aperto alle realtà con cui Renata De Marco ha condiviso esperienze di lotta. Segue il dibattito sullo stato della scuola pubblica con la partecipazione di cattive maestre, educazione

alle differenze, osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, e Marco Meotto, insegnante e storico. Sempre domani alla libreria del Gatto Nero alle ore 19:30, 8.6 gradi di separazione con l'autrice Giulia Scomazzon. Una donna inquieta osserva il mondo dalle retrovie della provincia veneta. Poi, sempre in libreria, alle ore 23:55, dopo l'esibizione sul palco principale, la band sarà ospitata in libreria, la band Via dell'Ironia, per una conversazione erratica e scanzonata. Sempre per domani alle ore 21 allo Spazio Gatti, Pianeta dei Robot, una storia tutta da scoprire, un laboratorio creativo per progettare il proprio amico meccanico. Dopo il concerto di Zen Circus, Aymara e Via dell'Ironia aprono le tende intorno alle 23:45 al Ciringuito, l'elettronica con i figli delle stelle DJ Set. Alla stessa ora, alla tenda blu, l'indie rock con Tagada e poi la drum and bass di Jungle Massive. A Pachanka invece, sempre 23:45, la fine dei concerti sul palco principale, Electro vs Rock, Joao e Mackis Replay. Tutto questo domani, venerdì 21 di agosto, all'area Fest di Via Serenissima. Quest'oggi invece, come l'abbiamo detto e ripetuto più volte nel pomeriggio, la festa rimane chiusa a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Veniamo agli appuntamenti al cinema, sempre per la giornata di oggi, al Cinema Nuovo Eden alle ore 21:15, Cinema Eden d'estate che si sposta al chiuso a causa del maltempo, il film L'agente segreto alle ore 21:15, Cinema Nuovo Eden è al Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Ci spostiamo in provincia di Bergamo, a Torre Boldone, dove continua presso l'area feste fino al 23 di agosto la festa del Partito della Rifondazione Comunista, tutte le sere cucina, dibattiti, bar, musica e cultura. Programma di questa sera Area Valanghe, invece domani Dario Lombardo and the Blues Gang. Appuntamenti al cinema, sempre tornando nella città di Brescia per quest'oggi all'Arena del Centro, il film Sentimental Value alle ore 21, anche qui in, naturalmente dipenderà dal maltempo, il film Sentimental Value all'Arena del Centro, Scuole Calini di Vianino Bixio a Brescia. Tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è sempre lo stesso: redazione @radioondadurto.org.

0: herb. Babylon them thief my herb, them thief my herb.
1: La voce inconfondibile di Alborosi con uno dei suoi pezzi più celebri, Herbalist, alle 19:19 minuti per chiudere le trasmissioni dagli studi di Via Luzzago Brescia. E ricordarvi che Alborosi sarà la star sul palco principale a chiudere la festa della radio questo sabato 22 di agosto. Tutto il programma su festaradio.org. Vi ricordiamo infine che il palinsesto della radio tornerà in versione estiva dal prossimo lunedì con l'apertura delle trasmissioni alle ore 8 con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, poi il giornale radio alle 8:20 minuti, la rassegna stampa di carattere nazionale alle 8:30 e poi la rassegna stampa di carattere locale alle 9:15 minuti. Segue poi la compagnia dei gatti neri, il giornale radio delle 11 e lo spazio approfondimenti subito dopo. Da domani, quando si riaprirà la festa invece alle ore 17:30 circa, riprenderà anche la diretta dall'acquario, lo studio della radio all'interno dell'area feste di Via Serenissima, che oggi è chiusa e quindi non ci sono le trasmissioni dall'acquario. Non mi resta che salutarvi, ascoltatrici e ascoltatori, e vi lasciamo con i brani, con la musica sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Una buona serata a tutte e a tutti.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: sonno.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

per trasformarlo. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Yeah.

0: Network. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: You like, hey, how are you?

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Merry Christmas, I don't want to fight tonight with

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Forse.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. In piedi.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: 5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamano microfono di casse nu DJ, radamo gire passa una tastiera nu di lei.
2: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, andale manito hermano con coraggio e corazón.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami, abbracciami.

0: ветра. Abbracciami.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

cella, fino a quel giorno sarà l'ultima volta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta.

Manna. Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!